una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse. Però siamo credenti, eh? Ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, dei sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi. Solo per oggi. Come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi? E arrivare fino a sera. Domani se ne parla. Fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti, lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi. Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi... È gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, Simeone e poi Anna si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino.
Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice, sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda. Quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze. Dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza. Così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo. È Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e gli ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto
offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento, è per un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento, è per

minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa. Questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del Padre con il Figlio. Lo Spirito crea un dialogo interiore tra noi e Lui, Lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo Tempio dello Spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici: vabbè dai. E uno dice: no, aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Se

uscito di lui. È lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito? E che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello Spirito. Ma la domanda è: quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello Spirito dentro di noi? Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo Spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono: dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo: noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami lui e lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione. Questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili. Se no facciamo come quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice: perché non mi hai aiutato? Ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice: no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui?
Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare. La perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo, ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere e in fondo parlare anche a ciascuno di noi. E allora questa settimana con Samira Rocchetti, che è regia, raccontiamo la storia di Don Leonardo Manuli, sacerdote dal 2007, saggista, giornalista, pubblicista e molto attivo nel dialogo tra fede, cultura e impegno sociale, con tante pubblicazioni e iniziative legate alla promozione della legalità, alla riflessione sui giovani e alla memoria di figure importanti come quella di padre Pino Puglisi. Si è occupato di pastorale giovanile, coltiva l'interesse per la radio, è appassionato di antropologia culturale e tantissime altre cose che ci racconterà lui stesso, perché Don Leonardo Manuli è qui con noi. Ben arrivato.
2: Grazie, un cordiale saluto a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Daniela.
1: Ecco, quindi mi hai aiutato, posso darti del tu?
2: Sì, benissimo, dai, entriamo in confidenza.
1: Entriamo in confidenza, anche perché appunto in questa trasmissione entriamo in confidenza con te, Don Leonardo. Abbiamo molte cose in comune, ho scoperto, passioni musicali, anno di nascita che non diciamo, ma insomma siamo esattamente coetanei, e anche la passione per la radio, perché ho scoperto, Don Leonardo, che sei uomo di radio.
2: Sì, anche per me è stata una scoperta, perché sin da ragazzo volevo fare radio, poi c'è stata una opportunità di un'intervista e ho iniziato anche a curare delle rubriche. Da circa 6 anni faccio radio, una radio locale.
1: Poi ne parleremo se ti va. Intanto, se ti dovessi chiedere qual è un po' l'anno spartiacque, noi racconteremo un po' la tua vita prima e la tua vita dopo, qual è stato il momento in cui hai ricevuto la chiamata, il momento che ha cambiato la tua vita?
2: Guarda, ci sono stati due momenti molto particolari, sia quando ho fatto la cresima da adulto, avevo 24 anni, e sia quando avevo concluso gli studi universitari statali, dopo che mi sono laureato in scienze bancarie, e l'incontro con un vescovo, che adesso non c'è più, e anche con il mio parroco, un religioso cappuccino che ricordo con grande affetto, hanno iniziato a cambiare la mia vita.
1: Quindi la tua vita prima era completamente diversa, già questa cresima a 24 anni in età adulta, no? È una cosa inconsueta.
2: Allora, la politica, mi piaceva impegnarmi, ecco, nella politica, ero anche arbitro di calcio appartenente alla Federazione Italiana, quindi alla FIGC. Ero molto attivo, sono ancora attivo, però ero molto attivo nel sociale. E quando io sono entrato in seminario, ho fatto questa scelta, ho iniziato questo percorso, diverse persone accanto a me, non ti dico la mia famiglia, si sono veramente stupiti, tanto che si sono domandati: ma questo è pazzo, giovane, laureato, prospettive di lavoro, avevo vinto anche un concorso di lavoro, sai, tante proposte. Io mi sono laureato a 25 anni, ci sono diverse proposte di lavoro, e lì sono stato, per usare una parabola evangelica, una metafora evangelica, quella di San Paolo, sono stato fulminato o sedotto come Geremia.
1: Mamma mia. Sì, davvero un cambio radicale, ma è vero che eri, insomma, un giovanotto che andava in discoteca, insomma, hai fatto tutto quello che fanno i giovani.
2: Anche, guarda, non lo so come tu lo sai, però anche questo, sai, quando sono entrato in seminario, un po' ho sofferto all'inizio, perché il sabato sera uscivo con i miei amici, andavamo alle feste di compleanno, ballavamo, anche i miei amici si sono stupiti. E poi il sabato sera mi ritrovavo a stare alle 9:30, mi dovevo ritirare perché il seminario non potevi uscire, e mi mancavano questi incontri, sfogarmi, sempre divertendomi in maniera sana ed equilibrata.
1: Ma la fede quindi nella tua vita c'è sempre stata, magari in maniera ovviamente meno coinvolgente?
2: Sì, molto semplice. Una fede, io ringrazio i miei genitori perché mi hanno educato alla vita cristiana, sai, i sacramenti, partecipare agli incontri di Azione Cattolica, a messa accendavo, però ero molto, molto semplice, genuino, diciamo che niente di eccezionale, un cristiano, quel cristiano normale.
1: Certo, se ti avessero detto quando eri ragazzo e ti sei iscritto all'università che poi la tua strada sarebbe stata un'altra,
2: no,
1: forse non ci avresti creduto neanche tu. Tu da grande cosa volevi fare, Leonardo?
2: Lavorare, guarda, ti può sembrare strano, ma volevo lavorare in borsa perché era il percorso di laurea. Io mi interessavo della finanza, della borsa, del mondo dell'economia, e poi mi sono trovato, veramente è stato per me qualche cosa di radicale, perché sono entrato in un mondo che io sinceramente non conoscevo.
1: Sì, davvero un cambiamento grande. Adesso poi tra poco ti chiederò di raccontarmi proprio quegli attimi lì, perché immagino che insomma non sia stato neanche per te facile capire, no, che era davvero il momento di cambiare strada. Però vorrei fare una pausa musicale, così ti conosciamo anche attraverso la musica.
2: Sì.
1: Dovessi chiederti, non lo so, una canzone che ti riporta alla vita di prima, insomma, giovane sei anche adesso, però a proprio quando eri ragazzo, cosa ti viene in mente?
2: Guarda, a me viene in mente il caro Eros Ramazzotti, ha accompagnato tutta la mia gioventù. Il brano di esordio, Terra Promessa, una storia importante. E poi, permettimi, Daniela, qualche canzone la dedicavo a qualche ragazzo che ho conosciuto, che ho frequentato, di cui mi sono innamorato. Mi ricordo che una volta ho fatto una cosa, ho registrato una musica cassetta, no? Una volta avevamo questo, e allora io lo regalai a questa ragazza, e quindi Eros mi ha accompagnato, gli amori giovanili, gli entusiasmi.
1: E allora non possiamo che ascoltarci un Eros Ramazzotti, Dannata. Ci ascoltiamo proprio Terra Promessa.
2: Grazie.

0: ed era terra promessa, e poi anticipavo a Don Leonardo che ha fatto felice anche me, perché è stato anche la colonna sonora della mia giovinezza, Eros Ramazzotti, quindi questa canzone mi ha fatto emozionare. E prima ci raccontavi, Don Leonardo, vi ricordo che è con noi questa settimana Don Leonardo Manuli, e ovviamente insomma della tua vita di prima, una vita di un ragazzo che fa tutte le cose che fanno i ragazzi, sicuramente molto attento all'altro, al sociale, sicuramente cristiano, quindi con dei valori che la tua famiglia ti ha trasmesso, però lungi dall'immaginare che poi a un certo punto della tua vita qualcosa sarebbe cambiato. Cioè, hai raccontato da Leonardo di due momenti importanti, no? Due momenti spartiacque, quindi il momento della cresima e il momento della laurea. Ma tu come hai capito che eri stato chiamato?
1: Guarda, io penso di aver sentito sempre dentro di me il desiderio di un impegno, di fare qualche cosa, e desideravo concludere l'iniziazione cristiana con il sacramento della cresima, che io non avevo, e ho sentito in me in quegli incontri accompagnati dal mio parroco, ripeto, un religioso cappuccino a cui sono affettuosamente legato, il dono dello Spirito Santo. E da lì, dopo quei giorni, mi ricordo aprile, 25 aprile del 1998, sentivo che in me cambiava qualche cosa, il desiderio di fare qualche cosa di più, che poi io trovavo anche nella preghiera, ma ripeto, la mia era una preghiera molto spontanea, e il Signore mi ha fatto questo scherzetto, cara Daniela.
0: Non te ne sei mai pentito?
1: No, anche se durante questi 18 anni di sacerdozio sono stati tanti momenti difficili, bisogna dirlo. Non è stato facile, perché poi si rivedono tante cose, si pensa, però non si può essere come quando si era più giovani, perché abbiamo gli ideali, vediamo, ci scontriamo con una realtà che dura. A volte noi preti avremmo anche bisogno di ascolto, in un tempo in cui vedi tanto le tue fragilità, vorresti fare di più, però poi bisogna accettare il limite di noi stessi.
0: Non c'è dubbio. Quando te lo ricordi sicuramente benissimo il momento in cui ne hai parlato alla tua famiglia, già hai anticipato, insomma sono rimasti un pochino spiazzati. Lo hai fatto subito? Hai atteso un po' per essere sicuro tu? Hai trovato subito le parole giuste? Com'è andata?
1: Guarda, loro hanno pensato una delle mie tante follie, perché io qualche follia però giovanile l'ho fatta, no? E ti dicevo, l'impegno in politica, io partivo, andavo a Roma alle manifestazioni, partecipavo anche alle mie manifestazioni locali, ero preso di entusiasmo. Poi quando sono entrato in seminario, ma dopo la laurea, quindi con tante aspettative, desideri, anche la mia famiglia credeva in me, questa svolta radicale non l'hanno presa bene, non che l'hanno rifiutata, però hanno pensato, ma lui con la testa ci sta bene o non ci sta bene, ma si rende conto che cosa va a fare? Perché guarda, per me non è stato facile, perché io ho studiato alla ragioneria, mi sono laureato in economia, però per me la teologia e la spiritualità sono stati un mondo diverso, non ho fatto filosofia, non ho studiato latino e greco, per me ricominciare non è stato facile.
0: Immagino, e poi studiare, hai dovuto studiare tanto, perché ricordiamo che insomma la preparazione è una preparazione serrata. Tra l'altro mi sono permessa di leggere il tuo curriculum, Don Leonardo, e ho visto che non ti sei più fermato per quel che riguarda lo studio.
1: No, ho fatto anche il dottorato, ho fatto anche un master in scienze e fede, continuo ancora a studiare, e ormai per me è diventato un vizio studiare, mi piace studiare, mi piace leggere, conoscere, però ripeto, quando ho studiato alla statale ho fatto tanti sacrifici, perché gli studi erano più rigidi, ma ricominciare in teologia, entrare a prendere confidenza con queste discipline, per me non è stato facile, di nuovo davanti ai professori, di nuovo sotto i libri, però devo dire che sono stato ricompensato e il Signore anche mi ha aiutato in questa fatica.
0: Don Leonardo, tu hai scelto comunque di tornare in Calabria, sì. No? Sei in Calabria.
1: Sì, ho scelto, diciamo che un mio desiderio era rimanere a Roma, perché Roma mi ha convertito anche, ha cambiato la mia vita. Io ero un ragazzo calabrese che non era mai uscito fuori dalla Calabria, io ho studiato a Messina all'università, però Roma, e ringrazio il vescovo che mi mandò a studiare a Roma, perché vide in me delle caratteristiche, adulto, laureato, e quindi mi sarei trovato più a mio agio. Ho incontrato il mondo, ho studiato all'università gregoriana, poi anche quando ho fatto gli studi di licenza e di dottorato, ho incontrato il mondo, compagni asiatici, africani, dell'America Latina, è stato veramente bello, sono stati, devo dire, gli anni più belli della mia vita. E poi a contatto con la chiesa di Roma, partecipavo alle celebrazioni solenni, di questo veramente, guarda, oggi mi fa emozionare, Daniela, perché ho quasi le lacrime agli occhi, perché mi ricordo di quei momenti, questi passaggi belli di cui veramente bisogna fare una memoria grata.
0: Sì, questa parola gratitudine è una parola che secondo me deve tornare di moda, dobbiamo sì. Imparare a no? Essere grati, no? Per tutto quello che ci viene dato. Tu sei molto a contatto con i giovani, sì. Sei stato anche responsabile sì. Della pastorale giovanile. Quanto è importante per te, appunto, rapportarti ai ragazzi?
1: Guarda, io mi rivedo in loro, però è una generazione diversa. Quando posso, mi permetto qualche consiglio, ma non faccio il maestro, perché bisogna avere prudenza nel parlare con loro, anche perché vedono in noi forse quel prete tutto ingessato, ma io non sono così, perché non sono stato mai in questo modo. E allora io penso che a loro bisogna incoraggiarli. Ieri, come ti dicevo, ho incontrato dei giovani ragazzi che fanno gli obiettori di coscienza alla radio, e ci sono messi a chiacchierare, vedevo nei loro occhi i sogni, la semplicità, e mi sono permesso di dargli dei consigli. Si trovano un po' smarriti in questo mondo, ma forse come lo eravamo pure noi.
0: Eh sì, assolutamente sì, poi ce ne dimentichiamo, ma insomma sicuramente è un'età in cui c'è bisogno di punti di riferimento. Oggi probabilmente le cose sono sì. Un pochino più difficili, perché è più difficile trovarli, questi punti di riferimento.
1: Sì, oggi è difficile, però io penso che dobbiamo saper guardare. La vita secondo me sta nei dettagli. Quando vediamo una mamma che allatta il proprio bambino, un fiore che spunta da un marciapiede, due anziani che si abbracciano, un ragazzo che aiuta un anziano ad attraversare la strada, questi sono germogli veramente di speranza, perché oggi forse siamo dissolti da tutto questo e guardiamo il male, la violenza, quel brutto che c'è, ma purtroppo alcuni media ci raccontano di questo, ma guarda, nelle nostre piccole realtà ci sono tanti germogli di bene.
0: Per fortuna. Prima hai usato appunto l'aggettivo grato, no? Mi riaggancio a questo. Se guardi indietro Don Leonardo, insomma, dall'inizio fino ad oggi, per cosa sei grato?
1: Guarda, io sono grato innanzitutto alla mia famiglia, che ha fatto dei sacrifici, grato a loro, grato ai miei nipotini, a cui voglio bene. Io ogni libro che scrivo, come diceva il grande maestro Camilleri, io scrivo libri per dedicarli ai nipotini, io li dedico a loro, perché loro stanno crescendo, stanno germogliando, e sono grato alle persone che mi hanno accompagnato, agli amici che mi hanno voluto bene, ai professori che mi hanno indicato la via di Dio, e sono grato veramente al Signore. La vita a me ha dato tanto, perché potevo essere altro, no? Potevo essere anche un delinquente, potevo essere in carcere, però il Signore, se in me ha voluto alcune cose, e per essere una luce così debole, fragile, per essere di esempio, perché a volte quando parlo con altri, sai, in me vedono, non dico un punto di riferimento, ma c'è una stima. Io dico questo del prete: non lo so se questa è una mia definizione, l'ho pensata io, il prete è l'uomo che disturba il mondo, che lo sveglia, che indica qualche cosa, anche se è, bisogna riconoscerlo, un peccatore fragile, fragile e imperfetto.
0: Riconoscerlo è importante, non sempre, diciamo, non avviene sempre, no? Questa consapevolezza. Ti va se ascoltiamo un'altra canzone, Don Leonardo?
1: Certo, benissimo.
0: Però la scegli tu, mica io.
1: Guarda, è la sigla della mia rubrica L'abito non fa il monaco, Esseri umani di Marco Mengoni.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Esseri umani di Marco Mengoni, che è un testo bellissimo peraltro, e a proposito poi delle fragilità di cui parlavamo, Don Leonardo, anche questo è un tema di questa canzone, quindi non mi stupisco che tu l'abbia scelta. Parlavi della tua rubrica in radio, ma come si chiama questa radio? Possiamo saperlo così ti ascoltiamo?
1: Certo, la radio è Radio Eco Sud, è una radio che ha 50 anni di vita, quindi ha un bel percorso. Io conduco due trasmissioni, L'abito non fa il monaco e Il pensiero all'imbrunire la sera, quindi sono costantemente presente, e poi sono anche direttore della testata giornalistica della radio, ma non solo faccio radio, faccio anche web tv e scrivo su qualche giornale locale.
0: E scrivi libri, hai anche uno spazio online, ti va di lasciarci il tuo sito?
1: Sì, il mio sito è il blog di Leonardo Manuli, dove racconto chi sono, le mie riflessioni, anche le riflessioni spirituali, sui giovani e i libri che ho pubblicato, perché questo anche mi fa conoscere, mi fa condividere la mia esperienza.
0: E noi continueremo a seguirti lì, anche se oggi ti abbiamo conosciuto un pochino meglio. E io ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai regalato, è stato bellissimo oggi a vocazione parlare di te. Ecco, ma cos'è la vocazione? Cioè, se io dovessi definirla, è complicato.
1: Guarda, io oggi ringrazio te e non lo dico, te lo dico sinceramente, perché oggi mi hai fatto fare un cammino di gratitudine e mi sono anche emozionato, perché mi hai fatto fare un salto grande indietro. E io non parlerei più di vocazione, ma io parlerei di seduzione. C'è qualche cosa, guarda, che è successo nella mia vita. Non voglio scandalizzare nessuno, ma quante volte ho pensato di lasciare, ma mi sono sentito di nuovo tirare. Quante volte ho detto no, ma è sbagliato, ma è falso, ma mi ero illuso, ma mi sono sentito nuovamente tirare. Devo dire che c'è qualcuno che è veramente più forte di me, è una lotta. Non mi paragono a Giacobbe, a quelle lotte di alcuni personaggi delle Sacre Scritture, ma c'è una lotta, e in questa lotta è il Signore che è veramente più forte, con il dono dello Spirito Santo.
0: Don Leonardo, visto che Roma ti ha cambiato, Roma ti aspetta, ti aspettiamo qui per conoscerti.
1: Ma guarda che io vengo sempre a Roma, vengo quando è festa al collegio dove ho studiato, il collegio Capranica di Sant'Agnese, quando vengo a fare anche i ritiri spirituali. Per me è un contatto continuo Roma, perché Roma, ripeto, sono grato, è una città, è la capitale del mondo, la potremmo definire, quindi per me è un punto di riferimento molto importante.
0: E allora ti aspettiamo, intanto grazie mille.
1: Grazie a te, e aggiungo un'altra cosa, sono anche tifoso della Roma, permettimi.
0: Allora meraviglioso, che poi tra l'altro ho visto, da Leonardo, che tu pratichi sport, insomma lo sport
1: sì.
0: E fa parte della tua vita da sempre, non solo come tifoso ma anche come praticante.
1: Sì, io quando ero più giovane ovviamente giocavo a calcio, adesso faccio palestra, faccio piscina, mi piace saltare con la corda, anche bisogna tenersi in allenamento, però lo sport veramente aiuta la mente, ti fa sentire in un corpo che tu lo devi rispettare.
0: Esatto, perché poi conserva la nostra anima, quindi va tenuto in salute. Don Leonardo, è stato veramente bellissimo per noi conoscerti, grazie mille per questo tempo che ci hai regalato e a presto.
1: Grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo alla fine di questa puntata di Vocazioni, per la quale ringrazio Don Leonardo Manuli. C'è anche un sito che vi consiglio di adocchiare ed è il blog di leonardomanuli.it, anche proprio per continuare a seguire Don Leonardo. La sua storia ci ha appassionato, continueremo sicuramente a seguirlo e anche a leggere i suoi libri. Io ho giusto il tempo di ringraziare Samira Rocchetti che mi ha accompagnato alla parte tecnica, e ricordarvi anche che il programma lo potete riascoltare su Play 2000, piattaforma da scaricare in maniera assolutamente gratuita. Nella sezione podcast trovate proprio la pagina dedicata a vocazioni e lì ritroverete tutte le nostre puntate. C'è anche il nostro sito internet www.inblu2000.it, anche in questo caso ottimo punto di riferimento per seguire noi e tutte le altre trasmissioni. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana, avremo un'altra storia di vocazione da raccontare. Nel frattempo a tutti voi grazie e buon proseguimento.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente, vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita, vivere con diligenza ogni minuto per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima, guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri.

Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

nota dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo, assumo rispetto per la sua libertà, accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si scrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Ecco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni, appunto, di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura. La paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare e di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale, La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti, realizzati, quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena, e mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: E siamo giunti allora alla sesta lettera, il sesto messaggio che è inviato dal Signore alla Chiesa di Filadelfia. Siamo al libro dell'Apocalisse, il capitolo 3, i versetti 7-13. All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: così parla il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide. Quando egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre. Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che si dicono giudei, ma mentiscono perché non lo sono. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Verrò presto, tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Filadelfia era un centro di notevole importanza, perché nell'ottica degli imperatori, sia greci come poi anche romani, era stata costruita poi per essere il punto da cui irradiare tutta la cultura ellenistica e successivamente romana nell'intero Oriente. Questo perché era uno snodo commerciale di primaria importanza. Di lì passavano strade importantissime, che si diramavano in tutto l'Oriente, in tutta l'Asia Minore. Qui sembra che ci fosse, come appare dalla lettera, una comunità giudaica, anche qui abbastanza forte e fiorente, tanto da creare alcuni problemi a questa piccola comunità di Filadelfia. Piccola, povera, viene definita con poca forza, debole, però nello stesso tempo forte nella fede. Anzitutto il Signore si presenta, questa volta si presenta con due titoli che non provengono dalla visione introduttiva. I due titoli sono il Santo, il Verace, dove il santo per eccellenza è Yahweh, è Dio, no? Il tre volte santo. Pensiamo soltanto all'apparizione che ha Isaia all'interno del Tempio, quando appare la gloria di Yahweh e i cherubini cantano santo, santo, santo.
3: anche noi ripetiamo le stesse parole nell'Eucaristia, poco prima della consacrazione, inneggiamo la santità di Dio. Quindi Gesù si definisce santo e quindi indirettamente rivendica la sua natura divina. Ma oltre a essere santo si definisce anche verace, o meglio sarebbe meglio tradurre il veritiero. Pensiamo a Gesù quando si definisce via, verità e vita. Perché Gesù è verità? Gesù è verità perché finalmente svela il volto autentico di Dio come Padre e quindi svela il vero volto dell'uomo, chiamato per vocazione a essere figlio del Padre. Ecco perché Gesù è il veritiero. Poi Gesù si presenta come colui che possiede la chiave del regno, la chiave di Davide. Quindi è lui che porta a compimento la promessa fatta a Davide di un re che regnerà per sempre sul suo trono. E questo re possiede una chiave, è la chiave del regno. Interessante che a Filadelfia c'era un tempio molto importante, un culto molto sentito, che era il culto al dio Giano. Avete in mente dio Giano, quello con le due facce, che era il protettore delle porte, il cui simbolo di Giano è la chiave. Quindi a questa comunità che si trova in un luogo dove si adora questa divinità pagana, Gesù si presenta come colui che realmente ha una chiave con la quale può chiudere e aprire. La ritroveremo ancora questa immagine nella lettera. Il problema è che cosa apre questa chiave? E qui non è che abbiamo dei riferimenti molto chiari. Probabilmente si riferisce più che alla dimora della morte dell'inferno, probabilmente qui si riferisce alla chiave della porta che introduce al regno. Potremmo dire Gesù possiede la chiave per aprire le porte della Gerusalemme del cielo. È lui che può aprirci questa porta nel palazzo celeste e farvi entrare tutta la comunità di Filadelfia. È un'immagine per dire come Gesù è il mediatore, è il pontefice, colui che ci apre la via, no? Per entrare nel regno. E questa via, una volta aperta per sempre, non può essere più chiusa. Il velo del Tempio ormai è stato strappato, i muri sono stati distrutti, quindi la via è ormai aperta definitivamente a tutti per entrare nel Regno e quindi anche a ciascuno di noi. Conosco le tue opere, ho aperto davanti a te una porta. Quindi ritorna questa simbologia, che nessuno può chiudere. Quindi si riallaccia ancora al tema della chiave che apre una porta e quindi ancora una volta ci domandiamo adesso di che porta si tratta. È ancora la porta della Gerusalemme del cielo? Può darsi. Ma da quello che viene detto successivamente, questa porta potrebbe anche essere una nuova e inaspettata opportunità di annuncio del Vangelo. Ovvero ti apre una possibilità di una nuova evangelizzazione. Ti do una nuova possibilità. Ecco, qui fate attenzione che, come vi ho detto, l'Apocalisse è a strati, no? Quindi si può leggere a diversi livelli, quindi non ci deve meravigliare che la stessa
1: immagine possa fare riferimento a due o a tre o anche a quattro riferimenti diversi, che probabilmente il registro è appunto un registro doppio. Questa porta è la porta della Gerusalemme celeste, ma è altresì la porta che si apre sul mondo con l'opportunità di una nuova evangelizzazione. Questo vale per la comunità di Filadelfia, varrà anche per noi. Il Signore ci apre nuove porte perché l'annuncio del Vangelo sia portato al mondo intero, ci dà nuove opportunità. Bisogna saperle scorgere, bisogna saperle intravedere. Io penso che il Signore, nella sua misericordia, queste opportunità, queste nuove porte ce le presenta, ce le offre, poi lascia alla nostra inventiva, alla nostra libertà, alla nostra creatività saperle percorrere, saperle intravedere, avere il coraggio di giocarci dentro queste nuove opportunità, senza timore, senza paura, cosa che nella storia della Chiesa a volte è capitato, che per paura di queste nuove porte si sia poi ritornati indietro. Io penso sempre con grande rammarico alle porte che furono chiuse a tutta l'evangelizzazione, ad esempio della Cina, ad opera di Matteo Ricci e di tutti gli altri gesuiti, sia in Cina come anche in Giappone, dove la Chiesa per troppa prudenza e quindi per una sorta di paura non ebbe il coraggio di intraprendere un cammino di una evangelizzazione diversa, per cui tutta quella inculturazione che ad esempio Matteo Ricci, che probabilmente sarà adesso fatto beato, con qualche secolo di ritardo, questo Matteo Ricci a un certo punto gli fu bloccata l'azione pastorale, no? E lì probabilmente abbiamo perso tutta l'opportunità di una evangelizzazione della Cina. Io penso se si fosse data e lasciata e corso il rischio di questo annuncio attraverso Matteo Ricci e i suoi compagni nella Cina del tempo, lui era riuscito a entrare addirittura nella corte imperiale, e io dico, la Cina sarebbe quello che è adesso? Forse no. Vedete che allora il Signore le opportunità ce le dona, ce le offre. Tocca a noi saperle scoprire, saperle intravedere e con coraggio buttarcisi dentro. Adesso non pensiamo alle grandi opere di evangelizzazione, no? Ma il Signore ti fa incontrare una persona, ti fa incontrare, entrare in una situazione che non ti aspettavi. Lì non può essere l'occasione perché una porta si apra e tu possa portare una parola di annuncio evangelico. Cioè, le cogliamo queste opportunità, le cogliamo queste porte che si aprono per la misericordia di Dio, oppure per comodità facciamo finta di non vederle, oppure giriamo la testa da un'altra parte, può capitare anche questo. Quindi il Signore a questa comunità di Filadelfia dice: ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere, perché questa porta è appunto stata aperta da colui che ha le chiavi, quindi nessuno può chiudere se non ha le chiavi, se non ha il potere, che appartiene unicamente al Signore. E qui una parola che ci può servire di consolazione. Non è che questo compito viene dato a una comunità forte, fiorente, una comunità con tanti mezzi, con tante iniziative, come poteva essere la comunità di Efeso, ve la ricordate? Che era piena di iniziative, però mancava dell'amore. Questa comunità di Filadelfia invece è una comunità molto debole, fragile, forse anche composta da gente di basso livello, probabilmente, da quello che si può intuire, con pochissime possibilità economiche, culturali, eccetera. Quindi umanamente si potrebbe dire una comunità insignificante, si potrebbe dire. Per quanto tu abbia poca forza, ovvero per quanto tu sei debole, sei fragile, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Vedete allora che anche se mi trovo nella debolezza, non per questo la fedeltà al Vangelo deve venire meno, perché la fedeltà del Vangelo non è questione di forza e di potenza, ma è questione di amore. Per vivere fedelmente al Vangelo non mi occorre la forza, non mi occorrono i soldi. Per vivere il Vangelo bisogna essere semplicemente innamorati di Gesù Cristo. Quindi non tiriamo mai in ballo la forza, la questione che non siamo forti, che siamo deboli, che siamo limitati, che siamo fragili, che siamo peccatori, eccetera. Perché non è questo che determina l'essere o meno fedeli al Vangelo. Anzi, vi direi, più siamo deboli, più abbiamo l'opportunità di vivere il Vangelo. Perché il Vangelo è annuncio di salvezza che mi viene donata. Quindi se io mi ritrovo debole, se io mi ritrovo fragile, limitato, questo mi fa prendere atto che ho bisogno di una salvezza che non mi posso procurare da solo. Mentre l'illusione di quando sono forte, di quando tutto scaturisce dalla mia iniziativa, dalla mia capacità, dalle mie doti imprenditoriali, eccetera, questo diventa molto rischioso, perché alla fine credo di essere io il protagonista. Oh, come sono bravo, chissà il Signore come sarà contento di me, però sono io il protagonista. Mentre quando mi ritrovo debole, piccolo, fragile, posso soltanto dire: Signore, aiutami, non ce la faccio da solo. E questo mi fa sperimentare il Vangelo, perché mi fa sperimentare che colui che mi salva è il Signore che stende verso di me la mano, come a Pietro che sta sprofondando, e lo solleva dall'acqua. E allora la mia debolezza diventa realmente l'occasione per sperimentare la misericordia e l'amore di Dio nei miei confronti. Tant'è vero che Paolo apostolo continuerà a elogiare e a ringraziare il Signore per la sua debolezza e dirà: quando sono debole è allora che sono forte. E di fronte al suo limite, che forse era un peccato o una debolezza fisica o psichica, non si sa bene, e chiede per 3 volte al Signore di togliergli la spina. Quindi ha pregato insistentemente, 3 volte vuol dire che ho pregato per tanto tempo, per tanto tempo. Alla fine il Signore questa spina non gliela toglie. E la parola del Signore è: no Paolo, questa spina te la lascio, perché la mia forza si manifesterà nella tua debolezza. La mia forza si manifesta nella tua debolezza. E allora, se sono debole, quello che riesco a fare lo riconosco come opera del Signore e non come frutto del mio sforzo. Questa è la sorpresa. Che il Signore ci doni di fare questa esperienza, perché è un'esperienza di fondamentale importanza nel cammino della vita spirituale.
3: perché fin quando crediamo di essere noi protagonisti, ahimè, siamo ancora molto lontani dal Vangelo, siamo ancora in una tentazione di tipo farisaico, in cui sono io che mi salvo in base alle mie opere, mentre il Vangelo mi dice che tu sei salvato per la misericordia e l'amore di Dio nei tuoi confronti, un amore che è giunto a donare totalmente se stesso per te sulla croce. E allora vi ripeto, la fedeltà al Vangelo, come quella che vive la comunità di Filadelfia, è una fedeltà che scaturisce dall'amore a Cristo, non dalla forza, non dalle iniziative, dalle capacità. Quindi prima di tutto cerchiamo di vivere l'amore per il Signore, per essere fedeli al Vangelo. Perché tante volte anche noi crediamo di essere fedeli al Vangelo se facciamo tante cose, no? Ah, se faccio questo, se faccio quest'altro, allora sono fedele al Vangelo, no? E devo riuscire a fare quell'impegno, devo riuscire a pregare bene, devo fare questo, devo fare quell'altro, allora mi sento fedele al Vangelo. È un po' un trabocchetto, questo, perché tu basi ancora la tua fedeltà al Vangelo su quello che tu riesci a fare. Mentre la sintonia con la fedeltà al Vangelo corre su un altro binario, su un altro livello, che è quello di voler bene al Gesù, detto in poche parole. La tua fedeltà è voler bene a Gesù, farlo diventare il compagno della tua vita. Ecco allora che per questa fedeltà a questa Chiesa viene annunciato addirittura il frutto del suo impegno, cosa che non viene detta a nessun'altra Chiesa. Guarda caso, a questa comunità così povera, così debole, qui addirittura il Signore preannuncia il frutto, già adesso. E qual è questo frutto? È che il Signore gli dice: ti dono coloro che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono, ovvero parecchi componenti della comunità giudaica si convertiranno ed entreranno nella tua comunità. Probabilmente questa è la porta che si era aperta, questa opportunità di no, ed entreranno nella tua comunità. Probabilmente questa è la porta che si era aperta.

Mi raccomando, perché la Bibbia va letta nella sua interezza. Che l'Apocalisse abbia dei toni notevolmente antisemitici, questo è evidente, però questi testi vanno poi completati con gli altri testi del Nuovo Testamento e in modo particolare con i testi di Paolo, in cui invece si riafferma la verità che Israele rimane sempre il popolo che Dio si è scelto, e che noi siamo innestati in questo popolo, siamo un nuovo virgulto, ma la radice è il popolo di Israele, storico. Li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato. Qui è interessante perché l'autore usa le profezie che erano state date a Israele, le applica alla Chiesa. Se voi leggete alcuni passi dei profeti, si dice tutti i popoli verranno a te, si prostreranno davanti a te, no? Ora si dice che è il vecchio Israele che entra nella Chiesa e si prostra ai piedi della Chiesa, la Nuova Gerusalemme. Quindi ribalta un po' le profezie, no? Applicandole alla Chiesa. Questo per sottolineare allora nuovamente che è il nuovo Israele, il nuovo popolo di Dio, è la comunità dei discepoli del Signore. E nella Chiesa tutti potranno fare esperienza di quanto il Signore ha amato il suo popolo, perché sappiano che io ti ho amato, ovvero quello che attira e quello che dobbiamo comunicare a coloro che si avvicinano è l'amore del Signore, è un po' quello che continuamente Papa Francesco sottolinea nelle sue omelie, no? Nei suoi discorsi continuamente sottolinea questo amore del Signore che è rivolto a tutti indistintamente. Ed è questo che tu devi annunciare. Ed è questo che può essere l'elemento che attira, perché l'uomo ha bisogno di sentirsi amato, ha bisogno di sentirsi perdonato. Certamente prima dobbiamo farne esperienza noi. Quando ci sentiremo amati, perdonati sul serio, ecco che allora potremo dire agli altri, ma guarda che la mia esperienza di Gesù è stata un'esperienza di essere stato amato e perdonato e questo mi ha ridato una vita nuova. Questo è quello che dobbiamo dare agli altri, l'annuncio che dobbiamo portare agli altri. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Quindi la promessa del Signore è: guarda, sta arrivando una grande prova. Ma proprio per la tua fedeltà io ti prometto che ti preserverò nella prova. Non ci indurre in tentazione, non lasciarci cadere in quella grande tentazione che è abbandonare la fede, no? Il Signore dice: io preserverò, ti preserverò nella prova, in quella grande tentazione in cui tutti saranno tentati di abbandonare la fede. Tu non lo farai perché io ti preserverò nell'ora della tentazione. Ricordiamoci il discorso di Gesù nel Cenacolo, no? In Giovanni. Preservali dal maligno, no? Simone, ho pregato per te perché non venga mai meno la tua fede e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli, ovvero il Signore veglia sulla Chiesa. Il Signore ci preservi nell'ora della tentazione, no?
dove la tentazione non è quella del

0: Sesto comandamento, anzitutto, la tentazione è quella di abbandonare la fede, questa è la tentazione per eccellenza, quella del maligno. Nel momento in cui saremo vagliati sul nostro essere discepoli o meno del Signore, il Signore preservaci in quel momento affinché possiamo rimanere fedeli a te fino alla fine, fino in fondo. Fino alla morte. Verrò presto, quindi non temere, la tentazione non sarà all'infinito. La tentazione, poi il tempo della prova cesserà perché io verrò presto. Quindi tieni saldo quello che hai, quindi mi raccomando, sii perseverante, conserva la fede. Un po' come Paolo quando dice ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Che bello. Verrò presto, però tieni saldo quello che hai, tienilo saldo, perché nessuno ti tolga la corona. Vero, adesso sei ancora vincitrice, questa corona della vittoria la possiedi già. Perché stai perseverando, ma attenzione, nessuno è preservato nella grazia, quindi bisogna vigilare affinché questa corona rimanga e non cada per terra. Quindi nessuno presuma di essere intoccabile, intangibile nella fede, perché potremmo perdere la fede. E quindi potrebbe essere strappata via a noi la corona. E quindi arriviamo al congedo. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. Vi piace questa espressione? Essere una colonna nel tempio dal quale non si esce più. Mamma mia Gesù. Beh, nel giudaismo le colonne chi erano? Erano Abramo, i patriarchi, i profeti. Nella comunità cristiana le colonne erano gli apostoli. Tant'è vero che in alcune chiese romaniche le colonne tante volte erano 12, proprio a indicare il numero degli apostoli. In un senso ampio, colonne sono tutti i cristiani, in quanto siamo pietre vive edificate per costruire il Tempio Santo di Dio. Quindi questo tempio non è il tempio di pietra sicuramente, è il tempio che è il corpo di Cristo e noi siamo incorporati in questo corpo mistico di Cristo e qui siamo raffigurati come colonne, quindi come elementi portanti, non secondari. Quindi è una bella espressione che fa un po' a pugni con il fatto che al termine dell'Apocalisse viene detto che nella Nuova Gerusalemme non ci sarà nessun tempio. E allora come mettere d'accordo queste due cose? Non ci sarà più San Pietro con il cupolone nella Nuova Gerusalemme. Perché il Tempio nuovo è l'agnello. Quindi essere colonne del Tempio vuol dire fare parte del corpo di Cristo, appartenere alla sua gloria, partecipare alla sua vittoria, avere parte alla sua vita. Questo essere colonne nel Tempio Santo di Dio, dal quale non si uscirà più. Ovvero avremo stabile dimora. Finalmente saremo al nostro posto e finalmente potremo dire: Oh, sono a casa, sono realmente a casa. Pensate che bello. È una promessa, dopo il congedo. Su questa colonna ci saranno tre incisioni. era uso quando il generale o l'imperatore tornava da una campagna bellica, innalzare una colonna per ricordare la vittoria. Pensiamo agli obelischi per gli egiziani, pensiamo alle colonne degli imperatori, la colonna di Traiano, eccetera, no? A Roma, eccetera. Erano colonne commemorative. Ecco, anche queste colonne che sono i cristiani, su queste colonne ci saranno incisi i nomi di tre appartenenze. A chi apparterranno queste colonne? Apparterranno per sempre a Dio. Inciderò su di lui il nome del mio Dio, Yahweh. Ovvero saremo consacrati a lui, saremo suoi. Non solo, inciderò il nome della città del mio Dio, la Nuova Gerusalemme. Fai parte della Nuova Gerusalemme. E il terzo nome inciso, quale sarà? Insieme con il mio nome nuovo, Cristo vincitore, Alfa e Omega, principio e fine di tutta la storia. Ecco la nostra triplice appartenenza, al regno, dal quale nessuno potrà più strapparci via. Ecco, vi lascio la meditazione, proprio su queste indicazioni che vi ho dato. Cosa guarda Gesù quando guarda una comunità o guarda al singolo cristiano? A quello che appare o a quello che è veramente? Certamente a quello che è veramente. Vede la mia povertà, ma se è una povertà nella quale però io continuo a voler bene al Signore, questa povertà anzi è più gradita ancora al Signore, perché questo mi fa sperimentare ancora di più la sua misericordia. Poi una seconda pista, se volete, di riflessione è il fatto che continuamente il Signore può aprire davanti a noi delle porte per dei cammini, per degli incontri, per delle esperienze nuove. E allora queste porte che il Signore ci apre, noi le vediamo, ne cogliamo l'occasione, le cogliamo come provvidenza del Signore. Oppure per comodità facciamo finta di non vederle o giriamo la testa dall'altra parte. E poi in riferimento all'attività di annuncio, di avvicinamento dei cosiddetti lontani, anche se non tocca a noi dire chi è lontano e chi è vicino, perché chi è lontano potrebbe essere più vicino di chi è vicino che invece è lontano. Comunque, solo una comunità che ama il Signore può realmente svolgere un'azione di autentica evangelizzazione. Mettiamocelo bene in testa, però. Solo una comunità che vuol bene a Gesù attira i lontani, perché sarà una comunità che si raduna attorno al Signore e sarà una comunità unita attorno al Signore. Ed è questo che può costituire realmente un annuncio vero, vitale, caldo. Non sono sicuramente le nostre grandi iniziative che attireranno i lontani, o le attività pubblicitarie. Ecco quindi tre piste alle quali potrete aggiungerne delle altre. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Chiedo a qualche malato che sta ascoltando di pregare un po' per me, che lo spirito mi tenga una mano sul capo e non mi lasci dire cose sbagliate. Dopo aver parlato dei tre primi gradi della preghiera, delle tre tappe, continuiamo. Dunque, abbiamo detto l'altra volta che la preghiera comincia quando comincia il dialogo. Se approdiamo al dialogo, siamo alla preghiera. Quando Dio comincia, insomma, a essere persona, e anch'io sono persona, sono cosciente di un contatto. Ho letto nei quaderni di preghiera della Beccafarel un episodio molto curioso. Sapete che in Francia la Beccafarel ha messo su una scuola di preghiera famosissima vicino a Parigi e manda ai suoi allievi, per così dire, un quaderno mensile sulla preghiera, molto interessante, dove tratta i problemi pratici che si impongono a quelli che pregano. In questo periodo la Beccafarel sta parlando molto sull'insegnare anche i bambini piccoli a pregare. E l'ultima volta raccontava di una nonna che porta il nipotino in chiesa, lo inginocchia lì vicino a lei, poi si mette a parlare, a pregare, poi dice al bambino: Carletto, adesso andiamo. E il bambino dice: aspetta, aspetta ancora un po', non ho ancora finito. E la nonna pazienta un po', poi dice: Carletto, andiamo, non ho ancora finito, nonna. Pazienta ancora un po', poi alla fine Carletto si alza. Quando escono di chiesa, la nonna fa a Carletto: e com'è che non ti alzavi? Perché non finivi? E Carletto dice: sai, stavo contando a Gesù la favola di Cappuccetto Rosso e non avevo ancora finito. Ecco, questo episodietto della Beccafarel fa capire che a questo bambino si era cominciato a insegnare la cosa più importante della preghiera. La preghiera deve far comunicare con Dio. Naturalmente è discutibile una preghiera simile, raccontare a Gesù la storia del Cappuccetto Rosso, ma è sintomatico che il piccolo ha afferrato il concetto esatto della preghiera. La preghiera deve essere contatto con una persona viva. È questo che dobbiamo afferrare, e se non l'abbiamo afferrato, noi non siamo ancora dentro alla preghiera. Finché la preghiera non ci fa comunicare con una persona viva, siamo ancora lontanissimi. Ma passiamo adesso alla quarta tappa della preghiera. Dicevamo, il cammino della preghiera è come una grande montagna che scaliamo. La prima tappa, la tappa parole vuote, la non preghiera. Tappa dove ci si siede con molta frequenza, dove una gran massa dei cristiani è ferma. Tappa che Gesù non considera preghiera, perché Gesù condanna chi prega a parole vuote. Quando pregate, non moltiplicate parole vuote, come fanno i pagani. Poi seconda tappa, il monologo. Quando cominciamo a comunicare un po' con Dio, ma Dio è lontanissimo, comunichiamo con noi stessi più che con Dio. Poi terza tappa, il dialogo. Quando Dio comincia a essere persona, e anche noi siamo persone, anche noi cominciamo a essere vivi, comincia il contatto, comincia lo scambio, nasce l'amicizia, lì inizia la preghiera. Si può andare oltre? Sì, si deve andare oltre. Quarta tappa, chiamerei la quarta tappa l'ascolto. È la vetta della preghiera. No, non è ancora la vetta, la vetta è dopo, ma siamo molto vicini alla vetta della preghiera. Quando la preghiera si fa abitualmente ascolto, siamo molto alti nella preghiera. Naturalmente bisogna essere lì stabilmente, non a sprazzi. Chi non è allenato alla preghiera può anche fare una puntatina a questo grado di preghiera, poi cala subito giù. Per starci stabilmente in questo grado di preghiera è faticoso. Come si fa? Io direi che occorre partire dalla purificazione. Bisogna imparare a scorticare l'orgoglio.
Bisogna fare la verità in noi, diventare verità. Dio non riesce a parlarci e noi non riusciamo ad ascoltarlo finché non abbiamo imparato a toglierci le maschere dal volto. Ecco la prima operazione importante per entrare nell'ascolto di Dio: dirci la verità, calarci nella verità, fare la verità dentro di noi, metterci davanti alle nostre miserie con grande coraggio, dicendo pane al pane, vino al vino. Noi viviamo di sotterfugi. Prima di entrare in contatto con Dio bisogna capovolgere la nostra situazione di comodo, capire l'orrido delle nostre miserie, metterci in povertà assoluta davanti a Lui. Quando siamo diventati schiettezza, allora Dio può veramente irrompere in noi e parlare. Ma Dio normalmente non parla se in noi non c'è schiettezza assoluta. Per quali vie Dio parla? Un autore famoso in questi tempi in America, John Powell, un gesuita psicologo che sta scrivendo bellissimi libri sulla preghiera, un libro da poco tempo è stato tradotto anche in italiano e pubblicato dalla Gribaudi. John Powell dice che Dio usa 5 canali di trasmissione per comunicare con l'uomo che prega. Il primo canale, la mente. Dio ci parla facendoci capire le cose. Fa capire i problemi in una luce nuova e spesso in modo così chiaro che crollano le illusioni e si fatica ad aver la pace. Però Dio non agita. È Satana che agita, Dio no. La voce di Dio è sempre così composta, così delicata, che basta un non nulla a soffocarla. Questo è il primo canale con cui Dio parla all'uomo in preghiera, la mente, fa capire. Secondo canale, la volontà, ci fa volere. La volontà è mossa verso una direzione di chiarezza. È come se un campo magnetico si aprisse. La volontà si orienta a Dio e si fa docile come un pezzo di ferro attratto da una calamita. Si sente ciò che si deve fare e si ha la forza per farlo. È Dio che ci ha toccati. Un'altra maniera con cui Dio ci parla, un altro canale con cui comunica, dice John Powell, sono le emozioni. Tutti hanno sperimentato forse dei momenti intensi di gioia dopo la preghiera prolungata. È una cosa difficile da spiegare, a volte è gioia, a volte è solo pace profonda, a volte è commozione. È probabile che Dio abbia toccato le corde della nostra sensibilità. Se seguono frutti concreti di bene, è quasi sicuro che quella emozione è frutto di un contatto vero con Dio. Diciamo è quasi sicuro, perché il mondo dello spirito non può essere controllato dai sensi. Ma dei frutti conoscerete l'albero, ci ha detto il Signore. Se questi momenti di intimità con Dio danno un avvio alla nostra generosità, maturano la carità, ci distaccano dall'egoismo, ci rendono umili, i frutti ci sono. Occorre aggiungere, Dio non parla alle nostre emozioni sempre in tono piacevole. Quando ci parla con rimorso, la scontentezza, il vuoto, non è piacevole. Ma Dio attende che rispondiamo. Sentire i nostri limiti è già una presenza di luce divina in noi, è già un vero dono di grazia. Dio ha iniziato il dialogo, ha iniziato a comunicare e ora attende una risposta. Quarto modo con cui Dio comunica: l'immaginazione. Nel dialogo di Giovanna d'Arco di Bernard Shaw, il giudice dice così alla fanciulla: quelle voci che senti vengono dalla tua immaginazione. E Santa Giovanna d'Arco risponde all'inquisitore: naturale, Dio non ha altra via che la nostra immaginazione per parlarci, ma è Dio che ci parla, è Dio che mi parla. Nella nostra vita ci sono momenti di grande lucidità in cui Dio ha parlato in modo chiarissimo, quasi tutti l'hanno sperimentato.
certo è un discorso che va fatto con la dovuta cautela, ma in certi momenti la voce della coscienza è così netta, così in contrasto con tutto quello che vorremmo noi, che non si può dubitare di una presenza divina che conti i capelli del capo e in quel momento è intervenuta, in quel momento delicato della nostra esistenza, influenzando le nostre decisioni. Poi c'è un quinto modo con cui lui comunica: la memoria. Dio a volte ci parla facendoci ricordare passi sbagliati che abbiamo fatto, pene o gioie, fallimenti o successi, ci fa ricordare parole sentite, consigli, testimonianze avute, cose viste, cose imparate che avevamo dimenticato. Qualche volta ci parla con delle nostalgie del passato, quando abbiamo amato intensamente, o ci parla ricordando l'amarezza di uno sbaglio o l'amarezza di un peccato. Ma Dio parla. Quanto parla attraverso la memoria? Il problema è rispondergli. Poi, quando vogliamo provocare proprio la voce diretta di Dio, la risposta diretta di Dio, c'è la parola scritta, c'è la Sacra Scrittura. Ma questo è un argomento che merita una trattazione a parte. Vi chiedo ancora una volta, non accontentatevi di ascoltare, è insufficiente. Bisogna che vi impegnate a pregare molto. Ascoltare soltanto non serve. Bisogna pregare, pregare molto. A pregare si impara soprattutto pregando. E bisogna chiedere a Dio, per noi e per gli altri, il dono della preghiera.

chiedo a qualche giovane che sta ascoltando questa trasmissione di implorare lo Spirito Santo per me, perché io faccia per primo quello che dico, perché anch'io diventi un uomo di preghiera. Allora, continuiamo gli argomenti che abbiamo iniziato. Dunque abbiamo trattato prima di tutto che è necessario pregare, poi ci siamo interrogati sulla sostanza della preghiera, cos'è pregare. Abbiamo risposto: secondo l'insegnamento di Cristo, pregare è soprattutto amare. Poi ci siamo interrogati come noi preghiamo, come la gente prega. L'ultima volta abbiamo trattato l'argomento impostandolo così: pregare è come salire una grande montagna. Si passa per delle tappe. Quasi sempre si comincia dalla tappa parole vuote. Si parla con Dio, ma le nostre parole non hanno senso. Siamo lontani dal riflettere su quello che diciamo. Questa tappa, abbiamo detto, la mettiamo nella prima tappa della preghiera, ma non dovremmo neppure farlo, perché Gesù ha condannato questo grado di preghiera. L'ha condannato quando ha detto: quando pregate non dite parole vane come fanno i pagani. Poi abbiamo detto c'è un secondo grado, quando la preghiera si fa monologo, cioè quando io rifletto già un po' quello che dico, però Dio è talmente lontano che io potrei dire che non parlo con Lui, parlo con me stesso. Non ci siamo ancora qui alla preghiera, anche se dovremmo dire che c'è dei contatti a sprazzo con Dio. Poi il terzo grado, il dialogo. Quando arriviamo al dialogo siamo alla preghiera, perché quando arriviamo al dialogo comunichiamo. Si può andare oltre? Sì, si deve andare oltre. Al quarto grado, direi che il quarto grado della preghiera è l'ascolto. Quando, cioè, il personaggio centrale della preghiera è Dio, non più noi. Quando quel che conta è metterci davanti a Lui e lasciarlo parlare, lasciarlo invadere la nostra vita. L'ascolto, direi, è la vetta della preghiera. Ma si può andare ancora avanti? Rispondo, si può e si deve andare ancora avanti. Alla vetta suprema della preghiera. Direi che la vetta suprema della preghiera è l'amore. Qui è la vetta. Quando la preghiera, cioè, diventa semplicità assoluta, perché si cambia in azione, in fatti. Quando la preghiera si fa vita, quando la preghiera diventa un abbandonarsi assoluto alla sua volontà, quando la preghiera diventa donazione, offerta, quando le parole non servono più perché impacciano, ritardano, complicano, quando basta guardare a Lui e con un semplice sguardo si coglie tutto, si fa tutto, si dà tutto. Questa è la vetta della montagna. Naturalmente sulla vetta si arriva, ma quasi sempre si arriva per ridiscendere. Sulla punta fa freddo, tira il vento, non si pianta la tenda sulla punta per restare. Si prova l'ebbrezza della montagna, ma anche le raffiche della tempesta. Sulla vetta si gode, poi si scende. Noi poveri uomini si scende. I santi restano. Ma il ricordo della vetta è sempre là per dirci quanto Dio ci ama. Chi riesce a stare a lungo sulla vetta è a posto. È sotto un dono ben grande di Dio. E chi ci sta sempre è un santo. E per tutti è un richiamo nostalgico, un confronto, uno sprone per la battaglia della preghiera di tutti i giorni. Ma bisogna puntare alla vetta per dar nervo alla nostra preghiera, che la nostra vita diventi amore, tutto amore, solo amore. Sovente la montagna della preghiera ci sta davanti e noi facciamo come i ragazzetti, che invece di arrampicarci scorazziamo
scorazziamo su e giù. La preghiera ha i corsi e i ricorsi, va su e giù, all'alta marea e alla bassa marea. La preghiera ha le quattro stagioni, alla primavera e l'estate, all'autunno ricco, ma anche l'inverno. Ma dobbiamo abituarci ad uno stile di preghiera robusto che ci porti al livello più alto possibile. Più la preghiera è fatta di ascolto, più si prepara ad essere dono, a essere amore. Più diventa qualificata, più diventa ricca. Ricordate sempre il richiamo di Gesù. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno, ma chi fa la volontà del Padre mio. Cioè la preghiera non è fatta di gingilli, di parole. Non chi dice Signore, Signore. Non è fatta di bei pensieri. È fatta di cose sode. Chi fa la volontà del Padre mio. Di obbedienza seria alla volontà di Dio, cioè di amore. A questo punto io vorrei rispondere ad un problema che quasi sempre nasce. Se qualcuno di voi ascoltatore dicesse: io voglio cominciare a pregare, e di dove devo cominciare? Qual è il grado di preghiera a cui devo puntare? Devo cominciare dal primo grado, correggere le parole vuote, oppure dal dialogo? Da cosa devo cominciare? Io vorrei rispondergli. Ti suggerirei non di cominciare dai piedi della montagna, comincia dalla vetta della montagna. Comincia dall'amore. Fa come sei capace, ma comincia dalla punta. Comincia dall'amore. Vorrei dire, ogni volta che ti metti a pregare, scendi con concretezza nei problemi tuoi reali. Dona qualcosa. Abituati a mai distaccare la tua preghiera dalla vita. Abituati a sempre cambiare le parole in qualche atto concreto. Abituati, quando preghi, a mai alzarti dalla preghiera senza aver chiaro di dove cominci. Perché la preghiera vera è quella che comincia sempre dopo la preghiera, cioè dalla vita, dal modo con cui tu vivi. Io ho ricevuto questa settimana un richiamo commovente da una mamma che soffre molto. Mi piacerebbe salutarla in questo momento. Una mamma che ha due bambini spastici. Da oltre 20 anni vive il suo calvario. Io credo che le creature che fanno più pena non sono ancora i bambini spastici, sono le mamme dei bambini spastici. In questo momento io vorrei consolare, se fossi capace, quella brava mamma che dalla nostra trasmissione riceve tanta forza. Io la ringrazio e è il premio più bello che il Signore mi ha dato di questa trasmissione. Poter far forza a una mamma che cammina il suo calvario doloroso. A me fanno tanto pena le mamme che hanno questi bambini, perché penso che ogni volta che mettono piede fuori di casa le loro ferite si aprono, se incontrano bambini felici che scorazzano, se passano davanti a una scuola, ad un asilo, e queste scene sono sempre sotto i nostri occhi quando usciamo di casa, incontrare bambini felici che scorazzano. E queste mamme che non avranno mai la gioia di vedere il loro figlio scorazzare. Io penso che il tormento di queste mamme sia il presente e sia ancora di più il futuro. Penso che la loro angoscia è il futuro. Il loro tormento presente può essere grande. Questa mamma passa le notti attorno al suo bambino Luciano, che adesso ha anche mal di cuore, e si alternano lei e il papà
passare le notti. Io penso che continuamente questa mamma si tormenterà col futuro del suo figlio, dei suoi figli. Io vorrei dire a questa mamma e a tutte le mamme che sono nella sofferenza, ricordatevi che se non imparate a pregare, la vostra vita è impossibile. Ma se imparate a pregare, voi imparate a cogliere delle gioie persino in mezzo a una sofferenza così grande come la vostra. Comincerete almeno a non disperarvi del futuro, perché comincerete a capire che Dio ha tante cose da darvi attraverso la preghiera. Avrete forza, avrete luce, avrete intuizioni, avrete coraggio, avrete forza perfino per fare forza agli altri. Ma se non pregate, non potete continuare il vostro calvario. E la preghiera non è una cosa tanto difficile, soprattutto per voi, perché voi siete dentro la santità. Perché siete dentro il dolore, siete dentro la santità di Dio, avete la santità di Dio che vi travolge, perché siete dentro il dolore. Basta soltanto che vi apriate un pochettino a Dio nella preghiera, e allora Lui inonderà la vostra vita ed è capace a trasformarla. Soprattutto non abbiate paura del futuro, perché Gesù ha detto che Lui conta i capelli del capo. Che il Signore conta i capelli del capo, non una piccola pena che il Signore ci dà e senza la sua grazia. Ho imparato a pregare e a questa brava mamma in questo momento vorrei dare un saluto affettuoso e vorrei chiedere che attraverso questa trasmissione riusciamo a dare forza a tutte le mamme che soffrono come lei.

Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme.

0: hai trasformato i discepoli del tuo figlio con il fuoco della Pentecoste.
1: Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.

0: luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore.
1: Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.

0: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante, perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la verità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo, o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata, aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di padre Luca Argenton.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovata a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ci troviamo anche oggi in un contesto di calura estiva, ma oggi entriamo nel vivo di una parola fresca, viva e zampillante. E si tratta della parabola del buon seminatore, presentata come sempre da Monsignor Renato De Zan, biblista. La parabola è un racconto vero, verosimile, e possiede qualche cosa però che esorbita dall'esperienza quotidiana. Questo qualche cosa è l'elemento più importante della parabola, perché e questa, veramente questo raccolto così abbondante è un'aspettativa, un'attesa ed è anche una grande speranza. Quindi sulle orme di questa attesa, di questa aspettativa del centuplo per uno, noi entriamo nel vivo dei contenuti del settimanale Il Popolo. Ed è un settimanale che porta notizie della nostra realtà quotidiana, della nostra zona. In copertina troviamo l'annuncio della 20ª festa di Avvenire del Popolo in programma a Bibione. Ed è una celebrazione di queste due testate che ci fanno incontrare con la parola viva, ci fanno incontrare con tanti dati reali, con tante notizie di attualità. L'editoriale del Popolo, redatto dal direttore Simonetta Venturin, ci parla di un'Europa che nei primi giorni di luglio ha ricevuto due moniti. Sabato 4 da Lampedusa il Papa l'ha spronata ad ascoltare la chiamata epocale che le viene dal fenomeno migratorio, invitandola ad aprirsi, ad accogliere. E il Papa ha esaltato il potenziale unico dell'Europa, ricchezza che le viene dalla sua storia e dalla sua cultura. Il presidente USA ha puntato il dito contro la sua negligenza e disimpegno militare. Comunque Leone XIV non ha parlato di migranti solo all'Europa, in vista del 250° anniversario della firma della dichiarazione dell'indipendenza americana, ha scritto una lettera in cui ha richiamato quella promessa di una pacifica convivenza tra le diversità che costituisce l'anima dell'America e del sogno americano. Lascio a voi la lettura della parte restante di questo editoriale e procedo ad altre notizie. Siamo a pagina 3. Riarmo, si spende di più e peggio. La nuova pubblicazione valuta l'influenza dell'industria militare sulla politica. La rete italiana Pace e Disarmo commenta il nuovo aggiornamento pubblicato dall'osservatorio Milekes sulle spese militari. Lascio a voi la lettura di questo intervento, mentre passo così a un'immagine totalmente estiva. Bibione, un'estate parlando di pace tra i popoli, una festa di anniversari coronata dal Cardinal Parolin. Dice il Cardinal Parolin: la pace, unica opzione. Il segretario dello Stato Vaticano, che come abbiamo detto sarà ospite d'onore della 20ª festa di Avvenire del Popolo, ha detto ancora: il mondo è in mano a chi persegue il primato e talvolta il predominio solo del proprio paese, invocando il diritto internazionale solo quando fa comodo. È un'utopia, citiamo un altro virgolettato, pensare che la pace sia garantita dalle armi e dagli equilibri imposti dal più forte. Noi crediamo fermamente che gli arsenali vadano svuotati. Ed è appunto questo messaggio che arriverà da Bibione. In parrocchia ci sono le reliquie di San Francesco, Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo I. Il culto delle reliquie, in qualche modo Dio che si è fatto carne per noi, si manifesta ai credenti. Ed ecco che dopo Gesù ci sono i santi. È ancora l'annuncio che ci arriva da Bibione. E ora passiamo alla cronaca del Pordenonese, siamo a Rorai Grande, una nuova scuola primaria, un investimento da 5 milioni di euro e questo nuovo progetto avrà anche la mensa collegata. Sono notizie molto belle che riguardano la nostra scuola, che è veramente la nostra ricchezza. E Pordenone 2027, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi in città, il sindaco Alessandro Basso con a fianco l'assessore alla cultura Alberto Parigi ha incontrato nei giorni scorsi il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Per Mazzi si tratta di un ritorno a Pordenone, città che aveva già avuto modo di conoscere quando ricopriva l'incarico di sottosegretario alla cultura. L'incontro è servito soprattutto a illustrare al ministro la strategia costruita dall'amministrazione in vista di Pordenone capitale italiana della cultura nel 2027, un appuntamento che la città considera una leva decisiva non solo per lo sviluppo culturale ma anche per quello turistico ed economico dell'intero territorio. E veramente ci sentiamo molto onorati del fatto che Pordenone sia riconosciuta quale capitale della cultura. Siamo ancora in cronaca di Pordenone. Consorzio universitario, una crescita continua, nuovi comuni nella compagine consortile. Al Rotary Alto Livenza, in assemblea è sancito il cambio del vertice o al vertice con il passaggio del martello tra virgolette da Carla Panizzi ad Angelo Piccinin. Venerdì 26 giugno nella splendida cornice di Villa Policreti il Rotary Club di Pordenone Alto Livenza ha celebrato la tradizionale cerimonia del passaggio del martello che ha segnato la conclusione dell'annata di presidenza di Carla Panizzi e l'inizio di quella di Angelo Piccinin. Emergenza caldo. Il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione. Con l'estate che è entrata nel vivo e con temperature veramente molto elevate, il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione per le persone più fragili. Ci sono varie iniziative dedicate alla socialità degli anziani, servizi di assistenza a domicilio e una campagna informativa capillare, e questo è il pacchetto di interventi predisposto dall'amministrazione comunale per affrontare i mesi più caldi in sicurezza. Passi condivisi verso le case della comunità, il contributo delle associazioni. Oltre 40 sodalizi partecipanti al convegno promosso dal comitato. E altra notizia, in centinaia di studenti in Italia, adolescenti in partenza per più di 50 paesi nel mondo. Pronti a partire gli esploratori di Intercultura, cerimonia di premiazione a Pordenone. Ed è qui ricordato un vescovo cosiddetto dal terremoto, Abramo Freschi, con le sue instancabili visite ai paesi appunto colpiti dal terremoto. E ovviamente quella tragedia sicuramente indimenticata e indimenticabile ha coinvolto intensamente il vescovo di allora, che non ha mai tralasciato la sua attenzione alla realtà tragica determinata dal terremoto. Siamo ancora alle notizie che riguardano un po' il mondo. Testimonianza. Una nera, una 850 nera, chiedo scusa, con la riga bianca. Le stans arrivarono Sor Chiara e Sor Eleonora, due angeli fra le rovine materiali e spirituali di una comunità che il sisma aveva messo in ginocchio. Stiamo parlando ancora del terremoto, ovviamente, e ci fu in quella tragica circostanza, ci fu una grande attenzione, una grande partecipazione, una grande diffusa vicinanza alle popolazioni colpite. E qui è presentato pure un libro, Ricordare il terremoto in Val Meduna e Val Tremontina attraverso i volti di chi lo ha vissuto, un libro nato in occasione del 50° del sisma. E appunto qui si parla di quanto allora si fece per le popolazioni colpite. E siamo a un'altra realtà, passiamo ad altre realtà attuali. L'estate vissute al punto verde in oratorio la parrocchia di San Lorenzo fino al 24 luglio, coinvolti 170 tra bambini e ragazzi, 50 animatori e una quindicina di adulti, tutti coordinati da Don Flavio. Sappiamo benissimo che l'estate, i punti verdi, Ogrest, naturalmente ogni punto verde ha una propria denominazione, sappiamo sono importantissimi per creare non solo socialità, socializzazione tra i ragazzi e i bambini, ma anche appunto per dare alle nostre realtà parrocchiali questa connotazione di festa, di incontro, di gioia condivisa. Siamo a Pordenone alle Grazie, sabato 11 luglio la memoria di San Benedetto e domenica 12 la memoria di San Giovanni Gualberto, doppia festa patronale dunque al Santuario delle Grazie di Pordenone. E siamo alla pastorale carceraria, una settimana ricca di proposte e iniziative. E ce ne parla Don Diego Toffoletti, cappellano della casa circondariale di Pordenone. Appunto ci racconta Don Diego che nel carcere di Pordenone si celebra la festa dei santi Giuseppe Caffasso e Basilide e siamo naturalmente in momenti di attenzione anche alla spiritualità appunto di queste persone alle quali l'affetto e la vicinanza della comunità non devono mancare. Siamo alla cronaca diocesana. A Sappada, un campo vocazionale dal 26 al 30 agosto. Punta in alto il cuore, un campo speciale, un campo che chiama. E ancora dall'ufficio diocesano pellegrinaggi è proposto il cammino lungo la via Francigena del Sud. Nel 2027 ci sarà il cammino attraverso il Friuli Venezia Giulia. E a Fanna, al Santuario Madonna di Strada, dal 24 al 26 giugno sarà ricordato in occasione dell'80° anniversario di San Francesco appunto questo santo e con la sua spiritualità che è una storia che tutti ci interpella. Siamo ancora nel mondo della cultura, Portogruaro ha presentato il 44° festival musicale dedicato alle consonanze dal 26 agosto al 16 settembre. E procediamo alla varietà delle pagine che ci propongono naturalmente temi diversificati. C'è a Fossalta di Portogruaro un sentiero che ricorda Don Antonio tra l'oratorio e la chiesa per muoversi in sicurezza, una grande opera di messa in sicurezza della roggia lugognana ma anche di fruibilità in bicicletta o per passeggiare. E a Sanstino di Livenza festa per il 30° anniversario di ordinazione di Don Alberto Arcicasa. E nell'unità sanitaria del Veneto orientale, sei case di comunità, le più vicine Portogruaro e San Michele. Stiamo assistendo a una rivoluzione dell'assistenza territoriale, ha dichiarato il direttore centrale dell'unità sanitaria locale Carlo Bramezza. Con l'invecchiamento della popolazione crescono i bisogni di cura e di prossimità e le case della comunità nascono per dare una risposta quotidiana a queste esigenze, offrendo un punto di riferimento sempre disponibile per chi ha bisogno di assistenza, come nel caso della cronicità o quando il proprio medico non è reperibile. Le sei case si trovano a San Michele al Tagliamento, Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo, Carole, Cavallino e Treporti. E sono punti di riferimento importanti soprattutto in questo periodo estivo. e come vedete torniamo a Bibione, Bibione che compie 70 anni, e 70 anni di attività e di presenza, il sindaco Flavio Maurutto, un successo figlio della sinergia di intenti e di lavoro, obiettivo proseguire migliorando sempre di più. Il futuro sarà sempre più green con il master plan molta più Bibione. E ancora a Bibione, a Val Grande, ecco la prima mandria di puledri. Niente più sfalci artificiali, provvederanno i cavalli con il loro pascolo alla manutenzione naturale dell'ampio prato nel cuore della valle. Ed è veramente così una presenza significativa, amichevole, quella di questi animali che provvedono appunto a mantenere pulita dall'erba che cresce la oasi di Val Grande. Siamo a Sesto Arreghena e a Sesto Arreghena c'è una simpatica iniziativa contro la solitudine degli anziani a Bagnarola, il centro estivo e anche per i nonni. E naturalmente sono previsti laboratori, serate in piazza ed è un ponte tra le generazioni e naturalmente i centri estivi attivi per i ragazzi si incrociano con i centri estivi attivi per i nonni ed è veramente una sinergia magnifica. Passiamo ad altro tema, come vedete mi sto spostando da una pagina all'altra, da una tematica all'altra, sempre in una vivacità di interventi che fanno bello e ricco questo settimanale. Siamo nel Friuli occidentale, a Porcia, concerto in piazza Remigi, venerdì 17 luglio alle 20:45. Il mondo in una banda, in piazza un viaggio tra diverse culture sulle note musicali. E siamo a Cordenos, nella parrocchia di San Pietro, come vedete mi sposto a volo d'uccello tra una realtà e l'altra. A Cordenos, dicevo, presso la parrocchia di San Pietro, Sclavons, la comunità è riunita per i festeggiamenti del Santo Patrono ed è veramente una ricchezza di festeggiamenti e la cui cronaca lascio alla vostra lettura. E per quanto riguarda l'estate, il Grest, siamo ad Azzano Decimo, all'oratorio Don Bosco, il magnifico teatro della grande estate dei ragazzi, ed è un'avventura in programma dal 24 giugno col tema Spider-Man, che è una figura da conoscere, una figura che può proporsi quale esempio per i nostri ragazzi, anche se sulle prime nasce qualche punto interrogativo perché molti di noi non conoscono questa figura, ma i ragazzi di Azzano possono conoscerla e ispirarsi per le loro liete vacanze anche ad essa. A Fiume Veneto sono in programma per 3 mercoledì nel mese di luglio Talenti sotto le stelle, centro storico animato con musica, spettacoli, sport e cultura. E poi ancora procedendo con questi balzi un po' da una realtà all'altra, siamo a Portogruaro con una domanda. E di Donatello, la figura, il bassorilievo di Portogruaro, che appunto è attribuito a questo autore, e ci sono anche qui degli esempi comparativi per farci così capire, per dare testimonianza che questo bassorilievo potrebbe essere veramente di questo grande autore ed è davvero una magnificenza avere un Donatello tra noi. Siamo a Pordenone, come vedete continuiamo a spostarci da una realtà all'altra, cosa che ci è consentita appunto dal nostro incontro con le varie pagine. A Pordenone, a casa Zanussi, il cinema effimero nelle raccolte di Silvia Moras, in mostra alla Galleria Sagittaria fino a venerdì 28 agosto, di effimera, materiali rari e curiosi. E siamo ancora a una realtà bella nostra che citiamo e torniamo a citare perché con Pordenone legge dal 16 al 20 settembre la festa del libro e della libertà è ricca di 650 ospiti, davvero 650, ed è una magnificenza per la nostra realtà questa intensa ricchezza. Cerchiamo altre notizie. Siamo a Caneva e a Pordenone, e un incontro con San Francesco d'Assisi, poeta, l'11 luglio a Malgafossa e il 15 luglio nel palco del Teatro Verdi si ricorda San Francesco. In arrivo in città la Spagna spigolosa e notturna che nel Novecento ha conquistato l'Europa. Brugnera e Pordenone, l'11 luglio parco di Villavarda, il 14 in via Pontina e il 15 e il 16 in largo Cervignano. Una poetica e divertente storia di miti nello scontro tra amore e potere. Luglio tra Cyrano, lo Spoon River nella versione di De André e il film Oceania 2. A teatro, sotto gli alberi a Spilimbergo, il 10 luglio, Villa Businello. Cercasi disperatamente eroe. La rassegna di Molino Rosenkrantz a Teatro Sotto gli Alberi arriva venerdì 10 luglio alle 18 a Spilimbergo nel parco di Villa Businello. È una donna affascinante, un cattivo e grottesco assalitore, un impavido supereroe pronto a salvare la fanciulla indifesa a discapito del povero Manigoldo. E così un po' il tema di questa naturalmente manifestazione, di questa rappresentazione, e come possiamo constatare e tutte le nostre realtà si stanno attivando per rendere l'estate, questa estate afosa, questa estate molto calda, attraente dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli incontri e dello svago. E siamo ancora a Pordenone. Dal 10 al 27 luglio il festival giunto alla 30ª edizione, con grandi concerti in arrivo, appunto, si celebra questa estate nella nostra città di Pordenone. Clausetto, l'arpa della tradizione gaelica in dialogo col violino, il 12 luglio sul sagrato della chiesa di San Giacomo, una tappa del Festival Folkest. E qui non ho altro che l'imbarazzo della scelta. Le proposte, le notizie sono tante e svariate. Io naturalmente ne ho citato solo alcune, e naturalmente ci sono anche le pagine dedicate allo sport, ci sono le pagine dedicate ancora ad altre notizie. E io ne leggo ancora qualcuna, così, senza un ordine logico, ma semplicemente dal punto di vista cronologico. E parliamo degli artigiani a Pordenone. Pascolo, servono strumenti più accessibili per un salto di qualità, occorre diversificare i mercati di destinazione. Piccole imprese, internazionalizzazione decisiva. E poi, così, una notizia fresca, estiva, siamo ancora a Pordenone, grande soddisfazione per la conferma dell'azienda artigiana di Leonardo Ceschin nella guida 2026 di Dissapore, e vi leggo la bella notizia. Esquimau Gelateria è confermata tra le 100 migliori gelaterie d'Italia 2026. Naturalmente questa notizia, che ha nel cuore un'intensa dolcezza, un intenso richiamo per piccoli e grandi, ci fa piacere, perché avere tra noi una delle migliori gelaterie d'Italia 2026 è una notizia che ci fa onore sicuramente, e che naturalmente ci invita a consumare questo prodotto. E siamo arrivati quasi alla conclusione, ed è stato un piacere avervi con noi. E noi ci rincontreremo, saremo ancora su queste onde la prossima settimana. Intanto io concludo questo notiziario breve, un po' disorganizzato, disordinato, nel senso che ho tratto qua e là fior da fiore, e vi lascio con un vivissimo pensiero augurale e un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per il consueto appuntamento con la Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come è in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
6: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
7: Grazie.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: per frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, lo Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo, dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore, un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore, è colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù, gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lodi, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché, come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta, perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita. Ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto. E a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio,
è parola del Padre, è perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve, viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Prima di avviare la riflessione specifica, voglio ancora, o meglio, preciso e completo le riflessioni avviate ieri sera sul lavoro da fare in questi giorni. Ho detto ieri sera che lavoriamo in questi giorni, ci alleniamo per lo sviluppo della dimensione spirituale, perché spesso noi trascuriamo la nostra dimensione spirituale, curiamo l'aspetto psichico, anche fisico, certo, questo biologico, psichico, e spesso anche la vita, la pratica religiosa rimane in questo ambito, nell'ambito psichico rimane, cioè non diventa funzione della vita spirituale. Per cui è bene mantenere, chiarire bene questa distinzione, perché l'accusa che Gesù faceva ai farisei, il rimprovero che Gesù faceva ai farisei, riguardava precisamente questo punto. Curavano molto bene l'aspetto religioso, le pratiche, i digiuni, le preghiere, no? Ma non curavano l'interiorità, cioè non curavano le dinamiche spirituali a cui le pratiche religiose sono orientate. Perché le pratiche religiose, le pratiche di pietà non sono valide per se stesse, sono in funzione di ciò che noi diventiamo, dello sviluppo della nostra identità, che poi è il nome scritto nei cieli, come lo chiamava Gesù, cioè la nostra identità definitiva. Partiamo da questo orizzonte, cioè noi stiamo diventando, questo è un aspetto che la cultura oggi sottolinea attraverso diverse scienze, diversi richiami, cioè noi siamo in processo, mentre nella concezione antica e anche moderna, cioè del periodo dopo il Medioevo, ancora c'era una visione statica della realtà, proprio come categorie mentali, come interpretazione dell'universo. Anche la Terra era fissa, statica, no? La materia passiva, inerte, c'era proprio, e quindi anche l'uomo veniva interpretato come una realtà già stabilita nella sua perfezione, ma fissata. Il concetto di natura è proprio, si richiama a questo, natura, deriva da nascere. Cioè, noi, nella concezione antica, noi siamo già costituiti nella nascita. Anche la specie umana veniva pensata così, già costituita, perfetta, fin dall'inizio. Poi dopo c'era stata la caduta, le cose, ma già c'era la perfezione. La visione attuale è completamente diversa. E voglio sottolineare questo dato perché le riflessioni, appunto, che vedremo anche sul il senso delle comunità, delle relazioni, è proprio legato a questo processo in cui noi siamo inseriti. Quindi, capite, è la premessa per capire bene poi il tema che svilupperemo in questi giorni. Allora, analizziamo un momento questo aspetto. Il Concilio Vaticano II lo ha espresso in modo molto chiaro ed efficace nella Costituzione pastorale, la Gaudium Spes, l'ultima Costituzione approvata, è stata approvata il 7 dicembre 1965, lo ricordiamo perché è il cinquantesimo appunto dell'inizio del cammino del 62. E la Gaudium Spes al numero 5, dopo aver delineato i processi cambiamenti profondi di questi ultimi decenni, un secolo in fondo, un secolo e mezzo, dopo aver delineato questi profondi cambiamenti, dice: l'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. E continua dicendo: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi, alcune traduzioni hanno formule diverse, ma una quantità enorme di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Questa è la conclusione proprio del capitolo, del numero 5, il capitolo primo della Gaudium et Spes, il numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva. Questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. E qui ci sono tutti i problemi attuali che la Chiesa si trova a dover affrontare. In questi ultimi 50 anni sono emersi, apparsi, proprio perché il passaggio da una visione statica della realtà a una visione dinamica ed evolutiva ha delle conseguenze profonde nella stessa dottrina della fede. Per cui, come sapete, oggi la Chiesa è molto preoccupata per la nuova evangelizzazione. Perché la nuova evangelizzazione? Il Vangelo non è sempre quello, gli eventi salvifici da narrare sono quelli, non è che sono cambiati gli eventi salvifici, però la nuova evangelizzazione è necessaria. Perché? Perché la dottrina della fede ha una componente variabile, che è la cultura del tempo, che sono i modelli culturali. E quando i modelli culturali sono cambiati profondamente, come appunto in quest'ultimo secolo, secolo e mezzo, due secoli, i modelli culturali sono cambiati profondamente, la formulazione della fede deve cambiare corrispondentemente. E solo che la formulazione della fede nasce dall'esperienza di fede, da come una comunità vive la propria fede nei diversi contesti culturali. Per cui ogni generazione deve poter formulare in modo nuovo la propria esperienza di fede. Questo è il processo, per cui vedete anche il procedere per accumulazione, cioè pensando che una dottrina espressa nel secolo primo, nel secolo terzo, nel secolo quinto e così via, soprattutto dopo il secolo quarto, l'inizio dei concili, dopo Costantino, Crescia, soprattutto dopo il secolo quarto, l'inizio dei concili,

in uno sviluppo omogeneo del processo. Oggi le cose non sono più viste così, e qui deriva la difficoltà quindi la necessità della nuova evangelizzazione, proprio perché non si teneva conto della variabile culturale che modifica profondamente la visione. Un esempio molto semplice, questa è una introduzione proprio per capire bene in che senso oggi intendiamo la vita spirituale, completare quindi le riflessioni. Un esempio quindi molto semplice. Pensate la concezione della specie umana perfetta all'inizio, e poi il peccato, e poi la redenzione, quindi come veniva presentata questa dottrina della perfezione iniziale, con doni preternaturali, e quindi la caduta che poi esigeva la redenzione. Ovviamente nel Medioevo discutevano molto se l'incarnazione era in funzione della riparazione del peccato o invece dell'indicazione di un cammino nuovo, di un processo di santificazione, quindi la disputa sulla ragione dell'incarnazione. Prevaleva allora, prevalse l'orientamento, quello che di San Tommaso e gli altri, dell'incarnazione in funzione della redenzione, proprio perché era lo schema perfezione iniziale, caduta e redenzione. Nella prospettiva evolutiva, cioè il passaggio da una visione statica della realtà a una visione dinamica ed evolutiva, ecco, in questo passaggio che oggi è prevalente, non è acquisito come tale, perché ci sono ancora discussioni, però è certamente prevalente nella cultura attuale. Ora, questo il modello della perfezione iniziale è insostenibile in questa prospettiva. Infatti gli stessi biblisti interpretano i racconti della Genesi come racconti di tipo profetico, cioè che indica il traguardo verso il quale siamo chiamati, e non narra ciò che è stato, ma ciò che dovrà essere l'umanità nel processo. Quello è l'interpretazione oggi comune, perché sono racconti simbolici, no? I racconti della Genesi, lo stesso racconto della creazione, come sapete, è duplice, molto diverso, no? Cioè, il primo, quello dei sette giorni, che poi è quello più recente come racconto, messo nel primo capitolo, presenta l'uomo come ultima perfezione, l'ultima creatura fatta, no? Mentre il secondo racconto, il capitolo secondo, che è quello più antico, presenta prima l'uomo, poi l'Adam, poi le piante, poi gli animali, poi la donna, no? La fine. È un altro racconto con tutto un altro messaggio, ma non sono, nessuno dei due racconta ciò che è accaduto, ma sono racconti di tipo simbolico che indicano che cosa significa per l'uomo essere e vivere da creatura. Vi richiamo brevemente in queste due, proprio per i cambiamenti che sono in corso, per quella ragione che il Concilio appunto ha indicato. Allora, in questa prospettiva, la stessa incarnazione non è considerato come un evento istantaneo che è ordinato a ristabilire l'armonia perduta dal peccato, ma è un momento che dura tutta la vita di Gesù, un processo che Gesù vive, per cui diventa nella natura umana figlio di Dio con potenza, come dice Paolo nella lettera ai Romani, figlio di Dio con potenza per opera dello Spirito, nella risurrezione dei morti, lì raggiunge la pienezza della perfezione umana, con tutto il processo che ha vissuto nella sua vita, ordinato ad un processo che continua nella storia, in cui noi siamo inseriti, perché anche noi siamo chiamati a diventare figli di Dio per opera dello Spirito, nella risurrezione, cioè nel compimento ultimo.

del nostro cammino. Vedete che allora quello che prima veniva considerato il ristabilimento di una perfezione iniziale diventa invece il proseguimento di un traguardo che in Gesù ci è stato indicato e che noi dobbiamo continuare nella storia. Per cui la vita spirituale, cioè per cui oggi in questi giorni ci vogliamo allenare, si inserisce in questo processo, che non è più l'orientamento proprietiva, semplicemente il recupero di perfezioni perdute, ma l'acquisizione di perfezioni mai realizzate ancora, ma profeticamente anticipate in eventi, in particolare per noi nell'evento Gesù, ma anche in altri eventi storici, anticipate e indicate, per cui noi siamo inseriti in questo processo per raggiungere una perfezione che ancora l'umanità non ha mai acquisita, ma che deve pian piano emergere nella storia, fiorire attraverso la fedeltà di gruppi, di persone, di comunità, di popoli interi. Per cui il lavoro di questi giorni non è semplicemente per la nostra perfezione individuale, ma è il lavoro che dobbiamo compiere perché l'umanità svolga il suo processo e raggiunga quella maturità, quella perfezione compiuta che ancora non è stata mai realizzata, ma che in Cristo per noi o con altri profeti è stata anticipata come indicazione di traguardo. Per questo non lo vogliamo semplicemente per la nostra perfezione, ma per il cammino che la specie umana sta sviluppando, aprendosi all'azione creatrice, per cui l'azione creatrice alimenta continuamente il processo. Vedete, allora la creazione non è un istante, non è l'origine, è il principio. In senso filosofico e teologico, il principio è la fonte, è il fondamento, lo scaturigine, no? che è sempre presente, costantemente alimenta. Allora l'azione creatrice non viene più concepita come un'azione che si è svolta un momento all'inizio, all'origine, ma l'azione creatrice è il principio, cioè è la fonte attraverso la quale scaturisce quell'energia potente che conduce l'umanità al compimento. Vi sto presentando l'orizzonte con cui vogliamo porre e vivere questa esperienza di questi giorni. Allora, la creazione non è ancora compiuta. Noi siamo inseriti all'interno di questo processo, per cui c'è una nuova nascita, una nuova nascita non vuol dire, come diceva Nicodemo, tornare nel seno materno, nell'utero materno, ma vuol dire accogliere una forza nuova, una modalità nuova della forza creatrice che finora non è stata mai possibile realizzare. Cioè la forza creatrice, l'azione che alimenta il processo, contiene delle perfezioni umane che ancora non sono mai state espresse. Forme nuove di fraternità, forme nuove di condivisione, forme nuove di amore, di servizio, che finora non hanno avuto la possibilità di realizzarsi. Capite? Per questo non possiamo semplicemente accontentarci di ripetere ciò che altri hanno già ripetuto, cioè dobbiamo introdurre forme nuove di vita. È possibile questo perché la forza creatrice le contiene già, solo che ci vogliono gruppi, persone, comunità, popoli che accolgono così la forza della vita, quindi che vivono così intensamente la dimensione spirituale da far fiorire qualità nuove nel mondo. L'amore che oggi è richiesto perché l'umanità possa procedere nella storia ha esigenze
esigenze, profondità maggiore di quelle che erano richieste e possibili 2 secoli fa, 3 secoli fa, 1000 anni fa. Per questo una generazione si può trovare incapace di vivere la propria storia. Perché? Perché non mette in moto tutte le dinamiche necessarie, perché non si apre alla sua creatrice, alla forza della vita, possiamo chiamarla in tanti modi, cioè perché non sviluppa la dimensione spirituale. Vedete, anche la politica si è reso conto di questa insufficienza. A livello mondiale sono diversi. Ricordate il dialogo che nel 2004 Habermas, il filosofo tedesco, ebbe con il cardinale, allora cardinale Ratzinger, all'Accademia Bavarese a Monaco. Nel 2004 ci fu un confronto di convergenze proprio tra Ratzinger e Habermas, e Habermas in quell'occasione affermò che la società ha scoperto l'insufficienza delle proprie strutture e ha bisogno di richiamarsi ad altri ideali. Quindi le culture, anche le religioni, proprio perché è, come tale è insufficiente, non ha i principi fondamentali per condurre avanti il cammino della storia, proprio perché ci sono esigenze nuove. Ecco, capito allora il valore di questi giorni? Non è semplicemente per riparare gli errori che abbiamo fatto, per diventare buoni noi, per raggiungere, e per cogliere quali sono le esigenze attuali del processo della vita, e quindi quali sono le forme nuove di umanità che devono fiorire all'interno della storia, e possono fiorire perché esiste già la forza che le contiene. Esiste già l'energia che può esprimere, manca solo l'accoglienza da parte delle creature, un'accoglienza che non è solo personale, individuale, ma che è comunitaria, che è sociale. Ecco, inserite allora in questo orizzonte l'impegno che avete deciso di prendere. Ieri sera appunto vi avevo dato questo compito di analizzare con che disponibilità state cominciando e quale coinvolgimento siete disposti ad offrire. Ora vedete anche il senso di questo discorso. E mi pare, adesso non so se è sufficiente questo, ma vedete che è un orizzonte ampio che riguarda tutta la nostra terra. Non dico l'universo, perché noi siamo in un piccolo angolo dell'universo, un piccolo frammento, un granello di polvere, però a livello planetario è vero questo disco sulla Terra. Cioè, noi stiamo lavorando perché l'umanità possa continuare il suo cammino nella storia. Perché oggi, come sapete, la posta in gioco è la possibile distruzione dell'umanità. L'umanità può distruggersi. C'ha gli strumenti per farlo, e in certe scelte sembra orientarsi in questa direzione, perché c'è tutti gli strumenti proprio, già le bombe atomiche di cui dispone sono sufficienti per distruggere, non dico tutta la vita sulla Terra, perché i batteri resisteranno sempre, trovano sempre sintesi, ma la nostra specie sì, no. E questo è la posta in gioco. Per cui il lavoro a cui ci impegniamo in questo genere è ordinato precisamente a questa finalità. Riassumo, quindi, per far fiorire le qualità nuove necessarie perché l'umanità possa procedere nel proprio cammino storico. Quelle forme nuove di giustizia, di pace, di condivisione dei beni sulla terra, di partecipazione, di fraternità, che sono necessarie per il cammino ulteriore. Per questo siamo raccolti qui e vogliamo lavorare. Credo sia chiaro questo primo punto che volevo chiarire. Adesso ne devo aggiungere un altro che riguarda
la specificità invece della spiritualità cristiana. Perché il discorso che ho fatto fino adesso, vale per tutte le spiritualità, anche le spiritualità atee, vedete, ci sono delle spiritualità atee, cioè che non si riferiscono a un Dio personale per sviluppare la dimensione spirituale. Per esempio, vedete, la spiritualità zen può essere vissuta in un orizzonte ateo. Io conosco un medico che pratica lo zen e si dichiara ateo. Al centro del suo appartamento c'è la sala di meditazione, come la chiamano, e incontro dove conduce gli ospiti quando entra in casa sua per un breve momento di silenzio, proprio per vivere bene poi le relazioni, per entrare in comunione profonda, no? Quindi ecco, finora io sono rimasto in questo ambito, no? Capite? Per indicare l'orizzonte più ampio e quindi i traguardi più ampi del lavoro che facciamo. Adesso vorrei chiarire, appunto sempre come introduzione al lavoro che dobbiamo fare in questi giorni, vorrei chiarire la particolarità o la specificità della spiritualità cristiana, perché noi siamo qui come cristiani, cioè che abbiamo come riferimento Gesù di Nazareth e il Dio da lui rivelato. O possiamo dire il Dio in cui lui ha vissuto, a cui lui ha dato fiducia, ha vissuto la fede, e anche Gesù ha percorso un cammino di fede. Allora, quali caratteristiche specifiche della spiritualità cristiana? Si possono dire tante cose. Io riassumo due caratteristiche fondamentali. La prima è il carattere teologale, adesso poi spiego, il carattere teologale della spiritualità cristiana. Il secondo è il riferimento a Gesù, tenere fisso lo sguardo su di lui, come dice la lettera degli Ebrei. E quindi il carattere teologale e il carattere cristologico, possiamo dire, cioè il riferimento a Gesù, al suo cammino, alla strada che lui ha aperto. Come sapete, i primi discepoli di Gesù in ambito giudaico venivano chiamati quelli della via, anche negli Atti c'è questa formula, quelli della via di Gesù, perché Gesù ha indicato una modalità particolare di vivere la fede. Quindi vediamo queste due caratteristiche fondamentali. Prima, il carattere teologale. Cosa vuol dire carattere teologale? Vuol dire che l'esperienza cristiana, quindi la spiritualità cristiana, si sviluppa in riferimento a un Dio personale. Cioè, ho parlato finora di forza, di energia. Il Concilio Vaticano II, nella nostra etate, cioè la dichiarazione sulle religioni cristiane, no? Al numero 2 parla di una forza arcana che tutte le religioni riconoscono, no? Una forza arcana, che poi vedete l'esperienza fondamentale, l'esperienza religiosa fondamentale è proprio questo, sperimentare che esiste una forza più grande di noi, che in noi può diventare qualità nuova. Possiamo aggiungere forme nuove di amore, forme nuove di misericordia, abbiamo visto ieri, no? Cioè, l'esperienza religiosa in questo consiste, scoprire che è possibile pervenire a forme nuove di umanità, forme nuove di amore, di misericordia, di fraternità, perché c'è una forza che in noi può assumere questa caratteristica, può esprimersi in questa modalità di vita. E questa è l'esperienza, che poi possiamo chiamare l'esperienza di Dio, anche, cioè, l'unica esperienza che possiamo fare è questa, che abbandonandoci con fiducia a questa forza arcana, come la chiama appunto il Concilio, è possibile pervenire a qualità nuove, a forme nuove di umanità. Ma nella prospettiva cristiana, anche di altre religioni, come vedremo, questa non è una forza generica, non è una forza anonima, non è un'energia che si pone allo stesso livello delle energie fisiche, delle energie psichiche, è una forza di conoscente e di amante, cioè ha carattere personale.
personale, adesso non pensate come siamo noi in pensione, no? Manca la terza, e suppone conoscenza e amore, si sviluppa in una presenza conoscitiva e in una presenza di amore, per cui percepiamo di essere amati, avvertiamo di essere così, di essere alla presenza, alla presenza, quindi di una realtà a cui possiamo dare del tu. Questo è il senso del carattere teologale della spiritualità cristiana. E in questo, nello stesso orientamento, per esempio, della spiritualità ebraica, della spiritualità musulmana, induista, perché almeno in certe espressioni, in certo induista, difficile dire per il buddismo perché non parla di Dio, ma per esempio Zoroastro pure, cioè ci sono molte altre religioni che hanno questo carattere, cioè che si riferiscono a una realtà personale che conosce l'altra. Dopo vedremo perché la modulazione trinitaria della spiritualità cristiana, ma per il momento fissiamo bene questo dato perché è fondamentale. Gesù utilizzava la terminologia del padre perché era una cultura patriarcale e quindi il riferimento fondamentale era il padre. Oggi potremmo dire madre, potremmo dire principio, potremmo dire fonte, ma quello che è importante è che sia incluso in ogni nostra terminologia il carattere di conoscenza e di amore, proprio perché è essenziale per lo sviluppo di alcune caratteristiche della spiritualità che vedremo in questi giorni. Alcune caratteristiche si sviluppano solo in questo orizzonte, come fonte, come ambito creatore. Poi dopo le caratteristiche possono essere comunicate e sviluppate, per cui sono dei compiti che le singole religioni hanno, di diffondere nel mondo le caratteristiche specifiche che sono proprie a loro. Questa è in fondo la missione. La missione è diffondere nel mondo le qualità umane che fioriscono all'interno di quel particolare orizzonte. Perché nella prospettiva di fede la vita è così grande, cioè la forza creatrice contiene tante ricchezze, che è impossibile che una cultura e una religione singolarmente possa esprimerle tutte contemporaneamente. Per cui c'è uno sviluppo nel tempo, ma c'è una varietà nello spazio, c'è una varietà di culture e di religioni. Perché? Perché Dio è più grande di ogni nostra parola e di ogni nostro modello. E quindi capite il perché poi il dialogo, adesso presento le cose in modo sintetico, capite perché il dialogo diventa una componente essenziale della missione. Questo nell'ambito nostro, cattolico, è recente questa affermazione. In altre culture non è ancora presente, ma è un dato importante questo, quello del dialogo come un componente essenziale della missione. Neppure il Concilio l'ha espresso in questo modo, ma negli anni 90 la Redentoris Missio, che è del 1990, e il documento Dialogo e Missione della Congregazione per la Regenerazione dei Popoli e del Consiglio per il Dialogo Interreligioso insieme hanno fatto questo documento del 91, in cui c'è questo proprio è dichiarato espressamente che il dialogo è una componente essenziale della missione della Chiesa. E il dialogo non vuol dire semplicemente dire agli altri quello che noi siamo e offrire agli altri i doni emersi nella nostra, ma significa accogliere dagli altri le perfezioni sviluppate, le parole che noi non siamo stati in grado di esprimere e di formulare, e diventa necessario, capite? Allora questo è anche lo stile del nostro lavoro di questi giorni, per inserirci in questo processo dialogante, a questo carattere teologale. Ecco, adesso questo è un passaggio importante, no? Prima di arrivare a quello cristologico, ma a questo passaggio importante, dunque, a questo carattere teologale corrisponde una struttura spirituale, cioè il vivere il rapporto con Dio
nel tempo, nella prospettiva cristiana, questo è proprio specifico del cristianesimo, sviluppa nel soggetto, nelle comunità, una struttura interiore o spirituale, che chiamiamo anche teologale, proprio una struttura teologale. Nella tradizione cristiana appare fin dagli inizi, le prime righe scritte che ci sono pervenute dell'esperienza cristiana, contengono questa triade, questa struttura interiore spirituale, questa struttura teologale, cioè la fede, la speranza e la carità. Perché? Perché questo? Prima vediamo la realtà, poi vediamo le ragioni. Allora, se voi conoscete certamente la formula della prima lettera ai Corinti 13:13, dove Paolo dice, scrivendo ai Corinti, siamo nel 52-53, scrivendo ai Corinti, dice queste le tre cose che mi valgono. Prima ha parlato della fede, prima ha parlato della scienza, della profezia, delle diverse. Poi dice queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Però dice poi più grande di tutte la carità. Ma prima di questo, già, quindi, c'è nella prima lettera dei Tessalonicesi, prima lettera che è il primo documento che ci è pervenuto dell'esperienza cristiana, il primo documento scritto che ci è pervenuto dell'esperienza cristiana. Nella prima lettera dei Tessalonicesi, al primo capitolo, al versetto 2-3, quindi proprio all'inizio, dopo il saluto, Paolo dice, rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere. Poi vedremo l'importanza di questo richiamo della preghiera, perché era lo stile del, come ho detto ieri sera, questa sintonia con l'azione di Dio. Ma poi dopo dice, tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza. L'altra traduzione, quella precedente, aveva altri termini, ma mancava, prestava fede e speranza e carità. Vedete, salta fuori qui al versetto 3 di questo primo documento che c'è per me. Perché? E poi dopo dice queste sono le tre cose che rimangono. E poi, come sapete, questa triade ritorna continuamente anche nei documenti recenti, ma sempre tutta la storia, e non è stato fissato da nessuno, non è che è stabilito. Hanno detto, allora adesso stabiliamo che la spiritualità cristiana si caratterizza per questa triade. No, nessuno l'ha stabilito, è venuto fuori così. Perché lo stile di Gesù, dopo vedremo, adesso poi continueremo, sì, ma lo stile di Gesù era proprio il rapporto con Dio, col Padre, vissuto nel tempo, e ha indicato ai suoi questa via, questo atteggiamento di forma. Ora, il tempo ha tre dimensioni, questo è un dato fondamentale. Noi siamo tempo, è una struttura essenziale della nostra esistenza come creature. La creatura è costituita da questo fatto che dipende continuamente, ma in modo successivo, quindi temporalmente, cioè secondo le tre dimensioni, le tre dimensioni del tempo, il passato, il presente e il futuro. Non c'è altra possibilità, vedete. Noi, cioè, Dio non è tempo, Dio è eternità, ma eternità non vuol dire un tempo lungo. Eternità vuol dire pienezza compiuta, perfezione compiuta, totalità, senza limite, no? Totalità, perfezione compiuta. La creatura invece è frammento dopo frammento.
lezione della nostra vita è tale che non possiamo accoglierla subito tutta, ma abbiamo bisogno di accogliere un frammento che rende possibile quello successivo, così, per cui noi siamo strutturalmente tempo. Per questa l'evoluzione, vedete, per questa non c'è stata la perfezione iniziale, non c'è stata mai un'umanità perfetta, perché la perfezione non può essere accolta tutta in un istante, anche se c'è qualcuno che la possiede già. Se Dio è già pienezza compiuta, ma Dio non può fare un altro Dio, creando deve necessariamente frammentare la perfezione e metterla nella successione. La creatura è strutturalmente tempo. Per esempio, i fisici, vedete, discutono se il tempo sia una realtà, ma da un punto di vista biologico, psichico e spirituale non c'è dubbio. Noi siamo tempo. Non siamo nel tempo, siamo noi il tempo. Ciascuno di noi ha il suo tempo, è il ritmo dell'accoglienza dell'azione di Dio, o della forza creatrice, o della forza della vita. In questo senso il tempo è relativo, non c'è un tempo assoluto, come Newton pensava, no? Il tempo è realmente relativo, perché dipende dall'intensità con cui noi accogliamo la vita. Bene, allora, se questo è vero, se noi vediamo il rapporto di Dio con Dio nel tempo, necessariamente in noi sorge una struttura spirituale, che è la fede come accoglienza del passato, degli eventi del passato personali, degli eventi dell'umanità, degli eventi del cosmo, cioè il cogliere l'azione di Dio come si è espressa nel passato, nella nostra vita, nella vita del cosmo e così. Per cui la fede è l'accompagnarsi fiduciosamente a Dio, accogliendo l'azione di Dio che si è espressa nel passato e che ci viene testimoniata dalle generazioni che ci hanno preceduto. La speranza è l'attesa del dono di Dio, cioè di quello che ancora non possiamo accogliere, ma che ci è promesso, che ci è offerto negli eventi che vediamo. E che possiamo interiorizzare nell'istante presente, che è precisamente la carne, cioè accogliere l'azione di Dio, il dono suo e offrirlo ai fratelli per crescere insieme come fratelli e sorelle, come, proprio per essere in comunione, così che l'azione di Dio possa esprimersi in modo nuovo. E capite, allora dopo vedremo l'importanza della comunione in questa prospettiva, no? Comunione con tutti, con tutte, siamo in una trama, in una rete di vitalità. Per cui la triade teologale è l'espressione della vita spirituale cristiana vissuta nel tempo, secondo le dimensioni del tempo. Vedete, ci sono spiritualità che invece sviluppano un atteggiamento di distacco dal tempo, di trascendimento del tempo, cioè di entrare in un ambito etereo, del nirvana, del la spiritualità cristiana si sviluppa nell'inserimento nella storia, nel tempo, quindi nel vivere le dimensioni temporali. E questa è la sua caratteristica. E per questo che dobbiamo poi diffondere questo stile, perché conduce a vivere la storia in un modo nuovo. Bene, il tempo è passato, però voglio solo aggiungere il carattere cristologico della nostra spiritualità, che tutto questo lo viviamo perché teniamo fisso lo sguardo su di lui, perché Gesù ha indicato questa strada, che è il principio poi dell'incarnazione, e Dio si incontra nella storia, nei fratelli, negli eventi, non salendo su un monte, ritirandoci nel cielo o andando in qualche... e vivendo la storia. Questo è il principio poi dell'incarnazione, sì. Vabbè, mi fermo adesso perché non voglio passare il tempo. Ecco, ho delineato l'orizzonte, come ieri sera abbiamo visto un po' l'orizzonte più generale, ecco.
verso l'orizzonte specifico della nostra spiritualità. Non so se è sufficiente, però se non lo è, fate le vostre osservazioni, le vostre domande, anche le vostre esperienze, proprio per aiutarci reciprocamente. Poi vedremo se c'è bisogno di completare nel pomeriggio, altrimenti inizieremo alla riflessione sul tema nostro specifico. Però io credo che fosse necessario indicare questo orizzonte, perché altrimenti diventa un impegno di tipo morale tutto quello che sviluppiamo, cioè il dire ah, devo fare questo perché Gesù ce l'ha insegnato. Non è questo. Noi non dobbiamo vivere perché qualcuno ci ha detto di fare qualcosa, ma dobbiamo vivere perché la vita ci è offerta continuamente a determinate condizioni. È proprio la struttura della vita che esige questo. Ad ogni modo, questo lo vedremo appunto un altro. Adesso io vi lascerei un piccolo esercizio riguardo a questo punto, perché vedete, è molto facile ripiegarsi sulla pratica religiosa e non vivere la vita che lo è, cioè non centrare la nostra esistenza sul rapporto con Dio, ma sulle cose da fare. Devo pregare, devo dire questo, devo fare quest'altro, devo fare un servizio, ma Dio che c'entra? Perché ce lo comanda? No, non è per questo, è perché Dio è la ragione per cui tu puoi fare questo. Ecco, allora chiedetevi, la vostra giornata è caratterizzata da impegni religiosi o morali o dalla vita teologale, cioè dal rapporto con Dio vissuto come ragione di quello che noi possiamo essere e fare? Vedete la differenza? Ecco, se non è chiara la differenza, fate appunto le vostre osservazioni. Ma altro è vivere facendo il bene, altro è vivere aprendosi al bene che è Dio e non diventa forma nuova di vita. Cioè, è diversa la cosa, no? Altro è obbedire ad un comando, altro è accogliere una parola che non diventa vita, diventa pensiero, diventa desiderio, diventa no. Cioè l'obbedienza della fede, come la chiama Paolo. Altro è obbedire ad un precetto, altro è accogliere una parola che non diventa gesto, che non diventa offerta di vita. Ecco, allora chiedetevi, e anche se dovete concludere che finora la vostra vita è stata caratterizzata da un impegno morale, e dico una cosa buona, non è? Però non è lo specifico della spiritualità cristiana. Allora chiedetevi, date un piccolo sguardo alla vostra giornata di ogni giorno, alla vostra giornata, l'attività che svolgete. Che caratteristica di un impegno morale, come buono, giusto, legittimo, certo, sì, o di vita teologale? Vedete la differenza? Sviluppate la dimensione spirituale o restate nell'ambito psichico della libertà, certo, dell'adesione ad un impegno, della fedeltà, ma siete voi ad operare. Non consentite a Dio che operi in voi. Vedete la differenza? E allora vi suggerirei, scusate così con piacere, pigliate il capitolo 18 di Luca, e leggete dal versetto 9 in avanti, che è la parabola dal versetto 9 al versetto 14, che è la parabola dei due che salirono in tenda a pregare. Leggetela e individuate la differenza che c'è tra il fariseo che pregava lodando Dio, ringraziando, e il pubblicano. Vedete la differenza? Di chi faceva le cose, lui, io digiuno, io pratico, io sono giusto, io sono. E di chi
riconosce di aver bisogno di tua pietà di me peccatore e torno a casa giustificato. L'altro ha fatto il bene ma non è diventato buono, cioè non ha accolto la volontà di Dio in lui. Va bene, leggete il testo così, e se ci sono poi difficoltà, se non è tutto chiaro quello che ho detto, fate le vostre domande e le vostre osservazioni. Ecco, mi raccomando, mantenete il raccoglimento, siamo ai primi passi, per cui è facile ancora distrarsi, dobbiamo creare un clima di interiorità profonda, per cui mantenete il silenzio e il raccoglimento interiore, in modo da creare anche il clima che possa favorire anche gli altri.

ascoltate insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

Oggi, 12 luglio, la Chiesa ricorda i santi patroni Ermacora e Fortunato, patroni dell'arcidiocesi e della città di Udine.

Secondo il catalogo episcopale aquileiese, Ermacore e Fortunato furono nel III secolo d.C. il primo vescovo d'Aquileia e il suo diacono. Nella loro passio si racconta che l'apostolo Pietro, mentre si trovava a Roma, incaricò il discepolo ed evangelista Marco di diffondere la buona novella nella città di Aquileia. Obbediente Marco intraprese questo lungo viaggio e finalmente giunse in vista della metropoli Alto Adriatica. Presso la porta occidentale incontrò un giovane lebbroso, il quale, saputo che Marco era un medico cristiano capace di guarire tutte le malattie, lo scongiurò di sanarlo. L'evangelista allora lo toccò e all'istante il suo braccio e la sua mano guarirono. Il giovane, che si chiamava Ataulfo ed era di nobile stirpe, corse a casa e raccontò tutto al padre Ulfila. Questi a sua volta si precipitò dallo straordinario taumaturgo e lo pregò di guarire completamente il suo figliolo. Marco esaudì la preghiera. Vedendo che Ulfila era pronto ad accogliere la fede cristiana con cuore sincero. Infatti il nobiluomo volle essere subito battezzato insieme alla sua famiglia.

Dopo aver svolto la sua missione per alcuni anni, convertendo numerosi aquileiesi e formando la prima comunità cristiana del luogo, Marco desiderò far ritorno a Roma per rivedere Pietro. Egli condusse con sé Ermacora, vir Christianissimus et elegans persona, uomo di salda fede e persona corretta, affinché fosse consacrato vescovo da Pietro in persona. Ritornato in patria, Ermacora continuò a predicare con fervore, compiendo miracoli, battezzando, ordinando sacerdoti e diaconi, inviando missionari nelle città della regione aquileiese.

ad Aquileia successivamente si insediò il nuovo preside Sebasto. I sacerdoti pagani gli chiesero di intervenire nei confronti di Ermacora, colpevole di sedurre il popolo con la nuova religione e di allontanarlo dai templi degli dei romani. Sebasto lo fece arrestare immediatamente e gli intimò di abiurare e di sacrificare agli dei pubblicamente. Al suo netto rifiuto lo condannò alle consuete atroci torture. Ermacora le sopportò tanto coraggiosamente da impietosire il popolo, che a gran voce chiese al preside di farle cessare. Temendo disordini, irritato e impaurito, Sebasto fece incarcerare Ermacora. Anche in cella, il vescovo continuò a pregare e a parlare di Cristo, così che Ponziano, il suo carceriere, convertitosi, chiese il battesimo. Con l'aiuto di Ponziano, molti aquileiesi poterono recarsi in carcere per ascoltare la predicazione di Ermacora e convertirsi, profondamente colpiti dalla luce e dal profumo soavissimo che emanavano dalla sua cella.

Questo fatto indispettì molti sacerdoti pagani, i quali, minacciosi, intimarono al preside di condannare il vescovo alla pena capitale, come del resto era già stato fatto a Roma nei confronti di Pietro. Sebasto domandò 3 giorni di tempo per riflettere e agire con prudenza. In quei giorni Ermacora poté compiere altri miracoli. Guarì il figlio di Gregorio, che era indemoniato, e ridonò la vista alla matrona Alessandria. Inoltre, su richiesta dei presbiteri, nominò suo successore il diacono Fortunato. Sempre più impaurito dalle minacce dei suoi sacerdoti, il preside decise di far decapitare Ermacora insieme a Fortunato, ma volle che la condanna fosse eseguita di nascosto, in carcere e di notte, per timore di tumulti. I loro corpi furono poi raccolti da Ponziano, Gregorio e Alessandria e sepolti nel recinto funerario di quest'ultima, in un cimitero non lontano dalle mura della città. Tutti i malati che si recavano a venerarne la tomba riacquistavano la salute. Ermacora e Fortunato sono patroni delle arcidiocesi di Udine e Gorizia e sono stati scelti quali santi protettori della regione Friuli Venezia Giulia.

Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole, quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso.

Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la verità, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata. Aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé: avere fiducia che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

durante questa celebrazione eucaristica ricorderemo in maniera particolare Anael nel primo anniversario della sua morte. Insieme la ricorderemo insieme ai suoi genitori, ai suoi familiari, alla rappresentante del comune di Pordenone che ha voluto essere presente per la vicinanza che c'è stata con la famiglia di Anael, ma anche le vecchie glorie di Vallenoncello, la nostra comunità di San Giuseppe, tutte persone che vogliono essere testimoni di fronte alla morte di una persona di 7 anni. Non ci sono giustificazioni umane di fronte a un fatto come questo. Ricordo solo le parole della Scrittura, non per dare una giustificazione, ma per cercare un motivo di fede. Chi sei tu, dice la Scrittura, per giudicare l'agire di Dio? Ecco, di fronte alla morte di una persona piccola di 7 anni, chi siamo noi per giudicare ciò che Dio ha fatto? E allora illuminiamo la nostra preghiera con un atto di fede profonda nel mistero della vita, dell'eternità, insieme a tutti voi che siete qui presenti e a tutte le persone che sono care a questa famiglia che ha perso Anael, la piccola amata profondamente. Ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia, invochiamo il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Sì, Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: E a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu benedici la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Ti visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi, non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Credo che la domanda che pongono i discepoli al Signore la poniamo anche noi. Perché Gesù parla in parabole? La parabola non è un modo qualunque di parlare di Dio, per raccontare il regno di Dio, ma è l'unico modo più adeguato, perché ci presenta dei fatti terreni che conosciamo, che rimandano al divino che non conosciamo. Le parabole collegano tra di loro il mondo umano e il mondo divino. Ecco perché Gesù parla con parabole. E la parabola che abbiamo appena ascoltato, la parabola del buon seminatore di questa domenica, è estremamente semplice, perché attinge alla vita che conosciamo. Chi è che non ha mai seminato qualcosa, o nel campo o nell'orto o in qualche altra parte, sa che cos'è la semina. Gesù ne parla per rivelare in questo modo l'agire di Dio, il Dio della vita umana, il Dio che semina attraverso la parola di Gesù per rivelarci l'agire di Dio, il buon seminatore che esce nel mondo per seminare in esso la sua parola, e semina instancabilmente comunque, anche laddove il cuore è chiuso o ci sono delle persone che fuggono di fronte a questa parola di Dio. Al suo ottimismo, all'ottimismo di Dio, si contrappone la presenza dunque della negatività, del dramma. Alcuni semi cadono sulla strada, altri sul terreno sassoso o i rovi, e il seme non riesce a fruttificare. Certo, una parte del seme cade anche nella terra buona, sulla terra feconda e fruttifera, che produce il 30, il 60, il 100. A questo momento possiamo però interrogarci: ma quel seminatore non è uno sprecone? Perché seminare sulla strada, tra i rovi, tra i sassi, e non seminare solamente nel terreno buono? Gesù non è preoccupato, Dio non è preoccupato dell'efficienza e del successo, è preoccupato soltanto di seminare. Gesù stesso spiega il destino dei diversi terreni. Eppure credo che ci piaccia pensare che i semi che apparentemente non portano frutto immediato possono portare frutto quando meno ce l'aspettiamo. Il vero dramma dell'esistenza umana è il rifiuto della parola di Dio, della parola divina, che è capace di fruttificare e di vivificare il cuore dell'uomo. Questo rifiuto della parola di Dio è rifiuto della relazione con Lui, rifiuto della relazione con i fratelli, ed è anche chiusura di fronte alla propria identità finale, al senso ultimo della nostra vita. Nell'ascolto e nell'annuncio vi è la forza della vita spirituale, personale, della vita ecclesiale, e questo ascoltare, aprire il cuore di ciascuno e di una comunità, e aprire il cuore con sensibilità di fede, con un atto di amore per accogliere l'amore di Dio che riversa nei nostri cuori la ricchezza della sua parola e della rivelazione. Come dicevo, forse noi qualche volta vediamo soltanto ciò che sembra perduto, quel lungo elenco di seme buttato tra i rovi, per la strada, in mezzo ai sassi. Ma Dio continua invece a vedere possibilità che noi non riusciamo ad immaginare, E per questo non dobbiamo avere scuse per non seminare, perché ciascuno di noi, per il ruolo che compie e svolge nella società, nella Chiesa, ha il compito di seminare il bene, per i credenti di seminare la parola di Dio, per ciascuno di noi seminare valori umani oltre che i valori cristiani. E la prima lettura poi ci rassicura dell'efficacia di ciò che siamo capaci di testimoniare e di dire con la parola di Dio. La parola di Dio è come la pioggia che scende dal cielo e non ritorna senza aver fecondato la terra. Noi siamo chiamati a seminare, il resto appartiene a Dio. Il suo unico pensiero, il pensiero di Dio, non è raccogliere di più, ma seminare dappertutto, perché il seme può sempre produrre ciò per cui è seminato, e cioè portare frutto per il bene di ciascuno e per il bene di tutti.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Per mezzo dei profeti, credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la stagione estiva, permeata di luce e calore, accompagna la fecondità e la gioia scaturite dalla Pentecoste, fattivoci delle attese del creato e dei desideri dell'uomo, rivolgiamoci umilmente al Signore.
2: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre Santo, sostieni la Chiesa, perché a immagine delle prime comunità sia fedele nell'ascolto della Tua parola, perseverante nella preghiera, ardente nella carità. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre misericordioso, manda operai nella Tua messe, perché non manchino al Tuo popolo i pastori che spezzano il pane della parola e dell'Eucaristia. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre clementissimo, riscalda il cuore dei deboli e degli sfiduciati, perché la sofferenza umana si apra alla speranza. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre della vita, benedici gli operatori del turismo, perché anche grazie a loro l'estate sia l'occasione per gustare le bellezze del creato e dell'arte. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ed ora nel silenzio ricordiamo le nostre intenzioni personali nel ricordo dei nostri defunti, in maniera particolare oggi di Anael, nel primo anniversario della sua morte. O Padre, compi nel nostro tempo i prodigi della Chiesa apostolica e rinnova la faccia della terra, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Canto 266.

0: pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Da te provengono esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno di vita immortale. Poiché possediamo sin d'ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei il tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Regina e Nicola, Giancarlo e Gianna, Anael, Roberto e i familiari defunti. E nella tua misericordia a tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di sé.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Corpo di Cristo. Amen.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Non ci sono particolari avvisi, se non ricordare che continua il Grest qui in parrocchia per i ragazzi, che mercoledì faranno anche una uscita partendo alle 8:30 dal piazzale qui della nostra parrocchia per andare all'acqua estate di Noale, quindi si divertiranno anche in mezzo all'acqua. Noi concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia con il canto 25, la prima e la terza strofa.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici carissimi, siamo all'inizio del mese di marzo che ci annuncia già la primavera e noi abbiamo un antico detto, San Benedetto la rondine sotto il tetto, per indicare il giorno di inizio della primavera, il 21 di marzo, coincidente con la festa, quella che era la festa anche liturgica di San Benedetto, che poi dopo la riforma del calendario, per una questione di convenienza, ecco, liturgica sempre, poiché il 21 marzo cade sempre dentro la Quaresima, ecco, si è preferito trasferire poi questa festa di San Benedetto Abate all'11 luglio. Ecco, però nell'immaginario nostro, anche popolare, San Benedetto rimane il santo del 21 marzo ed è per quello che nella rubrica Patroni d'Europa il suo profilo lo collochiamo in questo mese e vi proponiamo in questi giorni il suo alto esempio di unificatore, in un certo senso, dell'Europa sotto la croce di Cristo, ovviamente, sotto l'emblema della croce, la bandiera della croce. Il 24 di ottobre del 1964 il beato Papa Paolo VI ha proclamato Benedetto da Norcia patrono d'Europa. Nella nostra rubrica avremmo dovuto cominciare con lui. Ecco, è un giorno benedetto stato quello lì, ecco, per rifarci al nome di San Benedetto, perché il Papa Paolo VI non ha fatto altro che solennizzare con un atto ufficiale contenuto, una disposizione contenuta in una lettera apostolica dal titolo Pacis Nuntius, non ha fatto altro che ratificare i voti, prima di tutto, di molti cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori generali di ordini religiosi, persino rettori di università e altri insigni rappresentanti del laicato di varie nazioni europee, che chiedevano che San Benedetto fosse dichiarato patrono d'Europa per il contributo che egli ha dato, eminente, vero, all'Europa, al farsi dell'Europa, dopo la caduta dell'Impero Romano, cioè in un periodo di grave difficoltà, di divisione, di guerra, di incertezza per il futuro. E con che cosa ha costruito l'Europa, l'idea dell'Europa? Con la croce, scrive Paolo VI, con il libro e con l'aratro, con tre elementi, uno di carattere spirituale, l'altro culturale, l'altro di laboriosità, di vita economica, oserei dire, che ci danno l'idea della completezza del pensiero di San Benedetto, che è contenuto nella sua regola. E per il progresso della vita del cristiano e dell'umano nello stesso tempo, nell'umano. Il cristiano che contempla Dio, crede in Dio, lo contempla, e dalla contemplazione di Dio, cioè da una forte spinta verso il credere, vero, si butta nell'azione, cioè fa diventare cosa di Dio tutta la vita, ispirata, una vita ispirata da Dio. Questa è, e quindi una vita che si impegna nei vari campi dell'azione umana, ma ispirata dal Dio di Gesù Cristo. Con la croce, con la legge di Cristo, egli entra, con la proposta di Cristo, San Benedetto entra con la sua regola a dare consistenza e sviluppo agli ordinamenti della vita pubblica e anche privata, cioè informa la vita della croce, del messaggio della croce, che è un messaggio di amore, che è un messaggio di altruità, che è un messaggio veramente di costruzione comunitaria, di costruire insieme il bene. Costruire insieme il bene, dando un alto livello, no? Un alto livello alla vita, ispirata da una alta idealità, che è quella che pende dalla croce, l'amore. E poi con il libro. Non si può costruire tutto ciò senza una cultura, senza attingere, cioè, dalla sapienza anche antica, le idealità e anche i modi per tradurre queste idealità in azione. Le azioni devono essere sempre condotte da una alta idealità che si va costruendo con la cultura, con l'acquisizione del sapere. È un sapere ovviamente ispirato dalla croce. E anche con l'aratro si costruisce. Si costruisce coltivando campi, impegnando la propria vita nel dissodare i terreni, che poi io voglio dare un significato anche traslato a tutto questo. Sappiamo come i benedettini poi in tutta Europa sono diventati maestri anche di laboriosità. La regola di San Benedetto è ora et labora, ma voglio vedere in questa laboriosità qualcosa anche di più elevato, vero? Ecco, la trasformazione di terre deserte ed inselvatichite anche dell'anima. Quindi, attraverso l'esercizio della regola, San Benedetto insegna anche ad affinare l'anima, a sondarla e a metterla a disposizione degli altri, diventare fattori di coltivazione dell'anima e dell'anima degli altri, a disposizione degli altri. Ciò che ho acquisito contemplando la croce e sapendo dal libro, lo metto a disposizione degli altri. E in questo modo costruisco che cosa? Una civiltà che mancava all'Europa degli anni di Benedetto, che nasce verso il 480 e muore attorno al 547. Mancava per la mancanza di punti di riferimento ormai, caduta di Roma, invasione di barbari. Situazione di sconcerto, la vita pubblica decaduta nella sua moralità e anche quella privata, mancanza cioè di punti di riferimento saldi per una costruzione anche di una società che sappia essere a misura d'uomo e non solo una società di guerre, guerrette, di asprezze, di contumelie, di baruffe che Benedetto ha sperimentato nella sua stessa vita. Quindi un salto di qualità nel modo di vivere, ispirato alla croce, irrorato della cultura e coltivato ogni giorno, anche con il lavoro manuale che nobilita l'uomo e non lo degrada, di certo. Perché, come scrive anche Papa Paolo VI nella Pacis Nuntius, i campi selvaggi, inselvatichiti, diventano fertilissimi, diventano graziosi giardini. E tutto questo unendo preghiera e lavoro, ora et labora. E i popoli di questo continente in particolare hanno attinto a quanto i seguaci poi di Benedetto, i benedettini, hanno saputo creare e ispirare, hanno attinto l'attitudine a una cura amorosa dell'ordine, della giustizia, come base della vera socialità, così scrive Paolo VI. Qui stanno i grandi meriti di questo santo che ha cercato, in un certo senso, di assecondare gli sforzi di quanti cercano di affratellare le nazioni. Si è fatto tramite di un'opera di Dio, che è Lui stesso che vuole questo, che vuole che i popoli siano fratelli. E ha cercato di realizzarlo segnando dei paletti, anzitutto ai propri monaci. Bisogna vivere con un forte impegno di ascesi e di testimonianza, anche nella vita quotidiana di ogni giorno. Bisogna far scendere le idee del cristianesimo, anzitutto l'idea dell'amore, farla scendere nella vita, perché la vita sia tutta pervasa di amore e nello stesso tempo capace di assumere decisioni ispirate dall'amore e dalla fraternità. Guardate che questo pensiero che viene dalla regola di San Benedetto è un pensiero che ha rivoluzionato. Noi sappiamo che già pochi anni dopo la morte di San Benedetto, attraverso un suo seguace, Benedetto di Aniane, lo stesso imperatore Ludovico il Pio, che era succeduto a Carlo Magno, il quale aveva già appoggiato la regola benedettina, ebbene Ludovico il Pio vuole uniformare a questa regola, ora et labora, di San Benedetto, che vi ho presentato, tutti i monasteri che già esistevano in Europa. E in questo modo uniforma il modo di essere, di pensare, di trascorrere la giornata. Perché in Europa? Perché la regola viene giudicata come veramente un modello di vita altamente produttivo di frutti di verità, soprattutto di frutti di amore, ma di frutti di bene e di benessere per la società. Uniformare alla regola benedettina la regola dei vari monasteri. Benedetto non è il fondatore del monachesimo. Il monachesimo attinge le sue radici già in Oriente, prima di tutto, vero? Abbiamo Sant'Agostino, ma abbiamo prima di lui San Basilio Magno, abbiamo Giovanni Cassiano. Ma cala il monachesimo nella realtà dell'Europa, cercando di improntare dei valori del Vangelo una società che non era ancora cristiana, pienamente cristiana, non era maturata in modo cristiano ancora. E è per questo, perché unificatore con la sua regola di uno stile di vita, di pensiero che si fa vita, Benedetto poteva e doveva essere proposto da tutta la Chiesa come patrono d'Europa. E tuttora egli resta tra i costruttori di un'idea di Europa unita evidentemente, unificata attorno ai valori cristiani. E Benedetto ha dato così un contributo, attraverso i valori stessi predicati e vissuti da lui, un contributo che potrebbe farci venire in mente anche un pensiero cattivo, ed è venuto in mente anche un negativo, è venuto in mente anche a illustri pensatori, cioè vive nel Medioevo, ho detto prima gli anni della sua vita, dal 480 al 543, l'Alto Medioevo, ma non è che il pensiero di San Benedetto e questo stile di vita che egli ha dato alle sue abbazie e che poi queste abbazie hanno trasfuso nella società del loro tempo abbia avuto poi grande successo. Le guerre sono rimaste e il Medioevo, quel primo Medioevo lì, è rimasto tutto sommato un tempo selvaggio. Allora violenze, diatribe private sono rimaste. Ma allora che senso ha avuto tutto questo? Circoscritto soltanto ai monasteri? Magari anche nei monasteri ci sono state delle lotte, e lo sappiamo. Ma vi do la risposta di Jacques Le Goff, uno storico, cioè uno di mestiere. Si pone questa domanda, dice: ma allora la lezione di San Benedetto non è stata compresa? Ma dovremmo piuttosto domandarci, dice, a quali eccessi ulteriori si sarebbe spinta la gente del Medioevo se all'inizio di quei secoli non si fosse levata una grande e dolce voce, che è stata la voce dell'ora et labora di San Benedetto. La voce che si rivolge anzitutto ai monaci per essere nuovi, per un nuovo modo di essere monaco, basato sostanzialmente su tre principi fondamentali che diventeranno i pilastri su cui poggeranno il loro modo di essere, di esistere, le abbazie di tutta Europa. Perché ciò che è sorprendente è che l'idea di Benedetto diventa idea di tutti, no? Nelle varie abbazie, e si creano queste abbazie che sono luoghi privilegiati di cultura, luoghi di ricchezza interiore, spirituale, culturale, straordinaria, dai quali sprizza fuori di quelle mura la cultura. Tre principi: Il primo principio che il monaco deve seguire è la stabilità del luogo, la stabilitas loci. Benedetto mette al bando i cosiddetti clerici vagantes, cioè i monaci vaganti, che erano molto poco monaci e molto vaganti. Giravano vagabondi di qua, di là, senza voler vivere veramente la loro condizione di monaco in modo stabile, cioè in modo vero. Il cenobio diventa, nell'idea di San Benedetto, cioè l'abbazia, il monastero, la sua famiglia per sempre. Un secondo pilastro della vita del monaco, secondo San Benedetto, è l'orario, il rispetto di un orario. Abbiamo la rivalutazione del tempo da parte di San Benedetto. Il tempo è dono di Dio che non va sprecato né disprezzato. Allora il tempo viene organizzato da lui nella regola, e tuttora, andando nei monasteri benedettini, c'è fuori l'orario, vero? Ecco, ora, un orario anche per ricevere le persone, ma soprattutto un orario per pregare, per lavorare manualmente, per leggere la Bibbia e per riposare. Terzo elemento, una uguaglianza. Ah, qui ti voglio. In un tempo in cui c'era il primo e l'ultimo, in un tempo di padroni e di schiavi, in un tempo di latini e di barbari, in un tempo di ex pagani ed ex ariani. E Benedetto dice: stesso rispetto, stessi diritti, stessa legge, cioè una cosa sola per tutti, per tutti. Finisce l'antichità, in pratica, per mano di Benedetto, con queste distinzioni che non sono cristiane, che non sono neanche umane. E il Benedetto dice: siamo tutti una stessa cosa e pertanto abbiamo pari dignità nel monastero. E semmai nel monastero c'è un principio di autorità, perché non si può vivere nell'anarchia, c'è un punto di riferimento che è rappresentato dall'abate, che deve essere però non uno che spadroneggia, ma deve essere una persona dolce, fraterna, che insegna le virtù in modo tale che l'autorità viene alleggerita, vero, in una obbedienza lieta all'abate, che non è un dittatore, ma che è un uomo sempre discreto, che non vuole sopraffare né trasformare i monaci in eroi, ma li prende per quelli che sono e cerca di plasmarne l'anima e il comportamento a una vita di comunità che deve essere sempre regolata per essere vita comunitaria accettata da tutti e in buona armonia. L'armonia, per esserci, ha bisogno di regole. Ecco la regola di San Benedetto, ecco le sue intuizioni che presto plasmeranno migliaia e migliaia di monaci di tutte le abbazie d'Europa e anzitutto dell'abbazia di Monte Cassino. Ecco, lo dobbiamo dire, che è la madre di tutte le abbazie benedettine, il luogo posto in alto là, sul cocuzzolo di una montagna del Basso Lazio, dal quale si domina tutta la pianura sotto fino al mare, ecco, ma anche un luogo di ascesi, quindi, ma nello stesso tempo dal quale si vede sotto la città di Cassino, eccetera, cioè la vita che fluisce giornalmente, quotidianamente, e che da lassù viene come ispirata a elevarsi, vero, a un tenore di valori e di propositi degni dell'uomo che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, che ha una dignità e che deve mostrare questa dignità anche nel consorzio sociale, anche nel consorzio sociale. Per cui non si può vivere da selvatici, no? Ecco, bisogna saper vivere e anche saper dare alla vita non solo degli obiettivi generici, ma degli obiettivi ispirati. Benedetto propone l'ispirazione evangelica e le sue leggi fondamentali, che sono soprattutto i due comandamenti dell'amore. Ecco, i due comandamenti dell'amore. Io penso a Benedetto proprio come un uomo che cerca di trasfondere quello che il Vangelo insegna nella vita delle persone, delle comunità e persino nella vita pubblica e nella vita degli stati, con il proposito di creare unione. Ecco perché è patrono di un intero continente nel quale soprattutto il monachesimo benedettino si è sviluppato, ha attecchito, ha improntato la cultura, ha salvato la cultura antica, ma non solo, ha cercato di trasformare quella cultura senza perderne le cose buone, vero? In un nuovo umanesimo, l'umanesimo cristiano. Che bella! Come ha potuto un uomo far questo? Ma io dico che non è stato solo lui, è stato lui e quelli che hanno abbracciato il suo ideale di vita e che l'hanno abbracciato spessissimo senza averlo conosciuto di persona. In fin di conti, Benedetto è stato un maestro spirituale, ma sono le idee di Benedetto che avvincono e affascinano molti in Europa ed c'è un disegno di Dio che vuole abbracciare attorno all'idea di San Benedetto, vuole abbracciare i popoli e vuole porre le premesse per la pace. Per questo Pacis Nuntius, per questo un titolo così impegnativo ha dato Paolo VI alla lettera apostolica con la quale il 24 ottobre 1964, che era il giorno della dedicazione, cioè della consacrazione della rinnovata chiesa abbaziale di Monte Cassino, che come sappiamo era stata distrutta nel 1944 durante il terribile conflitto mondiale, perché gli americani credevano che là, sappiamo che c'è stato un errore anche di valutazione, hanno fatto saltare l'abbazia. Per fortuna i monaci avevano messo al riparo molte opere dell'arte, dei libri che hanno restaurato, che hanno salvato, ma lo stesso è stata una grande perdita dell'umanità. Ecco, Paolo VI approfitta 40 anni dopo la distruzione di Monte Cassino, approfitta del giorno della riconsacrazione della chiesa abbaziale per poter proclamare a tutti come Benedetto da Norcia sia stato Pacis Nuntius, cioè sia stato un messaggero di pace, un realizzatore di unione, un maestro di civiltà, soprattutto un araldo della religione di Cristo, oltre che il fondatore della vita monastica in Occidente. Questi sono i giusti titoli, dice, dell'esaltazione di San Benedetto Abate al crollare dell'impero romano ormai esausto, e mentre alcune regioni d'Europa sembravano cadere nelle tenebre, scrive, e altre erano ancora prive di civiltà e di valori spirituali. Una nuova era, l'aurora di una nuova era, si inaugura con Benedetto e con i suoi figli, con la croce, ripeto, con il libro e con l'aratro. Padre dell'Europa, del resto lo aveva anche prefigurato già Pio XII. Ecco perché è patrono d'Europa, no? Ed ecco perché ne abbiamo rinnovato la memoria in questo mese, non tanto ripercorrendo la sua esistenza, che ha avuto difficoltà anche a far attecchire queste idee. È un ragazzo che nasce a Norcia, che si porta ben presto a Roma perché i suoi genitori, che erano di stirpe nobile, lo volevano studiato, che viene accompagnato da una nutrice, che fa delle esperienze difficili, si porta in un paese vicino a Subiaco, non vi resta molto, poi si ritira, sentiva che Dio lo prendeva, vero? Aveva coi compagni di scuola, ha visto un comportamento morale poco consono, si ritira, va a Subiaco, nei boschi, sta 3 anni, in solitudine, preghiera, profonda meditazione, dura penitenza, involontaria e anche volontaria, era una grotta in fin di conti dove si era ritirato, e fa delle esperienze formative per la sua anima, e lì aveva un solo aiuto che gli veniva da fuori, cioè di un certo romano, un amico, un altro monaco che gli porta da mangiare, ecco. Ma poi si butta a far da padre spirituale a un gruppo di monaci, ma tra virgolette, che erano rimasti senza superiore e che lo invitano a dirigerli, ma non volevano vivere da monaci, vero? Sotto la tonaca di questi pseudomonaci non c'era proprio niente di religioso. Benedetto fa l'esperienza del fallimento anche, tenta di riformarli in un certo senso, dare loro una disciplina della penitenza, regole da osservare, niente, fugge, addirittura hanno tentato di avvelenarlo. Sappiamo queste cose dalla vita, dal secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno, il Papa San Gregorio, che ha voluto scriverne non tanto la vita quanto ha voluto offrire in San Benedetto a tutti un modello della vita umana come ascesa verso il vertice della perfezione. Ma Le cose su Benedetto le conosciamo, non conosciamo neanche l'anno esatto della morte, le conosciamo da questi dialoghi di San Gregorio Magno. Fugge dunque San Benedetto, anche però allora comincia a trovare però dei ragazzi, dei giovani più volenterosi nella vita spirituale, che diventano veri monaci, che tendono veramente, seriamente alla santità di vita, che vivono solo per Dio, che lasciano la corruzione e la vanità del mondo. Allora li organizza in 12 piccoli monasteri. Ecco, anche qui non mancano le difficoltà. C'era un prete di nome Fiorenzo, una specie di parroco del luogo, che tenta questi ragazzi di San Benedetto con varie astuzie per vedere, no, se cadono. Tentare vuol dire far cadere. Era quasi che vivere in quel modo fosse da rimproverare. Però la presenza di questo molestatore, diciamo, fa scappare Benedetto da lì, ecco, e lui va a Montecassino. È una svolta definitiva della sua vita e del suo progetto, perché anche lì, vero, a Montecassino, era l'anno 529, lì riesce a formare in tutti i sensi, sia materiale ma soprattutto spirituale, a formare un'autentica comunità di monaci regolata da questo nuovo stile, che vuole un po', attinge dalle regole dell'Oriente, del monachesimo, delle antiche regole, e le adatta alla sensibilità della società in Europa e in Italia in particolare. Riesce, il tentativo riesce, e lì anche morirà, e lì soprattutto sperimenterà e farà sperimentare i suoi monaci, e lo sperimenteranno tutte le generazioni di monaci in avvenire, che il monachesimo non è un rifugio. Il monachesimo deve portare all'azione, e cioè la contemplazione. Noi sappiamo che una dei basamenti è della vita del monaco benedettino la liturgia, cioè la preghiera, la lex orandi, la legge della preghiera, vero? Ecco, i ritmi liturgici, no? La cura del breviario cantato in coro, eccetera. Sono maestri poi tuttora dell'arte liturgica i benedettini. Ecco, da qui però bisogna passare alla vita. Ecco, bisogna passare all'azione. Una volta ripieni dello spirito di Dio, vivere per Dio, sì, nella contemplazione, ma anche nell'azione, cioè far fruttificare. E una volta che il polmone si è riempito di aria pura, anche espettorare quest'aria, perché inquini in senso positivo, vero? Ecco, cioè profumi meglio tutta la società, profumi la società. Questo è quello che fa San Benedetto attraverso la sua regola. Queste sono le intuizioni che plasmano poi migliaia di monaci fino ad oggi, in cui il Papa Paolo VI lo ha dichiarato anche patrono d'Europa. Ma non potrei concludere di dire qualcosa di lui, e abbiamo detto solo poco, ecco, senza un riferimento adesso anche concreto, visto che ci insegna lui stesso a calarci nella vita e nelle difficoltà della vita, per nobilitarla, la vita di valori elevati. Non possiamo non ricordare Norcia, la patria di San Benedetto, particolarmente in questo momento tanto difficile, dopo i terremoti del 26 e del 30 ottobre del 2016, e quello del 30, una domenica, il crollo della Basilica di San Benedetto a Norcia, un crollo anche incredibile, perché io mi domando sempre, ma guarda un po', sì, c'è una forte dissesto provocato a Norcia da parte del terremoto, ma gli edifici circostanti, non tutti, sono rimasti, almeno sembrano rimasti in piedi. Qui proprio vediamo la facciata che è rimasta in piedi e il dietro completamente distrutto, macerie. E non è una novità, perché lì il terremoto è stato sempre di casa, già nella fine degli anni 70, 79 mi sembra, ma dove anche c'era sopra un architrave di una porta scritto: questa chiesa è stata 3 volte distrutta e 3 volte ricostruita. E mi auguro che sia ricostruita ancora, ce ne sono tutte le avvisaglie, e anche presto, perché proprio l'Unione Europea, riconoscendo in San Benedetto il proprio patrono, direttamente o indirettamente, anche chi non si professa cristiano, si impegnerà perché se lo farà l'istituzione dell'Unione Europea, si impegnerà nella ricostruzione della Basilica. Ora et labora, ecco, un lavorio che impegnerà, un lavoro che impegnerà nobile e nobilitato dal ricordo di San Benedetto, che impegnerà l'Unione Europea, la quale Unione Europea vive, ma lo diremo ancora nell'ambito di questa rubrica, un momento di smarrimento che è stato denunciato anche da Papa Benedetto XVI, che ha voluto ispirare il suo pontificato da San Benedetto, ecco perché si chiama Benedetto, una fase dell'Europa difficile. Ci sono i terremoti a Norcia, ma le difficoltà sono tante. E io qui mi sono segnato un passaggio di una udienza generale del 9 aprile del 2008 di Benedetto XVI, una catechesi che lui ha dedicato a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, che si conclude così, e ve la leggo, ed è la conclusione migliore di questa trasmissione dedicata al patrono d'Europa per eccellenza. Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità, scrive Benedetto XVI. Per creare un'unità nuova e duratura sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Sono parole da meditare e che noi affidiamo ancora l'Europa a San Benedetto, lo dobbiamo fare, e anche con una certa insistenza, caro santo patrono dell'Europa, perché anche questa idea dell'Europa, oggi l'Europa è così, è immersa in questi problemi, non ha capito che la linfa vitale sua è la spiritualità, si trova tra problemi economici inestricabili, c'è anche un vacillare della pace dietro tutto questo, siamo minacciati anche nella pace. L'idea stessa della istituzione dell'Unione Europea è in crisi, perché c'è un nuovo insorgere dei particolarismi, guardiamo la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Unione Europea. Affidiamo a San Benedetto questa idea, che è un'idea pacificatrice dell'Europa, quella dell'Unione Europea. È necessaria l'Unione Europea per tenere il continente in pace, per vivere in pace, è necessaria. Non la dobbiamo mettere in discussione, non lo vuole certo il Vangelo e non lo vuole quindi San Benedetto, che ha cercato di interpretarlo qui in Europa, e affidiamo a San Benedetto questo proposito: salva l'unione dell'Europa, ecco, come idea e come istituzione. Questa idea ci stia a cuore, questa preghiera ci stia a cuore, particolarmente in questo mese in cui il giorno 25 si ricordano i 60 anni dei trattati istitutivi della Comunità Europea, e che verranno solennemente celebrati a Roma, nella Roma dove, voglio dirlo, da Norcia, Benedetto vive a Roma, dove Benedetto ha studiato e vicino alla quale si è insediato là a Monte Cassino, dalla quale veglia col suo sepolcro sull'Europa tutta.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Don Franco, che sarebbe Monsignor Francesco Montenegro, che è il cardinale, che è il vescovo di Agrigento. Buongiorno, gli chiedo di presentarsi al nostro pubblico, così raccontando la sua vita nella Chiesa, partendo dalla vocazione, raccontandoci un po' i momenti più importanti.
2: Beh, una vita ordinaria, un uomo ordinario, di straordinario non mi sono mai imbattuto in niente se non la vita quotidiana. Ragazzo che frequentava la parrocchia, sono nato nel 46, per cui così in una famiglia cristiana, per cui era logico, dopo il tempo dato allo studio in famiglia restava la parrocchia come luogo di convivenza.
1: Lei è nato dove?
2: Io sono nato a Messina, da genitori pugliesi.
1: Quindi in una città comunque?
2: Sì, sì, in piena città. La parrocchia era il luogo di riferimento. Questo mi ha portato a fare il chierichetto allora, ma guardare un po' con curiosità quella figura che era il parroco. Infatti mi piaceva quello che lui faceva, vedevo che stava con noi ragazzi, che stava con gli altri, e a chi mi chiedeva tu da grande cosa vorrei fare, io dicevo il prete, perché era quello, là dove avevo poggiato l'occhio. Mi piaceva soltanto, niente di più. E in quarto ginnasio poi entrai in seminario.
1: E quindi abbastanza in là per quell'epoca?
2: Sì, perché normalmente si entrava in prima media. Per motivi trasferimmo casa e tutto, quindi era un momento particolare anche per la famiglia. In quarto ginnasio sono entrato, è chiaro che in quarto ginnasio non c'è ancora una vocazione chiara, si continua con quel mi piace, però man mano che si va avanti, ecco, aiutato anche dai superiori, dalle figure adulte che c'erano in seminario, incominciai a verificare, a vedere se quel mi piace era qualcosa in più. E difatti poi per fine liceo, i primi anni di teologia, mi arrivò la comunicazione di che quello poteva essere la mia strada. Quindi
1: ed erano anni particolari quelli, perché sono gli anni del concilio più o meno.
2: Gli anni del concilio, sì, in questo sono stato fortunato. Io per esempio ho vissuto il vecchio seminario, quello di preconciliare, e ho finito i miei studi nel 69 col nuovo seminario, dove tante cose del vecchio erano state messe da parte, dove ci si apriva alla novità di qualcosa di diverso, di una chiesa diversa, e quindi noi eravamo proprio al punto di partenza. E poi man mano che sono diventato sacerdote, quello che avevamo percepito incominciava a diventare certezza di una chiesa che cambiava rotta e che aveva bisogno di persone che si mettessero su quella linea per poter vivere quell'annuncio e quella gioia di una fede che può farsi servizio e chiede un sì al Signore che chiama.
1: Ma erano anche anni di grande crisi per la Chiesa e per i sacerdoti.
2: Sì, noi abbiamo vissuto quello, no? Ma credo che ogni passaggio sia una crisi. Non ci sono mai passaggi dolci, o ci saranno e non sono molti. Per eventi come il concilio, là il passaggio è stato un salto, e quindi non era una carezza che il Signore dava, era un pizzico che dava perché la Chiesa potesse rispondere meglio all'esigenza del tempo. E quando ci sono di questi passaggi forti, è chiaro che qualcuno non ce la fa, qualcuno fa fatica, qualcuno trova lo slancio per andare avanti.
1: Lei rimase ben dentro e poi tornato in diocesi? Che cosa ha cominciato a fare?
2: No, sempre in diocesi, perché da noi non c'era il seminario regionale. In Sicilia c'è stato sempre il seminario diocesano, per cui in seminario poi ho frequentato lo studentato dei Salesiani, che allora era collegato al PAS, e quindi ho fatto tutto a Messina, mia città d'origine appunto, e là è iniziato le mie esperienze sacerdotali, perché dopo l'ordinazione nel 69 era previsto un anno di pastorale e quindi ci fermavamo per continuare un po' a riflettere ed eravamo aiutati anche a guardare oltre. E dopo l'anno di pastorale ho fatto un'esperienza per alcuni mesi in una zona di periferia, che un po' era la parte della città che mi interessava di più. Infatti chiedevo di lavorare in periferia, poi invece il vescovo mi chiamò, era un vescovo piemontese, mi chiamò a fare da segretario. Dopo la segreteria sono stato in parrocchia e poi ho preso la direzione della Caritas, ho vissuto sempre nell'ambito della Caritas e questa... Non ho mai lavorato con i poveri, purtroppo, ho lavorato sempre per i poveri, anche perché mia madre da piccolo mi ha sempre detto di voler bene ai poveri, questo era dato col latte e c'è rimasto.
3: Quindi due parti, un po' di parrocchia e poi la Caritas.
2: Sì, ho avuto esperienza di parrocchia e di una rettoria, un santuario di Santa Rita, e mentre ero rettore di Santa Rita chiesi io di avere un luogo dove poter fare un po' di pastorale, ero intanto direttore di Caritas diocesana, poi divenni anche direttore di Caritas regionale e quindi un po' i maestri che ho avuto, e sono stato fortunato nell'essere stato chiamato a vivere in questo settore di chiesa, in questo ambito di chiesa, sono stati Pasini e Nervo, per cui la Caritas dei, in qualche modo dei primi tempi, quella ancora a livello artigianale, diciamo, dove insieme si lottava, si cercava, e poi pian piano ho continuato in varie maniere all'interno di Caritas italiana, oltre che regionale e siciliana.
3: Ma della parrocchia, lei che cosa pensa di questo strumento centrale della vita della Chiesa, che però ha bisogno di rinnovarsi, forse va cambiato?
2: Credo che qualcosa dovrà cambiare senz'altro, anche perché la vita ci sta costringendo. Purtroppo qualche volta i cambiamenti li facciamo perché obbligati. Dovremmo essere capaci di avere creatività e fantasia per anticipare i cambiamenti che la vita ci obbliga di fare, no? È chiaro che a quei tempi, che ancora era l'inizio del dopoconcilio, altro, stava venendo fuori l'idea di comunità famiglia. Allora, una bella esperienza, io la ricordo con tanto piacere. Era una grande parrocchia del centro città, nonostante avessi chiesto di andare in periferia, avevo però una zona di periferia, quella dei poveri, e una parrocchia dove siamo riusciti in qualche modo a mettere insieme povertà, giovani, ragazzi, e divenne il punto di riferimento. Mi piaceva la sera restare sino a tardi, perché gli uomini che finivano il lavoro passavano sempre dalla parrocchia a incontrarsi tra di loro, a salutarci e poi andare via. E nel pomeriggio il cortile era sempre pieno di ragazzi, perché eravamo il centro sportivo e quindi attività sportive dal primo pomeriggio sino alla sera. E ricordo che veramente si tentava di fare vita di famiglia, con tutti i problemi di una grossa città e di una grossa parrocchia, no? Dove le piccole dimensioni non ci sono, però è possibile creare queste relazioni.

0: Pastori.
1: Sono con Don Franco, cardinale Francesco Montenegro, che è vescovo di Agrigento. Ci diceva della sua esperienza in parrocchia, ma soprattutto della sua esperienza con la Caritas, lamentando però di non essere mai stato proprio con i poveri, ma di aver lavorato per i poveri.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha sempre segnato, anche se era mio desiderio lavorare di più con loro. Mi rasserenavo perché mi è stato chiesto di lavorare per loro. Ho tentato di farlo sempre nel migliore dei modi, tenendo conto che i poveri non sono soltanto coloro da aiutare, ma mi sono stati anche maestri, e quindi il rapporto con loro era importante perché ridimensionava tanti aspetti della mia vita di sacerdote borghese e mi rimetteva a confrontarmi con una realtà che tante volte può essere più graffiante e pesante. Però anche lavorare per loro l'ho preso come un dono, non soltanto come un atto di obbedienza dovuto, no? E l'ho fatto diventare una scelta perché ritengo che interessarsi di chi è amico del Signore è interessarsi di Lui. E quindi era un lavorare per Lui e con Lui verso chi era nella sofferenza. E così in diocesi abbiamo iniziato diverse attività, c'era del volontariato, si cercava di dare delle risposte. Guardavo con invidia chi poteva andare alla stazione o chi poteva fare altro, però sapevo che il mio posto e in quel momento il mio compito era diverso.
1: Don Franco, Monsignor Montenegro.
2: Chi poteva fare altro, però sapevo che il mio posto e in quel momento il mio compito era diverso.
1: Don Franco, Monsignor Montenegro.

0: Di Paolo VI, no? E quindi era un inventare giorno dopo giorno. Una volta tracciati i sentieri e scoperti i sentieri nuovi, ecco che allora si percorrevano quelle strade con maggiore sicurezza, perché gli esploratori li aprirono. E una volta aperte le strade, altri hanno incominciato ad entrarci e quindi a portarli avanti. La Caritas ha come ruolo quello pedagogico, prima di quello assistenziale, per cui è quell'ambito che deve educare le comunità a vivere la carità. E purtroppo le esigenze della vita ti chiamano anche a dare l'olio e il vino come il samaritano. Però ecco, io non so spiegarmi una parrocchia dove c'è il gruppo catechistico, il gruppo liturgico e manca il gruppo Caritas, perché chi educa alla carità la comunità che la domenica si incontra per celebrare la Pasqua del Signore? Ecco, chi fa parte della Caritas, no? Impropriamente il gruppo Caritas è uno che non può ricevere la delega dell'amore. Perché io tante volte nei miei incontri che faccio in giro di qua e di là dico: se c'è qualcosa che non si può delegare è l'amore. Io non posso dire di amare un'altra persona, una persona che amo mio, e delegare lui a volerle bene. Ecco, purtroppo nelle parrocchie si corre il rischio di delegare ad alcuni l'amore per i poveri e gli altri se ne tengono fuori o foraggiano con gli interventi o finanziari o della roba, ma questo non costruisce comunità. E allora la Caritas ha bisogno continuamente di fare proposte, oggi si chiamano anche progetti, per poter mettere insieme persone e dare risposte alle diverse esigenze.
1: E poi lei ci diceva prima del ruolo educativo dei poveri.
0: Ma quello sì, ma questo non lo dico io, lo dice il Vangelo, no? Perché come battuta, se dovessimo togliere le pagine che riguardano i poveri dal Vangelo, cosa resterebbe? La foderina. E nostro Signore, poi, io dico, è stato furbo. Se avesse dato a noi borghesi la buona notizia da conservarla, l'avremmo ritagliata senz'altro, perché noi gli spigoli tentiamo di evitarli, no? Il povero prende le cose così come sono, per cui lui è stato certo che affidandole ai poveri il suo tesoro sarebbe rimasto così com'era, senza ritocchi. E allora nel povero si vede il maestro. Ora abbiamo trovato Papa Francesco con più insistenza sta mettendo questa figura, questo sacramento scomodo, perché sino a quando vedo l'Eucaristia è un Gesù ancora comodo, non parla, normalmente sono io quello che gli dico le cose, no? E quando invece poi mi trovi il povero è un sacramento scomodo, perché il povero parla, qualche volta addirittura puzza, e io gli devo stare vicino.
1: E adesso stiamo incontrando i poveri del mondo, non solo i nostri poveri.
0: E questo sì, adesso li stiamo incontrando, anche perché siamo dei grandi distratti. Di quest'esodo si parlava già nel 1950 e non ci abbiamo fatto caso. Ora, noi abbiamo sempre pregato per i poveri che stavano in altre terre, il Signore ora ce l'ha mandato in mezzo ai piedi e noi gli stiamo chiedendo di riprenderseli, no? E questo vuol dire che il Signore le preghiere le ascolta, però non è che può adattarsi ai nostri venti. Ora, per esempio, questo fatto, guardando i migranti, io per 2 anni ho fatto anche presidente di Migrantes, no? Non è soltanto persone che si spostano, perché sino a quando sono persone, sono piccole storie, anche se importanti. Adesso è la storia che sta cambiando, quando sono i popoli a spostarsi, e basta vedere l'immagine alla televisione, ora vediamo l'Honduras o vediamo chi viene dall'Africa, è tutta una storia che cambia socialmente, economicamente, religiosamente, e noi ci dobbiamo preparare al nuovo. Però non mi prepara al nuovo tirandomi come il carrettino quando eravamo piccolini il vecchio, perché noi abbiamo detto basta al vecchio. Un esempio: abbiamo abbattuto i muri, abbiamo fatto festa perché finalmente quando abbatterono il muro di Berlino, e fu un momento, ora il 2000 incomincia un segno nuovo, invece stiamo ricostruendo i muri. Allora

0: il nuovo è come il vecchio, e se il vecchio ci ha portato a un mondo diviso, un mondo dove la solidarietà incominciava a sfumare, il nuovo comincia con una solidarietà non che sfuma, che si rompe, e con i muri che continuano a dividere, e questo mi impressiona. E non so, come credente sono certo che dove c'è il buio la luce splende sempre, però come uomo dico, e se questa sarà la strada da percorrere, dove si arriverà? Il Far West.
1: E su questo monito, a proposito del ricostruire i muri, io ringrazio Don Franco, Sua Eminenza il Cardinale Francesco Montenegro, Vescovo di Agrigento, di questa conversazione.
0: Grazie davvero. Pastori.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord ovest ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, E infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare. E poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo. Abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. E per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica amici ascoltatori, buona domenica da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, questa è la Radio Vaticana. Tra pochi minuti ci collegheremo con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, siamo in provincia di Chieti, per seguire insieme la Santa Messa. Il radiocronista sarà il collega Orazio Coclite. Pochi minuti per vedere le prime pagine dei quotidiani cattolici, a partire dall'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Fame di giustizia e carità per costruire un mondo nuovo, questa è l'apertura dell'Osservatore Romano che riguarda il pranzo di ieri del Papa a Castel Gandolfo all'interno del borgo Laudato Si. Il pranzo di Leone XIV con le persone socialmente vulnerabili della diocesi di Roma. Così è l'apertura di oggi dell'Osservatore Romano. Andiamo a vedere anche Avvenire che apre con l'Internazionale, in particolare con il Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. A 15 anni dall'indipendenza del Sud Sudan, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica, e anche Avvenire ci parla del pranzo di ieri del Papa nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il Papa dice: eliminiamo le cause di povertà. E ancora il Papa, con qualche particolare Avvenire, si è seduto a tavola con mamme sole, migranti, anziani in condizioni di indigenza, ragazzi con disabilità, uomini e donne senza fissa dimora, cristiani e musulmani. Il pasto, il pranzo nei giardini del borgo Laudato Si a Castel Gandolfo è stata l'occasione per il Papa di rilanciare l'appello a costruire la riconciliazione, il perdono e la pace, partendo dall'attenzione agli ultimi. Così Osservatore e Avvenire. Andiamo a vedere brevemente uno sguardo alle notizie internazionali, in particolare all'aria che maggiormente è in crisi in queste ore, è ancora lo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiuso Hormuz e nella notte ha colpito diverse navi, nuovi attacchi americani. Khamenei giura vendetta per la morte del padre, in particolare sui leader europei e sullo stesso Trump. Anche il premier italiano Meloni, così come gli altri premier europei, sono nella lista nera dell'Iran. In sostanza, vediamo brevemente quanto scrivono i quotidiani questa mattina. Facciamo un po' una sintesi prima di dare la linea a Vasto per la Santa Messa. Teheran richiude lo stretto di Hormuz, colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito 140 obiettivi militari, e Teheran replica lanciando missili sugli Emirati, il Qatar e il Bahrain. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari, un quotidiano principale a Teheran, inserisce vari leader europei tra i responsabili, pubblicando una foto di vari leader in tenuta arancione, cioè arrestati, insieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte nel volto. Questa è la situazione per quanto riguarda l'internazionale. Amici ascoltatori, naturalmente avremo maggiori notizie più avanti dopo la messa, ne parleremo anche nel nostro radiogiornale delle 14. A questo punto la linea va alla Santa Messa, alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, Chieti, e a Orazio Coclite.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite. Oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa ad Avasto, cittadina abruzzese di grande fascino e memorie secolari. Affacciata sul mare Adriatico, tra l'azzurro delle acque e il richiamo dei trabocchi che punteggiano la costa, si apre ad uno scenario di rara poesia, in cui il respiro del mare avvolge il paesaggio ed esalta ogni elemento del territorio, trasformandolo in un quadro vivo di luce, silenzi e armonia senza tempo. Ed è proprio dal dialogo tra il mare e i colli che prende forma la lunga storia di Vasto, antichissimo insediamento dei Frentani, poi importante municipio romano e nei secoli successivi segnata dalle vicende medievali. Ancora oggi questo passato riaffiora nelle sue preziose testimonianze. Dall'imponente complesso termale romano, il più vasto dell'intera fascia adriatica centro-meridionale, emerge il raffinato mosaico di Nettuno, pavimento di una vasca probabilmente destinata al Frigidarium, che restituisce intatta la raffinatezza della città romana. Nel rione del Guasto Daimone si staglia il suggestivo portale di San Pietro, un arco proteso verso il mare, ultimo frammento della collegiata demolita intorno alla metà del Novecento. Poco oltre si erge il castello Caldoresco, nobile presidio di pietra, dalle possenti mura che da secoli custodisce la storia di Vasto. Antica dimora fortificata, domina il profilo urbano con austera eleganza, dove la memoria si fa luce tra le pietre. Tra tetti e campanili che disegnano il centro storico della città, lo sguardo si posa su Palazzo d'Avalos, residenza della potente famiglia omonima del Regno di Napoli, che qui stabilì il centro direzionale. L'architettura sobria e armoniosa si schiude sul celebre giardino alla napoletana. Una ricercata geometria scandita da colonne che convergono verso il pozzo centrale, fulcro simbolico dello spazio. Tra siepi di bosso e fioriture profumate, il percorso conduce a un belvedere sospeso, da cui lo sguardo si stende ad una visione di intensa suggestione. Dal respiro del panorama si giunge alle architetture religiose del rione, dove sorge il Duomo di San Giuseppe, scrigno di eredità medievale e segno vivo della fede vastese. Edificato nel XIV secolo, conserva l'impronta trecentesca nella facciata, con il portale gotico in pietra, le cornici decorate e il rosone racchiuso in una delicata trama floreale. A completarne il profilo si innalza la torre campanaria settecentesca con il pinnacolo in ferro battuto e un orologio che scandisce il tempo degli abitanti. Il viaggio nella bellezza prosegue nel rione del Guasto Gisone, il quartiere più autenticamente medievale, dove tra vicoli e stradine si fa un autentico salto nel passato. Da qui la suggestiva loggia Amling abbraccia Vasto e conduce fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. La facciata, raccolta e simmetrica, si distingue per le linee essenziali che ne esaltano la purezza costruttiva, mentre la pietra, levigata dal tempo, restituisce la forza discreta di una storia secolare. A svettare con particolare rilievo è la possente torre campanaria, visibile da ogni parte dell'abitato, segno imponente che testimonia da sempre la fede della comunità e che, come un faro di pietra, invita a volgere lo sguardo verso il cielo, dove dimora colui dal quale provengono pace, speranza e salvezza. La liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci presenta l'inizio del discorso in parabole del Vangelo di Matteo. Gesù, salito su una barca, insegna a una folla immensa e racconta di un seminatore che esce a gettare la semente. E mentre fa questo, una parte cade lungo la strada, un'altra fra i sassi e un'altra sul terreno buono. Al seminatore sembra non importare dove finisca il seme della parola.
Ogni terreno è importante, perché sa che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola. Non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò per cui è stata mandata. E quando il seme della parola trova spazio e attecchisce nel cuore dell'uomo, accade ciò che esprime con intensità Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova.

preside l'Eucaristia il parroco Don Domenico Spagnoli. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati dal seminarista Pierluigi Memme. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dal maestro Francesco D'Annibale. All'organo il maestro Marco Vallese.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia, apriamo il cuore alla grazia del Signore. E prima di accostarci alla mensa della parola e del pane della vita, chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario si apre con un riferimento alle acque e alla spiaggia. Immagini che ci introducono bene alla Domenica del Mare promossa oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo che il mare di cui parla l'Evangelista Matteo è il lago di Tiberiade, ma il fatto che Gesù, come recita il testo, uscì di casa per sedersi sulla riva, salire sulla barca e parlare alle folle, evidenzia come il Maestro raggiunga quel luogo per incontrare

Inserisce la parabola del seminatore. Gesù è uscito non solo di casa, ma dal seno del Padre per ricordarci che occorre ogni giorno uscire incontro al fratello, non per saccheggiarlo, né per spogliarlo o schiavizzarlo, ma per consegnargli un seme che fa germogliare vita per tutti. Vita che cresce e si moltiplica in modo sorprendente. Ma come si potrà affrontare il mare in tempesta, cioè la storia in cui viviamo, segnata da violenze e ingiustizie? Come, se non facendo tesoro della parabola di oggi e credendo nella bontà del seme gettato con generosità, anzi con generosa follia, dal seminatore? Il profeta Isaia ci aveva già ricordato che la pioggia e la neve nutrono la terra e consegnano all'uomo il pane per vivere. Così accade con la parola di Dio, che ci raggiunge dall'alto per nutrirci e così operare il rinnovamento della nostra vita. Solo nutrendoci di un cibo buono possiamo star bene e affrontare corazzati le tempeste della vita. Oggi vogliamo rinnovare la nostra fede nella bontà di quella parola di Dio che, sebbene provenga dall'alto, è fatta per la terra della nostra vita. Il seme è buono. E di questa bontà abbiamo una profonda nostalgia, tutti, credenti e non credenti. Eppure occorre passare dalla nostalgia al desiderio. Le varie tipologie di terreno descritte da Gesù non fanno altro che misurare il desiderio dell'uomo di affrontare la vita con il Signore, fidandosi di Lui, oppure senza di Lui. Se pensiamo infatti di bastare a noi stessi o se riteniamo di poter fare tutto da soli, siamo come la strada. Non possiamo che essere refrattari a qualsiasi parola che non sia la nostra. Analogamente, se siamo schiacciati sul presentismo del tutto e subito, non possiamo che inseguire la gratificazione immediata senza dare alla parola il tempo di attecchire come un terreno sassoso. Siamo proprio quel terreno. Come non riconoscere poi nelle tante persone che si riempiono di attività per sentirsi vive quel rimando al terreno soffocato dai rovi degli affanni e delle inevitabili preoccupazioni. Se non siamo più in grado di ascoltare quel desiderio profondo di gioia e di pace, il terreno del nostro cuore sarà sempre restio al lavoro lento della parola. A che punto è dunque il nostro desiderio di Dio? Siamo ancora in grado di prendere coscienza degli scarsi frutti che produciamo fidandoci solo di noi stessi, dei nostri calcoli o della semplice intelligenza artificiale? Quando dalla nostalgia passiamo al desiderio, è segno che ci stiamo aprendo alla grazia e stiamo comprendendo che le tante strade possibili sono inutili se non generano un frutto, se non ci fanno diventare adulti responsabili che sanno prendersi cura di qualcuno. La liturgia vorrebbe farci aprire gli occhi sulla generosità e sulla fiducia di Dio nei nostri confronti. Egli continua a spargere il seme, sperando che ciascuno di noi voglia essere terreno ospitale, così con il tempo diventare frutto gustoso per gli altri.
Quando si riconosce di aver bisogno del nutrimento della parola, non si può che diventare terreno buono, portando frutto. Chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno, ma nessuno senza un frutto. Basterà dare fiducia a quel seminatore che ama servirsi di noi per offrire al mondo lo splendore di un campo di grano, di un raccolto.

che manifesti un'umanità diversa, una magnifica umanità di cui tutti abbiamo bisogno. Non esiste delusione o sconfitta che possa scoraggiare il seminatore della parabola, visto che il seme, buono in sé, ha la potenza di generare vita. Allo stesso modo, ogni cristiano deve vincere la cultura del lamento e fare di tutto per non sciupare i doni di Dio, concentrando le proprie energie su ciò che fa crescere la vita negli altri e la vera gioia nel proprio cuore. Signore, Tu che continui ancora oggi a spargere il seme della parola, donaci la gioia di portare frutto con Te. Prepara con la grazia i nostri cuori perché siano terreno buono che restituisca il cibo della bellezza ai troppi poveri che incontrano soltanto violenza e solitudine. Tu che manifesti ancora un mare di fiducia verso di noi, fa che non ci stanchiamo mai di navigare sulle rotte della riconciliazione e della pace. Amen.

0: bontà del Padre ci ha inseriti con il battesimo nel grande disegno di salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti ad accogliere il seme buono della sua parola e portare frutti di vita per il mondo. Diciamo insieme: Padre, sia glorificato il tuo nome.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sull'esempio di Papa Leone XIV sia per l'umanità una testimonianza di fede luminosa e trasparente, germe fecondo di riconciliazione e di pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
2: Perché in occasione della Domenica del Mare ognuno avverta l'urgenza della custodia di questo patrimonio, affinché la sua bellezza e la sua ricchezza torni a beneficio di tutti, generando opportunità di accoglienza e di lavoro. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
3: Per la società in cui viviamo, la mitezza dei discepoli di Cristo riveli ad un'umanità spesso aggressiva e violenta che l'amore è il vero compimento di ogni legge e che la misericordia è la condizione per un futuro di rinascita per tutti. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
4: Per i malati, gli anziani e per quanti avvertono il dramma della solitudine, perché lo Spirito Santo riempia il cuore dei fedeli di ogni consolazione e susciti uomini e donne di buona volontà, capaci di esprimere la vicinanza del Cristo ai fratelli. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
5: Per la nostra Chiesa di Chieti Vasto, affinché continui a portare frutti di grazia al servizio di tutti gli uomini, credenti e non credenti, e perché attraverso le diverse vocazioni possa testimoniare la magnifica umanità generata dal risorto. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome. La tua sapienza, Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore, egli regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, un'altra parte sui rovi e un'altra sul terreno buono. Il protagonista del Vangelo di oggi è un Dio contadino che sparge i suoi germi di vita a pieni mani. Un seminatore tenace e generoso che non si stanca di seminare e non priva nessuno dei suoi doni. Ogni cuore per lui è una zolla di terreno buono. Nasce allora la gioia e la fiducia che, per quanto possiamo sentirci aridi, spenti e sterili, egli continua a seminare in noi senza sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti i sassi e la strada, vede comunque una terra capace di accogliere e fiorire, dove il piccolo germoglio alla fine vincerà. Impegniamoci affinché la nostra vita possa fiorire in una testimonianza convinta e coerente che parli di Dio agli uomini. Ci ricorda Santa Teresa di Calcutta: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Il seme del regno spesso è piccolo e nascosto, ma nelle mani di Dio può portare frutti abbondanti.

preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica.

0: 11:47, amici ascoltatori, ancora buona domenica, buona giornata dalla Radio Vaticana, in collegamento con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto. Siamo in provincia di Chieti e abbiamo trasmesso la Santa Messa con il commento di Orazio Coclite. Vi ricordo che intorno alle 11:56 ci collegheremo in diretta con Piazza della Libertà in Castel Gandolfo, siamo in provincia di Roma, ai Castelli Romani, per trasmettere la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Lo sapete, il Papa sta vivendo un periodo di riposo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo e da Piazza della Libertà, la piazza che si apre davanti al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, avremo la possibilità di seguire la preghiera mariana di oggi dell'Angelus. Il Papa molto probabilmente saluterà anche i tantissimi pellegrini che sappiamo che in questi minuti e nelle prime ore di questa domenica sono giunti a Castel Gandolfo. Tra l'altro abbiamo notizia di corse dei treni tra Roma Termini e Albano, con la discesa di tantissime decine e decine di persone nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo per tutta la mattinata, ma ne parleremo tra poco. Apriamo una parentesi per parlare di pace, perché stasera a Firenze, nel Parco delle Cascine, si chiude il Festival della Pace. Artisti israeliani e palestinesi hanno dato vita a questo festival, che è stato pensato come un momento di vicinanza, di speranza, un evento che ha portato musica ma anche testimonianze, espressioni artistiche, e che ha visto la testimonianza anche del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Allora noi nelle ore scorse abbiamo raggiunto telefonicamente a Firenze padre Bernardo Gianni Benedettino, che è l'abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze. E allora andiamo a capire che cosa rappresenta questo Festival per la Pace che si conclude, una tre giorni che si conclude stasera a Firenze.
1: L'evento Reimagine Peace, rimmaginare la pace, che si deve alla insonne passione di Noah e dei suoi principali collaboratori e collaboratrici, un evento che ha avuto la saggia pretesa di accordare momenti di riflessione, di dialogo, uno fra tutti con il cardinale Pizzaballa, ma anche momenti di musica, di canto, dove cioè la bellezza al servizio di un'ispirazione che, senza farci dimenticare la realtà, ma permette alla realtà stessa di lasciarsi trasfigurare da un ideale che solo la musica e l'arte sanno qualificare.
0: Don Bernardo Gianni, la sensazione, guardando e analizzando la geopolitica, è che si stia lavorando invece per la guerra, nonostante si parli di pace.
1: Sì, è un'espressione realistica alla quale risponderei con l'espressione di Tertulliano, secondo il quale il cristiano è l'uomo che lavora per la pace, pensando a Noè, ma anche pensando all'impegno della comunità islamica fiorentina guidata dall'imam Nizzedin El Sir. Direi che i figli di Abramo, i veri figli di Abramo, lavorano per la pace, non si rassegnano alla guerra, e in questi giorni di grande calura, come è successo e succede in queste ore fiorentine, si suda per creare occasioni di riflessione ed incontri di amicizia, che sono, direi, la quintessenza della pace come premessa della riconciliazione e come conseguenza della riconciliazione stessa.
0: La mancanza di pace non si può attribuire al fatto che sta venendo meno l'identità dei popoli, la possibilità di dialogare, ma partendo da una identità precisa?
1: Sì, se questa identità non viene agitata come un pretesto per creare nuovi solchi, nuove distinzioni, nuovi muri che ci fanno dimenticare ciò che veramente abbiamo di più profondo in comune, e cioè l'umanità, la magnifica umanità, per parafrasare la riflessione di Papa Leone, davvero l'identità diventa invece in funzione della pace, dell'amicizia e della riconciliazione, quando di questa umanità si ha un orizzonte che ci riporta, peraltro, lasciate lasciatemelo dire senza campanilismo, alla migliore eredità fiorentina, che è quell'umanesimo cristiano che nasce costruendo l'ospedale degli innocenti, cioè un luogo di cura e di accoglienza per i bambini abbandonati. In altre parole, l'umanesimo al servizio della vita. Questa è l'identità che ci piace, l'identità che ci responsabilizza, l'identità che ci inquieta, l'identità che ci obbliga a diventare consapevolmente uomini e donne che non si rassegnano alla guerra.
0: Qual è il messaggio finale del Festival della Pace di Firenze che si conclude oggi?
1: Nel mio piccolo ho pensato che questo festival dovesse funzionare anzitutto per aiutare noi che felicemente, fortunatamente e provvidenzialmente soprattutto abbiamo la grazia di non poter fare esperienza reale di guerra, prima di tutto immaginare la guerra, ascoltando testimonianze che arrivano, come per esempio oggi è successo, di genitori che hanno visto morire i propri figli su opposti fronti, ma non per questo rassegnarsi a una ostilità senza fine. Immaginare la guerra, chiudere gli occhi, pregare e spalancarli, riimmaginando la pace. Ecco, credo che questo sia il senso, la missione non soltanto di questi 3 giorni fiorentini, ma soprattutto di tutti coloro che, lo ripeto, anche attraverso l'arte e la bellezza provano a ridisegnare e a riimmaginare un futuro migliore del presente che viviamo.
0: E noi ringraziamo padre Bernardo Gianni, benedettino abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, che ci ha fatto il punto su questo Festival della Pace che si concluderà stasera al Parco delle Cascine a Firenze. Dobbiamo ricordare anche, e vedremo se il Papa lo farà durante dopo la preghiera mariana dell'Angelus, che oggi si celebra la Domenica del Mare. È un'occasione di sostegno e di riflessione, oltre che di preghiera. Lo abbiamo ascoltato prima nella Santa Messa in diretta da Vasto, in provincia di Chieti. È l'occasione per riflettere sul tema del mare, ma anche sul tema di chi lavora con il mare, come ad esempio i marinai e i pescatori. E quest'anno la Domenica del Mare vede l'Arcidiocesi della Calabria di Rossano Cariati ospitare da ieri le iniziative promosse per la Domenica del Mare dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ne parleremo dopo l'Angelus in collegamento proprio da Rossano in Calabria con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali, il Lavoro e l'Apostolato del Mare. 11:55 in bassa frequenza, vediamo qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Piazza della Libertà, da Castel Gandolfo. Siamo ai Castelli Romani, tra poco entreremo in Radio Cronaca diretta, vediamo un gran numero di fedeli e di pellegrini che sono tornati, sentiamo anche grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico ad affollare le domeniche di Castel Gandolfo. Sentite l'attesa dei pellegrini. Allora, a questo punto io darei la linea a Gabriele Di Domenico per il collegamento con le emittenti in diretta con la Radio Vaticana e con la video Radio Cronaca su Vatican News. Ci sentiamo tra pochi istanti.

0: amici ascoltatori, buona domenica. Siete collegati in diretta con Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Siamo in provincia di Roma. Tra poco seguiremo in diretta la preghiera mariana dell'Angelus, la prima che il Papa in questo periodo di riposo a Castel Gandolfo celebra appunto nel Palazzo Apostolico di Castello. Sentite le voci delle centinaia di pellegrini che hanno affollato e che stanno affollando Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, una processione già dalle prime ore dell'alba di oggi, treni per Castel Gandolfo carichi di pellegrini in partenza da Roma Termine. Abbiamo visto anche da immagini che forse poi vedrete sui social di Vatican News, treni carichi veramente di tantissime persone che scendevano nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. Naturalmente un benvenuto alle emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana e un benvenuto va anche a quanti ci stanno seguendo in video Radio Cronaca sul portale Vatican News. Brevemente, in attesa che il Papa si scenda praticamente in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, vogliamo ricordare il legame tra i papi e Castel Gandolfo, che dura, pensate, da 4 secoli ed è tornato nel vivo tra il 2025 e oggi con Papa Leone XIV, che è tornato nel Palazzo Pontificio come residenza estiva dei papi. E c'è molta storia per quanto riguarda i papi e Castel Gandolfo. Pensate che le origini risalgono al 1626 e fu Urbano VII Barberini a soggiornare per la prima volta a Castel Gandolfo nel 1626 e fu proprio lui, Urbano VII, a avviare la tradizione della villeggiatura estiva dei papi a Castel Gandolfo. E poi il periodo della guerra, sentite l'applauso dei pellegrini, ecco il Papa, noi ci fermiamo qui, ecco il Papa che è sceso in piazza e diamo la linea a Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia treno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. E sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, Nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: et ineficiamur promissionibus Christi.
1: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: fratelli e sorelle. Saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. E accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita dei molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
1: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana. Amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche grazie a Gabriele Di Domenico l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. E allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica del mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, e qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi, senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora un flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa.
2: Oggi, 12 luglio, la Chiesa ricorda i santi patroni Ermacora e Fortunato, patroni dell'Arcidiocesi e della città di Udine.

Secondo il catalogo episcopale aquileiese, Ermacore e Fortunato furono nel III secolo d.C. il primo vescovo d'Aquileia e il suo diacono. Nella loro passio si racconta che l'apostolo Pietro, mentre si trovava a Roma, incaricò il discepolo ed evangelista Marco di diffondere la buona novella nella città di Aquileia. Obbediente Marco intraprese questo lungo viaggio e finalmente giunse in vista della metropoli alto-adriatica. Presso la porta occidentale incontrò un giovane lebbroso, il quale, saputo che Marco era un medico cristiano capace di guarire tutte le malattie, lo scongiurò di sanarlo. L'evangelista allora lo toccò e all'istante il suo braccio e la sua mano guarirono. Il giovane, che si chiamava Ataulfo ed era di nobile stirpe, corse a casa e raccontò tutto al padre Ulfila. Questi a sua volta si precipitò dallo straordinario taumaturgo e lo pregò di guarire completamente il suo figliolo. Marco esaudì la preghiera Ulfila. Questi a sua volta si precipitò dallo straordinario taumaturgo e lo pregò di guarire completamente il suo figliolo.

Aquileiesi e formando la prima comunità cristiana del luogo, Marco desiderò far ritorno a Roma per rivedere Pietro. Egli condusse con sé Ermacora, vir Christianissimus et elegans persona, uomo di salda fede e persona corretta, affinché fosse consacrato vescovo da Pietro in persona. Ritornato in patria, Ermacora continuò a predicare con fervore, compiendo miracoli, battezzando, ordinando sacerdoti e diaconi, inviando missionari nelle città della regione aquileiese.

da Aquileia successivamente si insediò il nuovo preside Sebasto. I sacerdoti pagani gli chiesero di intervenire nei confronti di Ermacora, colpevole di sedurre il popolo con la nuova religione e di allontanarlo dai templi degli dei romani. Sebasto lo fece arrestare immediatamente e gli intimò di abiurare e di sacrificare agli dei pubblicamente. Al suo netto rifiuto lo condannò alle consuete atroci torture. Ermacora le sopportò tanto coraggiosamente da impietosire il popolo, che a gran voce chiese al preside di farle cessare. Temendo disordini, irritato e impaurito, Sebasto fece incarcerare Ermacora. Anche in cella, il vescovo continuò a pregare e a parlare di Cristo, così che Ponziano, il suo carceriere, convertitosi, chiese il battesimo. Con l'aiuto di Ponziano, molti aquileiesi poterono recarsi in carcere per ascoltare la predicazione di Ermacora e convertirsi, profondamente colpiti dalla luce e dal profumo soavissimo che emanavano dalla sua cella.

Questo fatto indispettì molti sacerdoti pagani, i quali, minacciosi, intimarono al preside di condannare il vescovo alla pena capitale, come del resto era già stato fatto a Roma nei confronti di Pietro. Sebasto domandò 3 giorni di tempo per riflettere e agire con prudenza. In quei giorni Ermacora poté compiere altri miracoli. Guarì il figlio di Gregorio, che era indemoniato, e ridonò la vista alla matrona Alessandria. Inoltre, su richiesta dei presbiteri, nominò suo successore il diacono Fortunato. Sempre più impaurito dalle minacce dei suoi sacerdoti, il preside decise di far decapitare Ermacora insieme a Fortunato, ma volle che la condanna fosse eseguita di nascosto, in carcere e di notte, per timore di tumulti. I loro corpi furono poi raccolti da Ponziano, Gregorio e Alessandria e sepolti nel recinto funerario di quest'ultima, in un cimitero non lontano dalle mura della città. Tutti i malati che si recavano a venerarne la tomba riacquistavano la salute. Ermacora e Fortunato sono patroni delle arcidiocesi di Udine e Gorizia e sono stati scelti quali santi protettori della regione Friuli Venezia Giulia.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Benvenuti da Federico Piana, hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi Lorella parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla Porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina, insomma questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo. Al termine della messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari, insomma il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la Porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere Lorella di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lui incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è qualcosa, un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche, a volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro. E ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno che del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole, ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma è soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. Tra l'altro Francesco nel 2013 volle costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e sfonda la parola, non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto appunto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, la liturgia che prende piede e si fa valere, fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio nei suoi propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi a pieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste. Da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare. Ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti in effetti Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
0: chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà. Anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza: saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni, è un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
0: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
1: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso, In dilexitnos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè, la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e delle vita che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre, non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
0: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo molto particolare ricordarcelo sempre, un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
1: Verissimo, verissimo, è come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione, che ricordiamo sempre in ogni occasione, non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che si sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto, torniamo sempre a quel discorso. La tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una. E quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
0: Abbiamo,
1: anche questa la fede.
0: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
1: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, le braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria si anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: #popTheology

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento: dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
2: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti».
1: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina in sé, ma è la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. infatti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno. C'è un seminatore che esce a seminare e questo seme, che viene seminato con estrema abbondanza, trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano, ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono. Era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità, cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia, perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché. Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi, che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che, mentre parla, crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli, che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme. E quindi noi pensiamo di ascoltare, in realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce. L'ascolto della parola, quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso. Ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto, perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza, senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano, perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che si ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola, e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. Beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo: soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare.

terreno apparteniamo a questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare, ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta, non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 160, 30 per 1 era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo. Thank you.

attuale ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888 quando questo splendido pittore dipinge Il seminatore, è un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per una interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole invece che essere azzurro, mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio, dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi

il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità, che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale, e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo, Dio abita in noi. E poi vedete, c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore, che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo esodo, la nuova Pasqua. C'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, cari radioascoltatori, ormai camminando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo, di questo grandioso ciclo che stiamo dedicando al Te Deum. Quest'oggi è anche la prossima settimana, devo dire veramente l'onore di ritrovare con noi il maestro Alberto Patron. Ecco, grazie Alberto.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. E anche a Massimo che mi ospita nuovamente in questa illustre radio.
0: Beh, sicuramente ci dobbiamo svegliare qualche antefatto, no? Quando ho presentato la lista del ciclo del Te Deum, Alberto, non ho avuto dubbi, ha subito puntato il dito su queste due ultime puntate, perché abbiamo delle composizioni a carattere contemporaneo, materia nella quale Alberto è molto specializzato. Ma
1: diciamo che non tanto per quello, quanto perché queste tipologie di composizioni sono molto varie, come potrete sentire, interessanti perché offrono un panorama di colori anche musicali molto variegato.
0: E poi anche perché effettivamente, se qualcuno sente parlare di Josef Schwider, lo sentirà parlare oggi per la prima volta, anche Stanford, oppure anche parlando di Forestier, Eben o Sutermeister, che sono gli autori che andremo a trattare in queste due settimane. Comunque, la puntata di quest'oggi prevede l'ascolto di tre Te Deum: il Te Deum di Bizet, il Te Deum Charles Williams Stanford e poi il Te Deum di Josef Schwider. Per chi non lo conoscesse ancora, perché Alberto ormai è arcinoto all'interno della nostra famiglia di Radio Voce nel Deserto, Alberto Patron è compositore, pianista e organista, si è laureato presso i conservatori Benedetto Marcello di Venezia, Venezia di Rovigo e Cesare Pollini di Padova e presso l'Università di Padova. Inoltre è insegnante presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dove insegna il diritto della materia di diritto d'autore dello spettacolo. Quindi Alberto, chi meglio di te oggi non c'è per commentare questi brani, soprattutto a carattere contemporaneo, visto che hai vinto anche il concorso internazionale Gustav Mahler con premio speciale della critica
1: composizione. Qua lasciamo stare i titoli, che non è il luogo. Sono qua per l'invito assolutamente gradito e per dare alcune indicazioni ai radioascoltatori, in maniera che possano individuare alcune linee artistiche di questi compositori e focalizzare meglio l'ascolto.
0: Allora Alberto, il primo Te Deum che noi andiamo a trattare è il Te Deum di Georges Bizet, quindi qualcuno forse potrebbe anche trasalire dalla sedia conoscendo il Bizet passionale tra virgolette all'interno della Carmen o dell'Arlésienne. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa Te Deum? Una composizione minore tra virgolette?
1: Bizet effettivamente, come giustamente hai individuato, è noto soprattutto per alcune opere come la Carmen, l'Arlésienne ed altre ancora. È una persona sicuramente eclettica e dal punto di vista prettamente musicologico, quindi dal punto di vista della collocazione in una linea artistica o in una corrente, siamo ancora lontani dal definirlo compiutamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la critica e gli studiosi si dividono sull'opera di Bizet. Vuol dire che alcune opere vocali, come quella che ascolteremo, il Te Deum, è molto bella, di ampio respiro, però da un altro punto di vista rivela delle difficoltà che ha Bizet nel trattare questa tipologia di composizioni. La musica sacra non è diciamo il suo pane quotidiano. Dall'altro punto di vista possiamo dire che Bizet ha sempre cercato di seguire un po' la moda, quello che diremmo noi oggi, seguire la moda, cioè seguire il consenso del pubblico, la simpatia, quindi cercare di risultare sempre e possibilmente ovunque gradito al pubblico. Questo fatto, diciamo pure eclettico, di seguire tra virgolette le mode del tempo lo ha portato a esprimersi anche in settori dove poteva forse lasciare ad altri l'incarico e approfondire altre tipologie compositive, come appunto il Grand Opéra o le composizioni dai toni più epici, dove sicuramente risultava vincente.
0: Ma tra l'altro Bizet, questa dovrebbe essere una composizione giovanile che Bizet, se non vado errato, ha portato al Prix de Rome, no? Forse un po' anche combattuto Alberto contro il gusto del pubblico, pubblico che all'epoca era ancora per l'opéra comique, mentre Bizet ha portato una nuova ventata con le sue opere, perché le sue opere hanno tutto tranne che del comico.
1: Massimo, hai individuato molto bene la situazione. Diciamo che il Prix de Rome, che hai voluto citare, che è stato per anni un concorso di composizione tra i più prestigiosi al mondo del tempo, ovviamente, è stato anche la bestia nera di Bizet. Infatti, uscito dalla formazione accademica, lui, come molti suoi colleghi compositori, dovevano affacciarsi al mondo professionistico cercando di superare un concorso di gran prestigio, qual era appunto il Prix de Rome. Bizet non ci riuscì, infatti la prima volta che espresse la sua professionalità nel Prix de Rome non lo vinse, arrivò secondo, mi pare, e quindi fu già un primo smacco, e lui si trovò a dover rincorrere altri suoi colleghi del tempo cercando di far valere la sua professionalità, e ripartecipò una seconda volta al Prix de Rome nel 1857, e in questa occasione riuscì a vincere il primo premio ex aequo, però con la cantata Clovis e Clotilde. Si nota già all'inizio una sua difficoltà a interfacciarsi con docenti del tempo e altri professionisti nel settore della composizione, che probabilmente avrà degli effetti, diciamo pure di natura psicologico-musicale, nel suo iter artistico.
0: In questa composizione del Te Deum, Alberto, quindi possiamo forse notare più un Bizet didatta, nel senso che ha dovuto scrivere una composizione non tanto per credo tra virgolette religioso, ma forse per portare un qualcosa a Roma, visto che è anche la capitale mondiale della cristianità. Quindi possiamo vedere in quest'opera un'opera minore nel Te Deum?
1: Il Te Deum sicuramente non può essere definito tra le grandi opere del settore artistico di Bizet. Diciamo che il Prix de Rome era un concorso molto difficile, dove la giuria era formata da esimi illustri compositori estremamente legati al formalismo, alla formalità e alla tecnica, alla pura tecnica compositiva. Quindi ognuno era in grado di dominare la tecnica compositiva ai massimi livelli, quindi il contrappunto e le voci, il trattamento delle linee armoniche e melodiche, oppure non si riusciva a spuntare una vittoria. Diciamo che Bizet ebbe come influenza sicuramente quella di grandi personalità, e si sentì debitore anche di artisti quali Gounod, quindi artisti, e parlo di artisti, ma intendete compositori, con capacità di polifonia e di contrappunto veramente rilevanti. Bizet, ovviamente, perdonatemi la parola, naspava un po' da questo punto di vista. Ecco perché diciamo che nel settore molto preciso e puntuale, quale è quello della composizione sacra, dove le varie melodie devono interconnettersi in maniera eccelsa per fornire un prodotto artistico di valore, Bizet tirava un po' il fiato, ecco.
0: Allora, visto che tu hai citato anche Charles Gounod, giustamente qualcuno potrà fare il paragone adesso, visto che il Te Deum di Charles Gounod l'abbiamo già ascoltato. Ascoltiamo il Te Deum di Bizet nell'interpretazione del Münchner Mottettenchor e del Münchner Symphoniker, diretti da Hans Rudolf Zobeley.

0: Ecco, questo era il Te Deum di Georges Bizet. Giustamente avevo lasciato un attimo con la bocca asciutta, eseguita dal Münchner Mottettenchor, dal Münchner Sinfonica, diretto da Hans Rudolf Zobeley, con Angela Maria Biasi soprano, Christian Elsner tenore, Dietrich Henschel baritono. Ecco, vi avevo lasciato un attimo con un po' con un filo sospeso, Alberto, abbiamo lasciato i nostri radioascoltatori, perché abbiamo detto se faranno un confronto con Charles Gounod, effettivamente sono due composizioni che hanno due pesi diversi, cioè Gounod abbiamo potuto sentire quell'aria solenne di preghiera, in Bizet abbiamo sentito una certa marzialità soprattutto all'inizio. Cioè, cosa ne pensi tu di questa esecuzione?
1: Cosa ne penso? Beh, innanzitutto voglio dire a tutti i radioascoltatori che Massimo sta veramente facendo un'opera di diffusione della musica non solo contemporanea ma nel suo complesso di grande valore, perché un'opera come il Te Deum di Bizet qua in Italia, vorrei vedere quanti sono andati a sentirlo o hanno avuto la possibilità di ascoltarne una esecuzione. Queste tipologie di composizioni che per brevità vengono indicate come minori, in realtà all'estero trovano ottimi esecutori, persone che approfondiscono la tematica e si interessano dei vari compositori non solo per le loro opere principali, che non so, adesso mi viene in mente Beethoven non ha scritto solamente le sinfonie, ha scritto una quantità di opere pazzesche, però se all'ascoltatore medio si chiede Beethoven cosa si ricorda, le sinfonie, ecco, questo potremmo dire qua da noi, perché si sente maggiormente una esecuzione di gran risonanza, anche perché purtroppo devo dirlo, l'interesse è quello di veicolare ascoltatori nelle sale concertistiche, anche perché le orchestre purtroppo hanno le loro difficoltà economiche e se non abbiamo nei teatri ascoltatori ovviamente si creano anche difficoltà ai musicisti. All'estero invece si possono ascoltare anche esecuzioni tra virgolette minori, tanto minori non sono, nel senso che sono inserite in un contesto di approfondimento dei vari compositori di rilievo. Ecco che Massimo, attraverso la diffusione di queste musiche, veramente fa un'opera, io direi, informativa di rilievo, perché sono autori che, ve lo dico, si ascoltano con estrema rarità qua in Italia, soprattutto nelle radio addirittura. Il fatto che mi ha fatto notare Massimo di questa tipologia di esecuzione più seriosa, ecco, diciamo così, più strutturata, è perché ovviamente ci troviamo in una fase in cui Bizet è da poco uscito dal Prix de Rome, quindi aveva tra virgolette la testa e le idee compositive infarcite di strutturalismo tecnico, ne risente ovviamente l'esecuzione, quindi non è il Bizet maturo che si è formato un'idea, diciamo, musicale, ma lo vedremo ben più avanti negli anni, quindi diciamo pure intorno al 1850, ben distante dalla composizione del Te Deum. Questo è uno dei motivi per cui si può notare questa differenza rispetto al Te Deum di Gounod.
0: Beh, Alberto, ti ringrazio per la precisazione. Avendo avuto la possibilità avremmo scelto anche una vasta e maggior gamma di Te Deum, però tra tutti i Te Deum che sono stati scritti, tanti sono andati per tutti e tanti non sono neanche ancora registrati. Il secondo autore che presentiamo adesso, parliamo di Charles Wheeler Stanford, o Sir Charles Wheeler Stanford, quindi andiamo in terra inglese. Alberto, un compositore che secondo me merita un attimo di attenzione, anche se il suo Te Deum è breve, è un Te Deum che un ampio respiro brahmsiano, un impatto che ci porta a dire effettivamente questa è una composizione molto sentita anche dal punto di vista religioso.
1: Sicuramente questo Stanford, un altro degli autori diciamo meno noti a livello almeno italiano, collochiamolo almeno temporalmente, visse tra il 1852 fino a circa il 1920-24, adesso con precisione non ricordo, vado a memoria, ma è un compositore irlandese. Nonostante sia un compositore irlandese, troviamo giustamente delle influenze brahmsiane che ritroveremo anche in altre composizioni di autori irlandesi. Stanford, per chi già lo conosce, è noto soprattutto per la sinfonia irlandese e le sei rapsodie irlandesi. È un autore molto prolifico perché composto circa 200 opere musicali, tra cui opere orchestrali e corali, e diciamo più un compositore della tipologia professionale dei docenti, nel senso che lui si è formato da una famiglia di musicisti e vincendo poi una borsa di studio al Queen's College of Cambridge è entrato nel mondo artistico musicale come professore, come docente, quindi la formazione artistica è venuta dopo un cammino di formazione diciamo prettamente di docenza, di insegnamento. Ecco, questo è un motivo per cui l'influenza brahmsiana è più rilevante. Cosa voglio far passare ai radioascoltatori? Brahms possiamo dire che era il professore della composizione, estremamente abile nel variare costantemente tonalità, nel variare tecniche di concatenazione della musica, di linee melodiche che si intrecciano, e Stanford riflette un po' questo ricorso a tecniche che possono dirsi appunto brahmsiane.
0: Ma poi Stanford è stato anche un grande innovatore, perché ha diretto il Festival di Leeds, visto che all'epoca in Inghilterra furoreggiava la moda dei festival, quindi Leeds lo ha diretto per il Festival di Leeds l'ha diretto per nove anni, ha avuto modo di dirigere non solo dal punto di vista artistico ma anche musicale l'orchestra di Liszt, quindi ha avuto modo di conoscere anche altre partiture di altri autori, sia classici che contemporanei. Alberto?
1: Sì, sicuramente, e sottolineo che questa notorietà gli è giunta quando lui ha assunto il ruolo di direttore della Cambridge University, e quindi è entrato in contatto con una realtà di respiro internazionale che ha contribuito all'apertura dei suoi schemi mentali anche all'internazionalità.
0: Allora ascoltiamo subito, visto che il tempo è tiranno, il Te Deum molto bello di Sir Charles Willier Stanford, nel movimento maestoso e non troppo mosso, nell'interpretazione di Darius Battivalla, solista all'organo, Leeds Philharmonic Chorus e la BBC Filarmonica Orchestra, diretta da un grande interprete, soprattutto della musica corale, Richard Hickox.

0: molto bello il Te Deum di Sir Charles Will Stanford, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, dalla Philharmonic Chorus di Leeds, con Darius Patiwala all'organo e Richard Hickox direttore. Ultimo brano in programma, il Te Deum di Joseph Schwider. Un Te Deum che ha un organico anche particolare, Alberto, un Te Deum che presenta, anche se sembra una grossa orchestra, effettivamente c'è solo organo e percussioni oltre al coro.
1: Sì, ci troviamo di fronte ad, diciamo pure, un interessante compositore polacco che in patria è ancora oggi notissimo. Notissimo, ha avuto dei rapporti professionali e formativi con grandissimi nomi. Ricordo che lui ha studiato con Petrassi a Roma, ha insegnato composizione in Polonia, a Katowice, per 40 anni e ha avuto dei contatti sempre professionali, rapporti, collaborazioni con Kazimierz Cerocki, e diciamo l'autore che ha dato il nome ad uno dei premi di composizione internazionali più prestigiosi e difficili, perché è difficile vincere al Kazimierz. È veramente un banco di prova artistico per tutti i compositori internazionali. Schwider è un compositore sostanzialmente, possiamo dire, conservativo, perché esprime una linea artistica diciamo di genere diatonico, e sviluppa delle linee personali molto appassionate. Ci troviamo di fronte a un compositore dove si uniscono capacità corali proprie diciamo della scrittura di Orff. Ecco, se voi ascoltate questo Te Deum e poi ascoltate qualche composizione di Karl Orff, sicuramente individuerete notevoli analogie che provengono dalla strumentazione percussiva utilizzata ovviamente con un senso differente da quello proprio di Karl Orff, ma volte a trasferire l'ascoltatore in un mondo metafisico, in un mondo spirituale che pian pianino pervade tutta la sua composizione.
0: Alberto, i nostri ascoltatori più attenti sicuramente sono formati all'ascolto del Te Deum in tutti questi cicli, giustamente potranno dire che rispetto allo schematismo dell'inno lui conclude non con l'Inte Domine Speravi, ma riprende il versetto iniziale del Te Deum. Questo secondo te perché?
1: Ma diciamo che è la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività. Lui individua alcuni percorsi tematici che chiameremo linee melodiche o temi, anche se senso lato ovviamente, e questi sono assolutamente suoi propri e non li lascia, quindi pervadono tutta la composizione, rimodellati, rimodificati, sono le tecniche contemporanee ovviamente. L'ascoltatore ogni tanto gli pare, ah ma questo sì, ah sì, questo l'ho già sentito. E perché? Perché sono rimodellazioni di percorsi e materiali più volte utilizzati, riletti, approfonditi, ed ecco, questo è uno dei motivi.
0: Poi secondo me c'è anche un altro versetto molto interessante, e ci soffermiamo, il Turex Glory.
1: Sì, anche questo è molto molto bello. Diciamo che gli può essere sicuramente riconosciuto come encomio del suo lavoro la capacità di trattamento delle voci e dell'organo e di tutto il materiale sonoro che lui ha a disposizione. Diciamo che è piccolo il materiale sonoro per quello che poteva scegliere, ma è riuscito veramente a utilizzarlo nella maniera più opportuna e nel rispetto della sua tradizione. Ricordiamo che Schwider ha al suo attivo oltre 200 opere corali, quindi pensate, effettivamente di esperienza ne ha da vendere.
0: E ascoltiamo quindi questo splendido Te Deum, quindi vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione, perché veramente anche da un punto di vista estetico colpisce subito questo Te Deum, anche se parliamo di musica contemporanea. Interpreti Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski solista all'organo, e il coro da camera polacco è diretto da Jan Lukaczewski in una registrazione effettuata nella chiesa cattedrale di Pelpin in Polonia nel settembre del 2005.

0: Ecco, sicuramente è interessantissimo questo Te Deum di Josef Schwieder, nell'interpretazione di Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski organo, e dal coro da camera polacco diretto da Jan Lukaczewski. Ecco Alberto, come dicevi tu giustamente, un riferimento a Orff soprattutto nell'uso delle percussioni c'è effettivamente.
1: Sì, è una musica che penso affascina, e di questo poi sapremo il responso e diciamo il riscontro, no, degli ascoltatori. Diciamo che l'eventuale rovescio della medaglia di questo compositore, se proprio dovessimo dire qualcosa, è che c'è il rischio poi che questo trattamento percussivo che avete ascoltato vada a distrarre l'attenzione su linee e armonie che sono presenti nel pezzo, ma che sono forse in alcuni casi un po' nascoste. Ecco.
0: Allora, la puntata di quest'oggi è terminata. Grazie Alberto per averci dedicato il tempo. Ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo appassionante trittico dedicato ai Te Deum, soprattutto di autori contemporanei.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Questo è il destino di coloro che sono nel benessere. Come pecore sono avviati agli inferi. Il loro pastore è la morte. Vi scenderanno a precipizio. All'alba la loro persona svanirà. Dio invece potrà riscattarmi e strapparmi dalla mano della morte. Non temere se vedi un uomo arricchirsi e se aumenta lo splendore della sua casa. Quando morirà, non prenderà nulla con sé, né con lui scenderà il suo splendore. Ma l'uomo, nella ricchezza, non capisce. È come le bestie che periscono.
1: Questo Salmo, il 49, è come un oratorio sulla morte, una grande ballata sul destino terreno che attende poveri e ricchi, potenti e uomini del popolo, stolti e sapienti. La morte diventa la vera unità di misura delle cose e della stessa vita.
2: Come è uscito dal grembo di sua madre, così l'uomo se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé.
1: Queste parole le leggiamo nel Coelet, mentre un poeta latino, Properzio, ammoniva: non porterai nessuna delle tue ricchezze alle sponde infernali. Velocemente te ne andrai, o stolto, nudo, alla tomba.
2: E lo stesso Gesù ci ricorda: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni.
1: La malattia dovrebbe diventare quasi una maestra della vita, insegnandoci la nostra fragilità. Ci mostra il vero valore, la genuina consistenza della realtà. Insegnandoci il distacco dal possesso, ci mostra la strada della libertà dalle cose e dall'egoismo. Insegnandoci la relatività di questo mondo, ci mostra la gioia della donazione e dell'amore.
2: Il giusto, ci dice il nostro salmista, giunge a mani vuote alla frontiera della morte, ma col cuore pieno di bene. Ed ecco a quel punto la grande sorpresa. Dio stesso versa il riscatto e strappa il giusto alla morte, introducendolo alla vita piena di lui. Per il fedele la morte non è più un baratto, ma una soglia aperta. Cesare Pavese ha scritto un verso bellissimo: verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Per il credente la morte non è un mostro, ma agli occhi stessi di Dio. E allora, quando siamo tentati dalla paura della morte, preghiamo così il Signore:
3: non ci seducano, Padre, né i beni terreni, né i facili successi, né i legami possessivi, né la ricerca spasmodica della salute. Non ci impaurisca la morte, ma il tuo Santo Spirito illumini i nostri occhi per discernere l'effimero e l'eterno, ciò che è illusorio e ciò che permane. Solo così potremo avere parte con te, Signore, al tuo banchetto della vita senza fine.

0: Il Miserere è uno dei salmi più celebri, amati, pregati, studiati dalla comunità cristiana. La tradizione l'ha messo in bocca a Davide, pentito dopo l'adulterio con Bezzabea e l'omicidio di suo marito Uria. Noi ora lo riprendiamo come canto del malato. Si tratta di una malattia tutta particolare che colpisce la coscienza. È il male del peccato. In questa supplica il senso della colpa è vivissimo. Il cuore poetico e spirituale è tutto in quell'appassionato e sincero «Contro te, contro te solo ho peccato».
1: Eppure la coscienza viva del peccato e della colpa non genera disperazione. La confessione del proprio male non fa precipitare nelle infelicità e nell'impotenza. La preghiera infatti vuole celebrare soprattutto il perdono, la novità dello spirito, la gioia che il misericordioso Dio effonde sul peccatore pentito. Perciò più che un canto penitenziale, il Salmo 51 è l'esaltazione della risurrezione attraverso l'assoluzione. Più che la supplica di un malato interiore, è l'invocazione di un guarito nell'anima. Più che la storia di un tradimento, è la descrizione di un ritorno, come quello descritto dalla parabola del figlio prodigo. Ascoltiamo.
2: Pietà di me, o Dio, secondo la tua bontà, secondo l'immensa tua misericordia, cancella il mio peccato. Lavami totalmente dalla mia colpa, mondami dal mio peccato. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi l'ho commesso. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegria, esulteranno le ossa che hai spezzato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo.
1: Le ossa spezzate si risanano, il cuore batte di nuovo con gioia. Attraverso il corpo, segno dell'esistere e dell'agire, si rappresenta la nuova vita che il peccatore pentito e perdonato sperimenta.
0: Il commento a queste immagini ci viene offerto dal profeta Ezechiele. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Riprendiamo con amore il Miserere. Preghiera di pentimento e di speranza. Padre Charles de Foucault, il fondatore dei Piccoli Fratelli di Gesù, ha scritto: «Grazie, oh Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere, che è la nostra preghiera quotidiana, compendio di ogni altra preghiera». E con Girolamo Savonarola, un altro innamorato di questa supplica, preghiamo.
3: Signore, la paura dei peccati che scopro in me stesso mi dispera, ma la speranza della tua misericordia mi sostiene. Signore, la tua misericordia è più grande della mia miseria. Per questo io non cesserò mai di sperare, per quanto grande sia il mio destino e oscura la mia colpa.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Raffaella Castelli, Alessandro Rossi, Aldo Russo, Stefano Valli. Tecnico del suono Leopoldo D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

passare dall'io come possesso di sé, come voglia e padronanza di se stessi, al sentimento di appartenenza, è sacrificio. Sembra di perdersi. Ricordiamo la profetica figura di Abramo. La proposta di Dio era quella di lasciare tutto ciò che aveva fino ad allora tessuto la sua esistenza. O anche riandiamo all'incontro di Gesù risorto con gli apostoli sulle rive del lago di Tiberiade, quando egli prefigura a Pietro un mutamento radicale della sua vita. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi. E ricordiamo infine un altro episodio del Vangelo dove ci si mostra che se la coscienza morale non è di appartenenza, essa diventa formale, farisaica e comincia ad oscurarsi. Ed ecco gli si presentò uno dicendo: «Maestro, qual bene dovrò fare per avere la vita eterna?» Gli rispose: «Perché mi interroghi riguardo al bene? Uno solo è buono. Ma se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» domandò. E Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutto questo l'ho sempre osservato, che altro mi manca?» Gesù gli rispose: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Il giovane, udite queste parole, se ne andò via rattristato, perché aveva molti beni. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Sì, ve lo ripeto, è più facile che un cammello entri per la cruna d'un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Udito ciò, i discepoli sbigottirono e dicevano: «Chi dunque potrà salvarsi?» E Gesù, guardandoli, disse loro: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Ecco, l'atteggiamento di questo giovane ricco è in netto contrasto con quello del bambino, perché egli si possiede. Non possiede dunque tanto le sue ricchezze, ma se stesso. E che non si tratti qui solo di denaro viene intuito perfino dai discepoli, che si chiedono: chi si salverà? La ricchezza materiale è qui un segno del possesso di se stessi che non vuole essere cambiato, perché vivere appartenendo ad un altro è uno sconvolgimento radicale per chi si concepisce padrone della sua vita. Ma ricordiamo la risposta di Gesù: ciò è possibile solo per grazia, per Dio, per Cristo stesso. Che il consistere della nostra vita sia Gesù: ciò è possibile solo per grazia, per Dio, per Cristo stesso.

che chi fa così ritrova fin d'ora 100 volte tanto quello che ha lasciato. Questa è l'implicazione umana della nostra speranza.

cristianesimo è l'annuncio della presenza di Dio che ricrea la natura dell'uomo. Perciò la vita cristiana è un miracolo possibile all'orizzonte di ogni giornata, di ogni azione. E se apriamo la porta, esso penetra e cambia, rivela la natura che ospita la presenza di colui di cui siamo fatti. Per questo chi vive tale presenza vive un'altra nascita. La nostra carne è fatta da Dio, è fatta per vedere Dio. Di fronte a certi richiami, la nostra anima si risveglia, mentre nella vita di tutti i giorni ritorna piatta, grigia. Non congiungiamo mai questi due momenti, se non moralisticamente, questo si fa, questo non si fa. Non è natura nuova. Invece, o Dio è la vita, o è come se fosse lasciato alla soglia della nostra casa. L'obiezione della nostra carnalità, il peso insopportabile delle cose quotidiane, tutto questo deve essere continuamente trasfigurato e investito, sfidato dalla speranza cristiana. Il primo passo è proprio la speranza della connessione fra la coscienza d'appartenere a Cristo e le vicende di ogni giorno, perché tale speranza coincide con la possibilità di poter diventare veri uomini. Cristo, ciò a cui apparteniamo, la nostra salvezza, è dentro i limiti delle cose quotidiane. Cristo si ama nel limite, e il limite per eccellenza è l'uomo che c'è accanto, chiunque sia. Così inizia un mondo nuovo. Si tratti di moglie, marito, figlio, collega o estraneo, la tenerezza con cui accostiamo l'uomo che c'è vicino, che il mistero di Cristo ci fa passare accanto anche per un solo istante, è ciò che esalta il limite, facendolo vivere come presenza di Cristo. Il genio cattolico è qui. Il Signore a cui apparteniamo rende la sua presenza dentro il segno d'ogni cosa, per cui tutto può rimanere meschino o risibile, ma il valore rivelatore e pedagogico di ogni cosa è più grande della breve immagine cui tutto ridurrebbe lo sguardo d'un soggetto attaccato a se stesso.

un bellissimo brano dell'Evangelista Luca si legge che Cristo va a Nazareth nella sinagoga e legge una citazione del profeta Isaia. Venne a Nazareth, dove era stato allevato, e di sabato, come era solito fare, entrò nella sinagoga e si alzò in piedi a leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e, svoltolo, trovò il passo dove stava scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto. Mi ha mandato a predicare ai poveri la buona novella, ad annunziare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi il recupero della vista, a mettere in libertà gli oppressi, a promulgare un anno di grazia del Signore». Arrotolò il volume, lo rese all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura nelle vostre orecchie». Immaginiamo quale rivoluzione nell'interpretazione di questo brano, quale sconvolgimento egli operò per la concezione dominante e per la mentalità di tutti. Egli applicò a sé tutto

quanto era stato pronunciato nella storia del suo popolo, che si convogliava nell'attesa messianica. Appartiene di diritto alla Compagnia di Cristo nella nostra vita questo aspetto di ricapitolare nella sua persona ogni significato di ogni storia, una dignità culturale unica perciò della sua presenza in ogni vita. Altri brani del Vangelo ripetono la stessa situazione. È come se Cristo dicesse: tutto quello che è accaduto è per me, la storia è per me, io sono il senso della storia. La sua compagnia e la sua presenza decidono perciò della percezione che uno ha di sé e della realtà. Vorrei citare la frase forse più bella dell'imitazione di Cristo: da una sola parola tutto, e una sola parola tutto grida, e questa parola è il principio che parla dentro di noi. È la luce che rischiara ogni uomo che viene in questo mondo. Basterebbe che noi fissassimo tutti i giorni per qualche tempo la frase dell'imitazione di Cristo, e allora noi affonderemmo sempre più la nostra coscienza dentro la percezione di ciò che abbiamo chiamato valenza culturale della presenza di Cristo in noi. Perché dall'ambito di questo rapporto e di questa compagnia nulla può sfuggire, nulla può star fuori, nulla è profano rispetto ad essa, nulla è impermeabile ad essa. Tutto essa tende a illuminare, a determinare, secondo la stessa definizione di cultura, che è una coscienza critica e sistematica della realtà, perché la realtà possa essere manipolata e quindi usata in modo più perfetto, più intenso, più adeguato all'uomo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: di Michaeli Mata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega per

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: felice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Voci nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre non smette mai di agire e di operare. E Dio esiste. Infatti, quando parla a Mosè che gli chiede il nome, Dio risponde, non chi sono, sono. Yahweh, io sono colui che è e che fa essere. Non chi, se avesse detto chi, voleva dire che si voleva distinguere da altre divinità, ma con quell'affermazione afferma, appunto, dichiara di essere l'unico Dio, e Dio uno solo, infinito, eterno, ma è spirito, e spirito non è materia. E lo spirito rivela se stesso all'esterno attraverso la parola. La parola di Dio è ciò che lui annuncia, ma anche ciò che lui fa. In ebraico dabar, che vuol dire che Dio si rivela operando e parlando. Così l'opera di Dio è la nostra creazione, noi siamo opera di Dio, anche noi siamo parola di Dio, perché noi Dio ha operato. Ha operato attraverso i genitori, ma ha operato, tutto viene da Lui. Ma teniamo presente questo concetto. La parola pronunciata dallo Spirito, lo dice nel libro della Genesi: in principio Dio creò il cielo e la terra era in forma e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Era in forma, c'era il caos, Dio parla e si fa il cosmo, la bellezza, prima c'era la confusione e ogni cosa prende fisionomia, acquista ordine. Dio parla, pronuncia, ciò che dice avviene. Lo Spirito opera attraverso la parola. Quando nella celebrazione eucaristica il sacerdote prende in mano il pane e il vino, pronuncia la parola dello Spirito e il mio corpo è tale, avviene, si diventa tale. Vedete, Gesù si avvicina al malato, dice: voglio che tu sia guarito, e guarisce. Voglio che tu ci veda. Nella parola lo Spirito rivela se stesso. Ecco perché al centro della nostra fede, alla base della nostra fede, c'è e ci deve essere la parola di Dio. Dio che parla, Dio che opera e dona anche all'uomo di pronunciare parole di verità. Ora, vedete cosa accade? Che se è pronunciata la parola in spirito, avviene ciò che viene annunciato. Però attenzione bene, fraterni, dobbiamo anche mettere in evidenza un altro aspetto. Se la parola che viene pronunciata è parola di fede, di amore, produce quel che dice. Ma se la parola pronunciata con lo Spirito, non con lo Spirito Santo, con la profondità dell'essere umano, dell'anima, porta in sé la cattiveria, quello produce il male. E voi vedete che anche in mezzo a noi cristiani le bestemmie si moltiplicano, le imprecazioni, gli accidenti, tutte quelle robe, a non finire, le benedizioni sono poche. Perché dico questo, fratelli? Perché è tempo che noi cristiani cominciamo a bandire severamente la bestemmia, a bandire severamente l'imprecazione, la maldicenza, perché la parola pronunciata nello Spirito, dallo Spirito dell'uomo, produce quello che dice. La parola non può essere una chiacchiera, allora non dice né caldo, non fa né caldo né freddo. Può essere una parola razionale che traduce un verbo, un concetto, ma quando la parola è espressione della profondità dell'anima dell'uomo e l'anima spirituale, se l'anima è santa, la parola santifica. Così tu, genitore, prova a chiederti: ma sono più le benedizioni che ho lanciato a mio figlio o ai miei figli o le imprecazioni? Una volta stavo vicino a Napoli, arrivarono due ragazzi e una motoretta, c'era sulla porta una donna con le mani sui fianchi, e appena questi sbondarono gridò: che vi possano uccidere. Ma che bel buongiorno che ha detto quella donna. Con dolore, fratelli, dico queste cose perché le imprecazioni, le maledizioni si sprecano. Quando tu sei ferito, qualcuno ti ha fatto del male, ti ha fatto dei torti, ingiustizie, che è una continuazione del procurare ingiustizie verso il prossimo per danneggiarlo economicamente e approfittare a sue spese, sono tutte maledizioni, e le maledizioni toccano. E ora torniamo alla parola di Dio. Gesù nel Vangelo parla in parabole. L'Evangelista San Matteo, nel 13° capitolo del suo Vangelo, raccoglie tutta una serie di parabole che riguardano il regno di Dio. La prima in assoluta è quella in cui Gesù annuncia che lui è venuto a seminare la parola. E il profeta Isaia, che leggiamo nella prima lettura, dice: come la neve e la pioggerella scendono dal cielo e non vi ritornano se prima non hanno portato il frutto per cui li ho mandati, così della parola uscita dalla mia bocca non torna a me se prima non ha prodotto l'effetto per cui l'ho mandato. E l'apostolo Paolo mette in evidenza come la parola è dentro di noi. C'è di noi un'aspettativa, ma anche il mondo attorno a noi che è stato toccato dal peccato ha dentro di sé un'aspettativa, quella di essere rigenerata, fino a che raggiunge l'adozione a figlio. Così anche nel nostro corpo, che aspetta la redenzione, aspetta la risurrezione a vita nuova. Ecco allora che Gesù parla della parola, dice: un seminatore esce a seminare e sparge il seme. Parte di questo seme cade lungo la strada e viene calpestato, parte cade sotto le spine e viene soffocata, parte cade mezzo ai sassi e dopo aver messo radici si secca perché non ha terreno sotto, e il resto cade sul terreno buono, e questo produsse chi seminate sul terreno buono produssero che il 100, che il 50, che il 30%. Così è della parola, dice Gesù, uscita dalla mia bocca. Ora gli apostoli chiedono a Gesù il significato di questa parabola, e Gesù dice: voi siete degni di conoscere i misteri di Dio. La parola, spiega Gesù, la parola che viene seminata lungo la strada è la parola che non entra nel cuore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, se che appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola di Dio e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Ora, fratelli, Dio ci rivolge la sua parola, anche il creato è parola di Dio. Parola di Dio, le suggerimenti che lui ci mette nell'anima, ciò che ci annuncia attraverso la parola pronunciata e proclamata, la parola del Vangelo. E noi dobbiamo innamorarci della parola, amare la parola, dare spazio alla parola, coltivare la parola. Come dice il salmista: Signore, quanto amo la tua legge, giorno e notte la vado meditando, essa è tutta la mia gioia. quando noi obbediamo alla parola, e la parola di Dio vuole obbedienza. Ricordate Centurione Cornelio che disse a San Pietro: ora noi siamo qui per ascoltare dalla tua bocca tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Innamoriamoci della parola, evitiamo le chiappe, tanto più le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Tutte queste cose non si devono neanche immaginare. Fuori, in queste cose dobbiamo essere radicalisti, non massacri. Una volta c'era un amico, quando ero ragazzetto di Azione Cattolica, che non bestemmiava i santi, bestemmiava San Procopio. Un giorno qualcuno gli fece capire che San Procopio esisteva e che era stato un monaco del deserto. Allora lui rimase malissimo. Ma non devi bestemmiare, non devi imprecare. Che esista o non esista il santo, così molto danno questa parola madosca, è una deformazione della parola Madonna. Va bene, non si vuole bestemmiare la Madonna, ma non devi bestemmiare per niente. È la tua rabbia che è peccato, che ti fa bestemmiare. Allora elimina dal tuo cuore ogni risentimento. Signore Gesù, mette la tua parola nel nostro cuore. Donaci la parola, tu sei la parola di Dio, tu sei il Verbo incarnato, il Verbo fatto carne, e il Verbo, la parola, la rivelazione di Dio venuta in mezzo a noi, e chi ti accoglie rinasce a vita nuova. Signore Gesù, per questo tu sei venuto, non solo per darci degli insegnamenti, ma con la tua parola, per rinnovarci. Ai tuoi discepoli hai detto: voi siete puri in virtù della parola che vi ho annunciato. Aiutaci, Signore, a estirpare tutto ciò che non viene da te, come la morte, come la tristezza, l'abbattimento, la rabbia, l'odio, l'inimicizia, la gelosia, invidia. Tutto questo, Signore, scompaia dalla nostra vita propria e tua, e donaci la gioia di gustare ogni giorno la tua parola, di inebriarci e nutrirci di essa. Tu sei la parola di Dio e tu sei il nutrimento della nostra anima. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Elisabetta ti benedisse dicendo: beata colei che ha creduto all'adempimento della parola del Signore. Tu sei diventata beata per l'obbedienza alla parola che ha operato in te prodigi fino a farti generare il Figlio di Dio. Guidaci per questa strada e come te dacci l'obbedienza alla parola, e la parola di Dio è Gesù tuo figlio. Donaci la piena obbedienza a lui e a quanto lui dice, a lui sia lode, e quanto lui ha fatto. Morendo sulla croce ha pronunciato solennemente che Dio ci ha salvati, ci ha perdonati, ma noi facciamo fatica a crederlo. Donaci quell'obbedienza che tu hai usato nel concepire Gesù, perché attraverso la fede nella parola Cristo sia radicato in noi, come ci insegna l'Apostolo Paolo, che dice che Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la parola di Dio diventa il vostro pane quotidiano, fratelli. La parola di Dio sia sempre sulla vostra bocca e nel vostro cuore. Come dice l'Apostolo Paolo: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Perché col cuore si crede per ottenere la giustizia, cioè per essere purificate, resi giusti davanti a Dio. Ma con la bocca si fa la professione di fede per ricevere la salvezza. Però, perciò, benedite sempre, non maledite mai. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia Egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.

Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la Tua potenza nella creazione e manifesti la Tua provvidenza nella storia dell'umanità.

Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.

soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli, fa risplendere in tutti la vittoria della croce.

Tu, che hai glorificato il tuo figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.

0: Guarda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora, siamo introdotti da te nella patria eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. E iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre ululavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio, la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, E infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione, legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi.

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione, anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Barumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente diciamo conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. E per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, diciamo, il Cammino Francescano, e sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo, se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano, che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Caro Gesù.
2: Gesù, io mi chiamo Beatrice, ho 7 anni, il mio colore preferito è il rosa. Ho un fratellino di nome Giuseppe, piccolo piccolo carino. Il mio sport preferito è andare a cavallo. Una domanda, perché bisogna andare a messa?
3: Ciao!
2: Dove vado?
4: Bambini, bentornati a Caro Gesù. Ciao anche a voi, Beatrice e Giuseppe. Giuseppe, fermo, dove vai? Aspetta almeno la risposta, perché la domanda che fa tua sorella è una domanda interessante e quindi oggi vorrei cercare di darvi qualche motivazione per cui è bello andare a messa, ok? Innanzitutto perché a messa c'è Gesù e quindi stare con lui ci fa stare bene. Pensate, bimbi, che lui nel Vangelo ci ha detto che dove due persone o più sono riunite nel suo nome, lui sarà in mezzo a loro. E quindi qual è l'occasione migliore di incontrare Gesù se non stare a messa in cui tanti cristiani, no? Noi cristiani ci ritroviamo a pregarlo e a lodarlo, ok? E poi, cari bambini, a messa dovete sapere che succede un miracolo. Vi piacciono i miracoli? Volete vederli i miracoli? Bene, a messa il sacerdote consacra l'ostia e il vino nel corpo e nel sangue di Gesù, cioè li fa diventare, fa scendere Gesù dal paradiso e li fa diventare Gesù sull'altare. Quindi stiamo con lui, stiamo con Gesù. Pensate che possiamo addirittura mangiarlo, nutrirci di lui, nutrirci del suo amore. È un po' come quando mamma ci dice ti mangerei di baci, Nutrirci dell'amore di Gesù. E poi un altro motivo che mi viene in mente, bambini, se a voi piace la storia, sicuramente sì. Ogni volta che si va a messa si legge un po' di storia della vita di Gesù. Questo è bellissimo, no? Sapere cosa succede a lui, cosa succede ai suoi discepoli, i miracoli, le guarigioni che lui ha fatto. Non siete curiosi? È interessante, no? E poi, cari bambini, un altro motivo che mi viene in mente è che la messa è il sacramento dei sacramenti, è il più bello, è quello che ci fa stare bene, nutre la nostra anima. Se noi ci diciamo cristiani e amiamo Gesù, non possiamo non andare a messa, perché noi lo incontriamo, no? Veramente. Voi direte, certo, io posso parlare con Dio e pregare Dio anche fuori dalla chiesa o dalla messa, è vero. Però la messa è l'occasione in cui noi lo riceviamo nel cuore ed è bellissimo, in cui Gesù tocca il nostro cuore e lo riempie e lo abbraccia d'amore. Va bene? E poi, se ci penso bene, la messa è l'occasione in cui siamo con i nostri genitori. Magari durante la settimana ci siamo poco, magari una volta per catechismo, una volta perché andiamo a sport, una volta perché, ecco, le mattine siamo a scuola. E le occasioni durante la settimana sono poche per stare con i nostri genitori. Allora la messa diventa l'occasione per stare con loro, pregare con loro e stare con Gesù. Quindi voi, la vostra famiglia, con Gesù. E fidatevi, con Gesù si sta veramente bene. Si è felici, no? E rende felice Gesù anche tutta la nostra famiglia. Bene, questa settimana sono andato a chiedere a voi bimbi una domanda un po' difficile. Vi ho chiesto questa settimana perché Dio diventa uomo. Guardate un po' cosa mi avete risposto.
5: Difficile. Praticamente è un bambino comune per me, però è solo che mandato da Dio.
6: Con una bacchetta magica costringi, se diventi uomo, alcuni potrebbero dire di sì, alcuni no.

0: Il verbo può essere Gesù, per abitare in mezzo a noi.
1: Bravi bambini, quante cose belle e giuste che avete detto. Il verbo che si fa carne, mamma mia, questa espressione è difficile, ma sicuramente siete stati attenti a messa, ecco perché la sapete. Oppure chi ha detto giustamente che Dio non ha usato la bacchetta magica per far nascere Gesù sulla terra. È vero, bravi. Allora, ragioniamo un po' insieme su questo mistero. Da sempre l'uomo si è rivolto a Dio, lo ha cercato in tutti i modi, guardando le stelle, osservando la natura che lo circondava, ma meno male che è lui che ci è venuto a trovare. Il Dio di Abramo ha fatto un'alleanza con lui, si è scelto un popolo, il popolo degli ebrei, è stato con noi lungo il corso della storia, ma tutto questo non gli è bastato. È voluto scendere con noi, stare con noi, abitare con noi. Ecco perché Gesù, avete detto voi, il verbo di Dio, no? La parola di Dio scende e sta con noi. Ma come nasce? Nasce proprio da Maria, da questa donna, proprio come noi bambini, no? Che siamo nati dalla nostra mamma. Nascendo da Maria ha preso tutta la nostra umanità. Che vuol dire questo, bimbi? Che ha amato i nostri difetti, le cose che a noi non ci piacciono, ha salvato tutto di noi, anche i nostri peccati, soprattutto i nostri peccati. Ha sperimentato tutte le nostre gioie, ma anche le nostre tristezze, le nostre sofferenze. Vi ricordate com'è morto Gesù? Morto sulla croce, soffrendo tantissimo, ma meno male che poi alla fine ha fatto il miracolo dei miracoli, la resurrezione. Con questo gesto, con questo miracolo, Gesù ha salvato tutta l'umanità e ci ha aperto le porte del paradiso e ci aspetta nella felicità eterna. Avete capito che bello, bimbi? Dio che viene verso l'uomo. E come dite voi, come avete detto voi nelle risposte prima, non ha usato mica la bacchetta magica a Dio per far nascere Gesù, anche perché se avesse fatto una cosa del genere avremmo visto Dio di colpo e magari saremmo stati obbligati a credergli che lui era Dio. Invece avete detto bene, Gesù, diventando uomo, ci lascia liberi, liberi di credere con la nostra fede che lui è veramente uomo e veramente Dio. Ed è questo, è bello, è la nostra fede che ci salva, in lui, in Gesù.
2: La canta storie.
3: Questa è la storia del Sol Cassandro e della Friggitora. C'era una volta, tanto tempo fa, a Via di Panico, che è quella via che conduce a Ponte Sant'Angelo, una friggitoria dove lavorava un friggitore insieme a sua figlia, la friggitora, che si chiamava Adelaide. Non troppo distante da loro abitava un signore nobile, il Sor Cassandro, che però non era più ricco come una volta, anzi era caduto in disgrazia. Ma non era triste, perché il suo cuore era pieno di amore proprio per Adelaide, la friggitora, che abitava di fianco a casa sua e voleva tantissimo sposarla. Però Adelaide non era dello stesso avviso, diceva che lei avrebbe sposato soltanto un friggitore. Beh, che problema c'è? Disse il Sor Cassandro. Vorrà dire che mi metterò anch'io a fare il friggitore. E tutti lo prendevano in giro, dicevano: ma Sor Cassandro, ma voi fare il friggitore, voi che siete un nobile. Però lui, per amore, era disposto a fare questo e altro. Dovete sapere che a quel tempo fare il friggitore era un mestiere che poteva essere anche un po' ridicolo, perché si doveva friggere una gran quantità di cose buone come carciofi, supplì, fiori di zucca. Poi si metteva tutto su un grande vassoio, si piazzava il vassoio sulla testa e se ne andava in giro per le strade della città gridando: caldi, caldi, caldi, caldi. E il Sor Cassandro però, per amore, si mise a fare proprio questo. Si metteva in testa il vassoio e andava in giro a dire: caldi, caldi, caldi, caldi, caldi, caldi. E delle prese in giro non importava proprio niente. E fu così che alla fine Sor Cassandro vinse l'amore di Adelaide, la bella friggitora, e lo sposò. Però purtroppo la loro felicità durò poco, perché Adelaide cominciò subito a criticare il Sor Cassandro. Gliene diceva di tutti i colori, soprattutto gli diceva che lui non era capace di fare il friggitore e che li stava mandando in rovina. E un giorno Adelaide si arrabbiò così tanto che lo cacciò di casa. E il Sor Cassandro, avvilito, iniziò a camminare, E cammina. E Suor Cassandro non si accorse che stava finendo fuori città. Si fermò alla fine, stremato, proprio nei pressi di Villa Panfili, perché una volta lì era tutta campagna, non c'era niente. E Suor Cassandro trovò un bel sasso, si sedette lì e iniziò a piangere. Era una scena da spezzare il cuore. Ad un tratto passò di là un vecchietto tutto secco e striminzito e chiese al Suor Cassandro cosa stava succedendo. Lui gli raccontò tutta la storia del suo cuore spezzato. Ma su, ti voglio rallegrare, ecco, prendi questa salvietta. E il vecchietto diede al Suor Cassandro una bella salvietta tutta ricamata. Quando la metterai sul tavolo, basterà che tu dica salvietta parecchia e compariranno tante cose buone. E se sei stanco, al ritorno fermati a dormire là, da quelle monache, in quel convento. Il Suor Cassandro ringraziò tantissimo per il regalo, prese la salvietta e si fermò proprio a dormire al convento che era poco più in là. Arrivato, prima però volle raccontare a tutte le monache della sua fortuna, fece vedere la salvietta, disse salvietta parecchia, sulla salvietta apparirono ogni sorta di cose buone. Durante la notte però le monache, che erano un po' furbette, decisero di sostituire la salvietta del Suor Cassandro e di tenersi quella magica. La nascosero e ne misero un'altra uguale, che però magica non era, dentro al suo zaino. E il Suor Cassandro tornò a casa, sicuro di avere tra le mani un prodigio, disse ad Adelaide: mia cara, guarda questa salvietta magica! Ma niente, la salvietta non funzionava e Adelaide gli disse che era un credulone. E Suor Cassandro si rimise a piangere, cammina col cuore spezzato, arrivò di nuovo a Villa Panfili, si sedette su un sasso e riecco il vecchietto, che questa volta cavalcava un asinello. Oh, ma perché piangi? Non posso vederti così. Su, ti regalo il mio asinello, è un asino molto speciale, perché quando tu gli dici an cacao, l'asino, anziché fare i suoi bisogni, fa un mucchio di quattrini. Beh, il Suor Cassandro entusiasta prese l'asinello, si fermò ancora a dormire al convento delle monache. Prima di andare a dormire però disse loro: mi raccomando, lascio nella stalla il mio asinello, ma per nessun motivo ditegli an cacao, non diteglielo assolutamente. Beh, le monache, che erano un po' furbette, quella notte andarono nella stalla e dissero all'asino an cacao, e l'asino fece giù una montagna di quattrini. Allora le monache sostituirono l'asino e ne misero un altro che di quattrini proprio non ne faceva, faceva i suoi bisogni. E quando il Suor Cassandro tornò a casa, pensate Adelaide come si arrabbiò quando vide che l'asino proprio non era magico. Sei un credulone! E Suor Cassandro, piangendo di nuovo, si mise in cammino, piangendo tornò a Villa Panfili, si mise su un sasso e riecco il vecchietto che si avvicinava. Ma Suor Cassandro, io proprio non ti posso vedere così. Allora prendi questo fiocco e legalo al tuo bastone. Se tu gli dici fiocco in fiocca, il bastone si anima e vedrai che cosa combinerà. Per farlo smettere, digli fiocco sfiocca. Ricordatelo proprio bene. Era un regalo un po' strano, ma Suor Cassandro lo accettò con gratitudine. Prese il fiocco e, poiché era tardi, si fermò di nuovo a dormire al convento. Mi raccomando, mie buone monache, disse il Suor Cassandro, lascio qui il mio bastone, c'è legato questo fiocco. Non dite mai fiocco in fiocca, non ditelo mai, perché non si sa che cosa può accadere. E così se ne andò a dormire tutto tranquillo, senza sospettare di nulla. Ma le monache, che erano un po' furbette, quella notte andarono là dove il Suor Cassandro aveva lasciato il bastone. Si misero lì tutte insieme e dissero fiocco in fiocca, e il bastone iniziò subito a colpire di qua e di là, a rompere tutto quello che stava nella stanza. Le monache fuggirono urlando. Suor Cassandro si alzò dal letto, corse da loro e gridò fiocco sfiocca, e il bastone si fermò di nuovo inanimato. Allora Suor Cassandro capì quello che era successo. Le monache chiesero scusa per i loro scherzi, gli restituirono la salvietta magica e l'asino, che quando dici an cacao fa quattrini anziché i suoi bisogni, e con tutti i suoi regali Suor Cassandro se ne tornò a casa. Fece vedere tutto ad Adelaide e, poiché Adelaide ancora non gli credeva, lui le disse: prova un po' a dire al mio bastone fiocco in fiocca. Adelaide disse fiocco in fiocca e il bastone iniziò subito a spaccare tutto quello che stava nella stanza. Sor Cassandro lo fermò subito e si misero a ridere per lo scherzo. E Adelaide capì che era stata un po' troppo severa con suo marito. Gli chiese perdono, fecero pace e per il resto della loro vita vissero sereni e contenti di fare i friggitori nel cuore di Roma. E larga è la foglia, stretta è la via, dite la vostra che ho detto la mia.
2: Il re dei re.
4: Il re Salomone. Salomone, sai di chi era figlio?
5: Di un salmone.
4: No, non è. Salomone. Ecco, ed era il figlio del re Davide. Ne abbiamo parlato, di Davide.
5: È vero.
4: Ecco, allora Davide ha avuto più figli da alcune mogli, però Salomone è il figlio prescelto da Davide per regnare su quel grande regno che Davide a suon di guerre aveva conquistato. Ed era un re che è ricordato per avere fatto una cosa enorme, bellissima. Sai di che cosa si tratta?
5: Una guerra terribile?
4: No, non è stato un uomo di guerra.
5: Finalmente!
4: Sì, è stato proprio un uomo di pace, tanto che Salomone significa proprio re di pace, un uomo di pace, pacifico. E proprio perché lui era un uomo di pace e non un uomo che aveva sparso tanto sangue come suo padre Davide, Dio a lui affida un compito enorme. Gli affida il compito di costruire a Gerusalemme il grande tempio. Sì, una costruzione immensa. Allora, ogni re che si rispettasse costruiva un tempio per i propri dei. Il Dio vivente, il Dio di Israele, il nostro Dio, è un Dio vivo che non ha bisogno del tempio per essere adorato, però nella sapienza di Dio, Dio ha voluto che gli uomini avessero un luogo dove andare per rendergli omaggio. E questo luogo era il tempio. E più bello era il tempio, più significava l'amore dato a Dio. Anche Davide voleva costruire il tempio a Gerusalemme, ma Dio non glielo permise.
5: E perché?
4: Perché gli disse: le tue mani sono sporche di sangue, è necessario che il tempio mi venga edificato da un uomo di pace, tuo figlio mi costruirà il tempio. Allora Salomone, ma tu pensa, fa arrivare tutte le materie più preziose, il legno di cedro che era preziosissimo dal Libano, che era la terra dei cedri, e poi le pietre preziose da tutte le parti del mondo, e poi i grandi tendaggi e le pietre di costruzione le più belle, le più costose, navi che venivano da tutte le parti per portare tutte queste magnificenze. Perché il tempio
5: è stato bellissimo, pieno di palme magari.
4: Credo di sì, che ci fossero anche le palme, bravo, dove tu avresti potuto appoggiarti.
5: Ma certo.
4: Esatto. Ma questo tempio, devi sapere, Tommasino, che era una delle sette meraviglie dell'antichità. Bellissimo, il tempio di Salomone. Quindi quest'uomo era un uomo pacifico e un uomo anche molto saggio. È passato un po' alla storia. Quando si parla di saggezza, si fa riferimento proprio al re Salomone, tanto che? Una regina, la regina di Saba, avendo sentito parlare di quest'uomo così saggio, intraprese un lungo viaggio per andare da lui ad ascoltarne la parola, perché era conosciuto come un uomo molto saggio.
5: E quindi si sono incontrati?
4: Si sono incontrati, ed è insomma proverbiale. Anche Gesù fa riferimento alla regina di Saba che era andata ad ascoltare Salomone. Salomone, quest'uomo saggio, in vecchiaia poi insomma un pochino si è confuso.
5: Ha perso qualche colpo?
4: Diciamo così, ha perso qualche colpo, perché devi sapere che una volta, per rendere stabile un regno, i re sposavano le principesse che erano le figlie dei re vicini, così non si facevano la guerra. E così ha fatto Salomone. Solo che le principesse che Salomone aveva portato in Israele, insomma, adoravano gli dei più strani che non esistono.
5: Ai ai ai.
4: Però capisci che insomma nell'harem di Salomone c'era un po' tanti dei.
5: Che cos'è un harem? Suono aperto.
4: L'harem è il gruppo di donne vicine al re, in questo caso, fra cui c'erano le sue mogli. E insomma, ecco, Salomone si era un po' confuso con, insomma, in vecchiaia a un certo punto
5: si è rincitrullito
4: perso.
5: Si è rincitrullito.
4: Non ho capito bene. Si aveva perso un pochino così di smalto, diciamo.
5: Tito. Si è rincitrullito.
4: Non ho capito bene. Si aveva perso un pochino così.

0: magari che hanno la possibilità di aiutarci, vero Tommasino?
1: È vero, dobbiamo sempre sentire chi è più saggio di noi.
0: Esatto, sempre sentire chi è più saggio. E allora, bambini, nel ricordo di questo magnifico re Salomone che ha amato così tanto la pace, noi, io e Tommasino, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Va bene, bambini?
1: Va benissimo, suor Roberta, ti aspettiamo!
0: Certo, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù, caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
2: E ben ritrovati in questo spazio dedicato ai libri, la biblioteca dei ragazzi con Emiliano Cerdulli che regia, uno spazio destinato ai giovani lettori sicuramente, ma anche a chi sceglie i libri per loro, quindi immagino genitori, educatori, insegnanti, in cui ogni settimana scegliamo tre titoli tra le nuove uscite delle varie case editrici e poi abbiamo la fortuna di raccontarveli direttamente con gli autori. E questa settimana parleremo di un romanzo con tanto mistero ma anche un po' di scienza dentro, e poi sfoglieremo un albo illustrato che parla di ADHD, questa sigla con la quale credo tutti voi abbiate una certa familiarità, e poi una storia esilarante ambientata a teatro che ha, o forse dovrei dire dovrebbe avere come protagonista Cappuccetto Rosso. Poi capirete meglio perché questo condizionale. Insomma, sono questi i temi delle tre nuove uscite che vi raccontiamo questa settimana. Subito dopo una nuova uscita musicale per te, lui è Ernia.

0: E dalla musica siamo pronti a entrare nel mondo meraviglioso dei libri. Ne abbiamo scelti tre anche questa settimana per voi e parto con una novità che ci ha regalato Pelle d'Oca Editore, ed è una storia che ha tanti motivi di interesse secondo me, che cercheremo di svelare, ma non li sveleremo tutti, con la sua autrice. Il libro si intitola Lo scheletro del pozzo e ci permette di ritrovare la biblioteca dei ragazzi, Chiara Valentina Segre. Ma come stai? Ben arrivata.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere tornata tra di voi. Tutto bene e poi veramente sono molto contenta di poter chiacchierare un pochino con voi.
0: Beh, immagino tu sia anche molto contenta di aver visto tra le mani questa tua ultima creatura, Lo scheletro del pozzo. Tra l'altro Chiara non è, voglio dire, un esordiente. Hai scritto e pubblicato tanto per ragazzi, ma conoscendoti ultimamente un pochino meglio, Chiara, quando ho letto questo tuo libro ho così visualizzato tante cose che tu ogni tanto dici, no? Chiara è una divulgatrice scientifica e si può fare divulgazione per i ragazzi in tanti modi. Questo è uno dei modi, secondo me.
1: Guarda, questo è proprio un tema che mi sta a cuore. Io quando scrivo voglio scrivere delle belle storie, naturalmente, quindi questo è quello che mi guida: la storia, i personaggi, le emozioni dei personaggi. Però cerco, e anche perché sono io così, mi piace un po' intrecciare nella trama, nei personaggi, anche alcuni dei temi, appunto, come dicevi, che mi stanno a cuore, legati alla scienza, ma non tanto dei concetti o delle conoscenze legate alla scienza, ma proprio quello che a me piace chiamare il metodo scientifico. E questo libro, secondo me, tra le righe un pochettino ne parla, no? Perché si parla di superstizione e di contro, si parla di questi quattro ragazzi che non si lasciano suggestionare da eventi apparentemente non inspiegabili e cercano di usare la loro intelligenza, la loro deduzione, per in realtà dipanare un po' la matassa che potrebbe avere degli effetti molto gravi nei confronti di innocenti, di persone che in realtà non c'entrano, no?
0: Chiaramente c'è una matassa da dipanare, e tu fermami quando racconto troppo, perché quando c'è un libro che ha un mistero, qualcosa, bisogna raccontare, sì, ma lasciare ovviamente al lettore il piacere di scoprire pagina dopo pagina. Quello che possiamo sicuramente raccontare è che è un'ambientazione estiva, che all'inizio ci sono delle emozioni che secondo me a 13 anni abbiamo provato tutti in vacanza, cioè l'estate che all'improvviso, la classica estate che abbiamo vissuto fino all'anno prima e ci divertiva tantissimo, all'improvviso ci sembra noiosa. È il caso di Alice, questa ragazza di 13 anni che si ritrova in Puglia. C'è qualcosa di autobiografico, Chiara, in questa situazione?
1: Allora, in realtà sì, nel senso che io non ho nessuna origine pugliese, ma è una regione che amo particolarmente, l'ho visitata tante volte, ho carissimi amici in Puglia, non so, sono quelle cose, no, per cui tu vai in un posto e ti innamori e scatta poi il colpo di fulmine, no? Il nostro paese è bello in ogni angolo, in ogni regione. Io poi adoro molto viaggiare, conoscere nuovi luoghi, ma la Puglia ha un angolo proprio di speciale nel mio cuore. E quindi ho deciso di omaggiarla con questo libro. E bada bene, non è mai nominata esplicitamente la Puglia, ma nel libro non si nomina mai, così come non si nominano mai i nomi dei paesi, ma l'ambientazione è quella, cioè per me questo è un libro ambientato in Puglia.
0: Ah, vedi, io l'ho dato per scontato, quindi sei riuscita comunque benissimo allora a far capire che era la Puglia, saranno stati gli ulivi o altri dettagli. Alice, questa appunto ragazzina che è molto introversa, no, all'inizio, poi invece tira fuori una grinta, una determinazione.
1: Assolutamente, è un po' il suo percorso, no? Il percorso del personaggio, della protagonista, che è appunto Alice, e il nome non è scelto a caso, nel senso che vive questa avventura un po' come una delle protagoniste dei più grandi, no, romanzi della letteratura per ragazzi, ma della letteratura in generale, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, che è un libro che personalmente ho amato tantissimo, come molti degli amanti dei libri per ragazzi. E quindi è un po' un omaggio anche a questo personaggio.
0: Possiamo raccontare il perché del titolo? Io chiedo perché appunto non vorrei raccontare troppo. Forse sì, c'è uno scheletro, c'è un pozzo?
1: Esatto, questo è, si scopre nelle prime pagine, quindi non roviniamo la lettura. Tutta l'avventura parte dal fatto che nei terreni, nella tenuta accanto a quella dove vive Alice, o meglio dove sta passando le vacanze insieme ai suoi nonni, viene scoperchiato, scavando un pozzo di irrigazione, uno scheletro che viene identificato come scheletro preistorico da gli esperti chiamati sul posto, ma che per in realtà il paese è lo scheletro di una vecchia strega delle leggende popolari. Quindi da lì si innesta tutto il mistero, perché in realtà questo scheletro non si capisce bene se è davvero lo scheletro di questa vecchia strega che ha maledetto il paese e che quindi sta tornando per vendicarsi.
0: Perché infatti nel paese poi accadranno tutta una serie di cose che possono essere ricollegate a questa maledizione o avere altre spiegazioni. Ma chiedo a questo punto a Chiara, sia scrittrice che divulgatrice scientifica, il rapporto tra scienza e superstizione, come la mettiamo? Perché capita spesso, no? che si trovino a incontrarsi e scontrarsi scienza e superstizione.
1: Sì, assolutamente, e ti dirò di più, mi spingerò ben oltre. La sorta di, come dire, follia a cui stiamo assistendo in questi giorni a livello globale, per me ha tanti tratti in comune, probabilmente anche una strategia, no? Anche diciamo politica, con i tratti della superstizione, cioè del creare dei collegamenti tra fatti complicati, anche in parte misteriosi, che non si riescono a spiegare o che in qualche modo ci spaventano, e questo per me è il lato scuro della superstizione, che non è quello divertente, no? Del oddio butto il sale dietro la schiena perché mi è caduto, ecco, quelle sono delle manifestazioni anche divertenti, anche un po' folcloristiche, no, io parlo del lato scuro della superstizione che ci condiziona, come accade nel libro, e obnubila proprio la mente, e secondo me non tanto la scienza in quanto conoscenza, ma come metodo scientifico, cioè come capacità di dire aspetta, fermiamoci, respiriamo, proviamo ad analizzare le cose a mente fredda e capire se ci sono delle cose che non conosciamo ma che magari possono dare una spiegazione alternativa. Questo secondo me è un modo di approcciarsi alla vita che aiuterebbe tanto a risolvere anche dei problemi che non sono scientifici. Non so se mi sono
0: benissimo,
1: spiegata.
0: Benissimo, assolutamente, ecco. Sì, sembra di parlare con la dottoressa Frangipane, che è uno dei personaggi,
1: esatto,
0: del tuo
1: uno
0: libro.
1: Dei personaggi del libro, diciamolo, l'archeologa, no, antropologa archeologa che nel libro insomma ha un ruolo. E infatti diciamo la voce della dottoressa Frangipane in parte porta la mia voce di Chiara Segre, scienziata e divulgatrice scientifica, ovviamente in parte.
0: Ecco, lo intuivo. Vabbè, un po' abbiamo qualche dettaglietto, lo abbiamo dato qui e là, tutto il resto bisogna però assolutamente leggerlo. Quindi lo scheletro del pozzo, proposta con cui partiamo questa settimana, per la quale Chiara ti ringrazio sia per aver avuto la possibilità di leggerlo ma soprattutto per averne potuto parlare.
1: No, grazie
0: te.
1: A voi per questo invito che è sempre graditissimo, e buona lettura a tutti quelli che sceglieranno questo
0: grazie,
1: libro.
0: Grazie Chiara.
1: Grazie, a presto.

0: Roberto. Dopo la musica torniamo ai nostri amatissimi libri. I libri possono raccontarci storie di tutti i tipi e raccontarci anche storie che parlano di noi. A volte, se nel nostro noi c'è qualcosa di particolare, si fa fatica anche a trovare dei libri che parlino a noi. La sto prendendo un po' alla larga per dirvi che il libro di cui parliamo con un ospite che adesso vado a presentare, secondo me, insomma, potrà essere vicino a tanti bambini e anche a tanti genitori che si trovano ad andare a scuola con un amico un po' speciale, un po' particolare. Si intitola Adi ed io, il libro che ho di fronte a me, e ne parlo con colei che l'ho anche tradotto in italiano, quindi insomma le dobbiamo anche dire grazie, perché è una storia che non arriva dall'Italia. È con noi Francesca Manzoni. Francesca, buon pomeriggio e ben arrivata. Dunque, Francesca, tra l'altro so che la materia che affronta il libro io ancora non l'ho svelata, lo faccio insieme a lei, e anche insomma una materia che lei conosce molto bene, insomma le sta molto a cuore come a noi del resto.
1: Sì, moltissimo, perché è un pezzo della mia vita. Io il libro l'ho tradotto, ma l'ho anche comprato perché lavoro in casa editrice, e l'ho cercato tanto per mari e per monti, letteralmente, nel senso che alle fiere internazionali si parla con gli editori del mondo, e io quando ti chiedono stai cercando qualcosa in particolare, e io ho sempre insomma chiesto come prima domanda: avete qualcosa che racconta questa cosa qui, posso dirla? La ADHD, questa neurodivergenza che sentiamo così tanto nominare, che è un po' sulla bocca di tutti, no? I bambini, i video di Instagram, i reel, le storie, questa sindrome dell'iperattività viene semplificata così nel parlare comune, e in realtà non è una sindrome, è una condizione. Bambini e tantissimi adulti neurodivergenti, adesso esiste questo modo di diagnosticare uno stato, un modo di essere, è un modo di essere, non ha niente di speciale, semplicemente il mondo non è tanto attrezzato, no, per accogliere queste persone. Il mio bambino, che è adesso in quinta elementare, è neurodivergente, e quindi so la difficoltà di vivere la quotidianità, soprattutto una quotidianità fatta di 8 ore seduti in un banco, che sono una vera tortura. Serve che il sistema sia un po' più preparato, un po' più consapevole. Non sono viziati, non sono prepotenti, non sono agitati, hanno un modo diverso di vivere le cose, di ascoltare, di imparare, di farle le cose, no? Per cui hanno bisogno di pause, ascolto. Poi sono straordinari. Il mio bambino scrive delle cose, c'ha uno sguardo, perché hanno uno sguardo obliquo rispetto ai quelli che si chiamano neurotipici. Detto che io in questi anni di studio mi sono abbastanza convinta che la neurotipicità non esiste, e infatti moltissime persone dicono: ah, ma certo, siamo tutti ADHD, no? Questa cosa che naturalmente non è così, ma semplicemente perché nessuno è uguale a qualcun altro, per cui tutto lì.
0: È così, infatti. Tra l'altro, Francesca, giustamente lei diceva, insomma, il mondo, la scuola non è attrezzata per, ma neanche attrezzata per raccontare. Se hai fatto così fatica, sono già passata al tuo, hai notato, Francesca, se hai fatto così fatica anche nell'editoria mondiale a trovare qualcosa sì, che lo raccontasse, lo raccontasse bene.
1: Perché c'è ancora tantissimo scetticismo. Io infatti ero incredula quando ho cominciato la mia ricerca che non esistesse niente, perché io credo che nessuna delle persone a cui si possa chiedere non conosca una persona certificata. Esistono delle certificazioni, il sistema si sta attrezzando, è molto difficile perché richiede uno sforzo e una preparazione e uno studio. Il sistema però, devo dire, ci sta provando, e le maestre, soprattutto gli insegnanti, ci stanno provando, no, non tutti con la stessa forza, e il libro infatti racconta questo anche, no? Racconta di come all'interno della scuola ci sia qualcuno che oppone un po' più di resistenza, perché c'è sempre chi pensa che basterebbe uno schiaffone ogni tanto, basterebbe essere un po' più severi, e poi invece c'è qualcuno che accoglie e che capisce, perché proprio perché le persone sono così tante, le persone neurodivergenti sono così diffuse, siamo così diffuse, perché è genetica, quindi presumibilmente io sono neurodivergente con il mio bambino, che basta mettersi in ascolto e provare a immaginare di essere l'altro, di essere in quella situazione lì. Un bambino di 6, 7, 8, 9, 10, ma anche 13, anche 17, un ragazzino, un ragazzo che sta seduto. I bambini della primaria stanno a scuola 8 ore. C'è stato il Covid, non bisogna dimenticarsi anche degli anni della pandemia. Loro il cervello si chiama neuroplasticità, no? Il cervello si forma negli anni, nei primi anni di vita. Quando questi bambini avevano il cervello in piena mobilità, c'è stata la pandemia mondiale, un evento che noi adulti, ho notato molto, tendiamo a far finta che non ci sia stato, perché è stata impegnativa. Per loro è stata formativa, cioè per loro il loro imprinting è stata quella cosa lì, per cui adesso, anche se sono passati già un paio d'anni, 3 anni, adesso io non mi ricordo, proprio perché tendo a rimuovere, no, le difese nostre, per loro quella cosa lì è stata un'impronta pazzesca, un'impronta di dinosauro sul loro cervello, non bisogna dimenticarcelo. E il libro è bellissimo, io stamattina l'ho riletto perché sapevo che ci saremmo sentite, e per l'ennesima volta, anche adesso mi viene, e rileggendolo mi sono commossa, perché questa ragazzina ha paura, perché lo dice, perché gli strumenti che si possono mettere in campo, no, basterebbe uno schiaffone, basta essere più severi, sono umilianti per i bambini, sono terribili, perché gli altri bambini anche ci guardano con gli occhi che la maestra un po' gli dà, se non riusciamo noi adulti a offrire la possibilità di un'alternativa allo sguardo, dare gli strumenti agli altri anche per capire, anche perché i bambini mediamente sono senza giudizio, e se noi lo diamo, noi mettiamo quella barriera lì sulla capacità degli altri di guardare, di ascoltare, di capire, di empatizzare, e segniamo, perché poi il bambino neurodivergente o qualunque altra cosa, poi in realtà, perché parlando di neurodivergenza si parla di qualunque differenza, no? Di qualunque peculiarità, fa lo sforzo incredibile e veramente tossico di provare continuamente a dimostrare che lui è, perché non voglia mai deludere, quindi lui vuole si trova spesso a voler dimostrare che lui è quella cosa che la maestra sospetta. E anche questo nel bene, ma anche nel male, per questo i rinforzi positivi sono così efficaci, perché se io ti faccio capire che credo in te, che ho fiducia, che so che ce la fai, che sei bravissimo, che sei intelligente, creativo, tu vorrai dimostrarmi di esserlo perché non vuoi deludermi, perché questo è il meccanismo, il motore primario, no? Se ti dico che sono sicura che stai per deludermi, se ti faccio sentire che non ce l'hai, che non ce la puoi fare, ti guardo, ma tu lo leggi il mio sguardo, perché poi queste persone leggono tutto, cioè hanno delle antenne, perché sono sempre in uno stato di allerta, e quando si è in uno stato di allerta, come gli animali, no? Pensiamo agli animali, nello stato di allerta hanno le antenne dritte, sono un po' in punta, sono pronti a scattare, perché hanno sempre paura, perché sanno sempre che l'attacco può arrivare da qualunque lato, perché solo è tutto imprevedibile e è tutto un po' fosforescente, no? E quindi bisogna creare un ambiente che abbia dei confini molto chiari, ma bisogna vedere le cose belle e valorizzare quelle.
0: Come fa il preside nella storia, no? Che per una maestra ferrigna, che è un po' la maestra che si lagna, furiosa, che appunto reagisce così, c'è per fortuna un preside in questa scuola che sa evidenziare, no? Come tutte le meraviglie di questa bimba Sophie, che è la protagonista di questa storia, una storia bella, quindi il mio grazie Francesca nei suoi confronti è doppio, quindi di avercela raccontata, ma anche soprattutto di averla scovata. Rich e Rox Pink sono appunto gli autori di questo bellissimo albo che a questo punto, insomma, consiglio a tutti, non solo a chi è direttamente interessato, ma anche a chi indirettamente è interessato, perché come ha detto Francesca, nella vita di ciascuno di noi, tra le nostre conoscenze, c'è almeno un bambino, un ragazzo, no? che è interessato, e quindi una famiglia che è interessata da questo tema, ed è bello poter fare questo viaggio insieme a loro,
1: anche, no? A chi è un po' più duro d'orecchi. non soltanto a chi ha bisogno di essere ascoltato, di essere capito, di essere raccontato, ma anche a chi fa un po' fatica a capire quella cosa lì. E quindi secondo me quello lì è un modo gentile per fargli sapere che forse può provare ad ascoltare un po' di più e che si può divertire di più, può portare un po' più di allegria, un po' più di colore. Che fa bene anche a
0: non c'è dubbio, e magari mettiamolo nella biblioteca scolastica, che secondo me è il suo posto sicuramente. Francesca, grazie per questi minuti, anche per averci aperto un po' del tuo cuore e della tua emozione, e continueremo ovviamente a curiosare tra le vostre pubblicazioni. Questa ci aveva colpito subito e siamo stati molto felici di ospitarti. Grazie.

0: E dalla musica passiamo alla prossima storia. Io quando l'ho letta questa storia, mi è arrivata da terra di mezzo, subito ho immaginato questa storia letta ai bambini, ho immaginato delle grasse risate. E vado con ordine, un ritorno qui alla biblioteca dei ragazzi, quello di Sergio Olivotti, che è già collegato, sì. È venuto con Faccio un etto con l'osso, che io dicevo, insomma, ho immaginato letto ad alta voce a un gruppo di bambini e ho immaginato subito gli sguardi, le risate, le facce.
1: Sì, sì, guarda, io in realtà ho messo persino fretta a terra di mezzo, perché l'avevo un po' già portato in giro questo libro in forma appunto teatralizzata. Malducci, che l'avevamo provato già insieme al Festival Tutte Storie di Cagliari l'anno scorso, io ho visto che funzionava, ho detto qua bisogna che ne facciamo un libro al più presto, e quindi sì funziona letta ad alta voce, ecco.
0: Senti, allora, visto che la tua voce è più adatta della mia, no, non ti chiedo di leggerlo, Sergio, stai tranquillo, però proviamo a raccontare, perché in radio è un po' difficile dare l'idea. Insomma, praticamente io apro il libro. Intanto, qual è l'ambientazione della storia?
1: Allora, l'ambientazione è il teatro. A me piace che le storie, non è la prima volta che mi capita di fare storie che parlano di storie, e quindi che ci sia un po' una forma di metanarrazione, per cui si apre già nei risguardi e si vede che siamo a teatro. La sketch comica, poi se vuoi ne leggiamo tranquillamente. In realtà è un adattamento di uno sketch che è ricordato, quello di Dino Verde. Dino Verde scriveva per la televisione, scriveva per il teatro di rivista, e il suo pezzo poi è stato portato al grande schermo dallo sketch di Gigi Proietti del Conte Duval. Il mio è un adattamento di questo sketch a Cappuccetto Rosso, perché poi i bambini, quando si tratta di parodie, possono contare su poche storie che conoscono, una di quelle appunto Cappuccetto Rosso. Ma proprio mentre mi chiamavi, avevo davanti gli atti di un convegno addirittura su Totò, e c'è proprio un aneddoto di Totò che racconta che una volta è salito sul palco, c'era questo l'attore, c'era Antonio Schioppa che gli doveva dire Ave Caio Silvio, e invece si sbaglia e gli dice Ave caro Silvio, e Totò, chiaramente che era un mago dell'improvvisazione, gli risponde al volo salute Don Antò, a bellezza vostra, no? Cioè, in realtà è proprio un meccanismo comico che non ha un vero padre, risale al teatro di rivista, ma ancora prima al teatro popolare. E io non ho fatto altro che adattarlo al pubblico bambino.
0: Di fatto, quindi siamo a teatro, c'è un attore che deve raccontare verosimilmente una storia, quella di Cappuccetto Rosso, e c'è un suggeritore.
1: E c'è un suggeritore, scusate, io sono famoso per partire per delle digressioni infinite. Sì, c'è un suggeritore che nel libro è nella pagina sinistra, e c'è l'attore che capisce fischi per fiaschi che è nella pagina destra.
0: E quello che accade poi è davvero esilarante, e già il titolo fa intuire. Non ho detto, vedi, anch'io ho dimenticato una cosa, che testo e illustrazioni sono tue, insomma, tu hai fatto tutto.
1: Sì, questa volta sì, con Terre di Mezzo abbiamo già pubblicato insieme la stagione degli arcobaleni, dove le illustrazioni erano invece di Irene Volpiano, perché il tono era un po' meno comico, meno assurdo, e io ho una mano che si presta appunto solo a storie di un certo tipo, chiaramente non posso fare tutto. Invece questa volta, siccome bazzicavamo un po' il comico, mi sono trovato ho pensato che potessi essere io stesso a illustrarla, ecco.
0: Infatti il risultato è proprio tuo, e questa cosa mi piace moltissimo. Raccontavi che l'hai già sperimentato, no? In pratica.
1: Sì, se vuoi lo leggo.
0: Dai,
1: un pezzo,
0: sì.
1: Non so, perché forse almeno sì. C'era una volta c'era una porta, sì. In un paese non molto lontano, in un paese con molto pantano, una bambinella bella e educata, una frittella con la marmellata, sì. la sua casetta era molto piccina. Sua cuginetta era un po' birichina. Una baracca con un piccolo tetto. Si era fatta la cacca nel letto. E continua così, poi non voglio anticipare tutto, il meccanismo è questo.
0: Però insomma già questo fa capire, chi conosce i bambini lo può intuire, no? Quanto possano ridere di questi malintesi, ma anche di alcune parole. Poi io non voglio spoilerarne, c'è un'altra che fa sempre ridere i bambini nel tuo libro, perché sono delle parole un po' proibite, che quando però uno le sente dette da un adulto...
1: Ah sì, ma allora io poi non ho paura di abbassare il livello quando serve. Mi piace che i bambini ridano, credo che dire cacca e dire scoreggia, lo so che per i critici può essere una cosa brutta, ma proprio in questo fraintendimento, il gioco di fraintendimenti ci sta e quindi lo adopero, ecco, ho appena letto questa cosa della cacca nel letto, e poi più avanti nel libro il suggeritore dice: circospetto, quando è a letto s'aggira finché scorge un gregge. Scorge un gregge, lascio agli ascoltatori capire come può essere la rima. E quindi è un gioco che tra l'altro, ecco, potrebbe anche diventare un laboratoriale con i bambini, cioè può essere portato a scuole. Giocare con le parole e con i suoni delle parole intanto è trasversale a diverse età, cioè anche il bambino di 4 anni ride, perché i giochi di parole, i giochi sonori piacciono ai bambini, no? E poi veramente può essere utilizzato anche secondo me nelle classi elementari, cioè la primaria, come approccio alla scrittura, che sia un approccio appunto ludico, anche un po' divertente e anche progettuale, perché il bambino può provare in prima persona a creare delle rime buffe.
0: Concordo. Senti Sergio, ma a te capita, no? Perché a me capita, ma sono più vecchia di te forse, anche tu di sentire fischio per fiasco, cioè ti dicono una cosa e tu capisci un'altra?
1: Guarda, purtroppo credo che ci sia molto di autobiografico perché io soffro di acufeni e quindi sì, non capisco mai niente fondamentalmente, e sì, quindi un po', infatti è un tema anche che avevo già trattato in qualche modo in altri libri, sono proprio, un po' c'è qualcosa proprio di fisico, nel senso, nel capire fischi per fiaschi c'è sicuramente la vecchiaia fa tanto, un po' secondo me c'è qualcosa invece di inconscio, per cui alcune cose ci si rifiuta di sentirle.
0: Concordo.
1: Qualcuno mi ha detto che gli acufeni sono proprio quello, cioè come mai non si riesce a capire la causa degli acufeni, perché deve essere una cosa proprio la scelta di non voler sentire qualcosa e di metterci un fischio tipo quelli della censura sopra. Quindi insomma sono le due cose insieme.
0: Mi trovo molto in sintonia con questa interpretazione, Sergio. Comunque io ti ringrazio per questi minuti che ci hai regalato, anche per la tua lettura e poi la lettura integrale, insomma, acquistando il tuo libro Faccio Netto con l'Osso, ve la fate, così fate quattro risate a tutte le età, secondo me. Grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a te.

0: musica abbiamo concluso con Lady Gaga, che devo dire insomma è un'artista talmente poliedrica, peraltro tutto quello che fa le riesce molto bene, che potrebbe magari anche cimentarsi nella scrittura di un libro per ragazzi. Non credo l'abbia mai fatto, spero di non essermi sbagliata, però insomma chissà, magari un giorno leggeremo qualcosa scritto da Lady Gaga. Però torniamo ai libri che abbiamo raccontato con gli autori questa settimana, è anche il momento di fare una sorta di riepilogo, in modo che possiate anche prendere nota bene dei titoli, gli autori e le case editrici, e se qualcuno di questi titoli vi è piaciuto potete recuperarli. Ad esempio poco fa abbiamo dialogato con Sergio Livotti, Faccio un etto con l'osso, questo è il titolo del suo esilarante albo edito da Terra di Mezzo, tra l'altro insomma ambientazione teatrale, pubblico elegante che riempie un sontuoso teatro dove va in scena Cappuccetto Rosso, un grande attore sale sul palco per raccontare la fiaba convinto di saperla benissimo, peccato che la sua memoria faccia cilecca, e anche se ha un suggeritore lui prende fischio per fiasco e insomma la racconta in un modo decisamente anomalo. Con Francesca Manzoni abbiamo parlato invece di Adi ed Io, edito da Ape Junior, la vita di Sophie, una piccolina con l'ADHD, scusate, e che però insomma viene raccontata in una maniera molto carina e anche un modo per capire più da vicino che cosa sentono, cosa vivono i bimbi a scuola. E poi Chiara Valentina Segre, l'autrice di Lo scheletro del pozzo per Pelle d'Oca, una storia misteriosa condita però anche da pillole di scienza, naturalmente c'è un segreto da scoprire che non abbiamo raccontato, però quello che combinerà Alice in questa vacanza in Puglia lo potrete leggere voi stessi. Un grazie ad Emiliano Ciardulli in regia e a voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi formigine! Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
2: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
1: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
2: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo all'interno. Visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i Calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione di, si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
2: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.
1: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
2: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine, e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari, ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le 2 piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia, e addirittura qui avete Una cettaia comunale?
2: Una cettaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti, e una cettaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze.
1: Una domanda che farò un po' tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Formigine per lei?
2: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
3: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano, anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni, e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani. Abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, e la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi in realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
1: E il patrono è San Bartolomeo?
3: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e è sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi è anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
1: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
3: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di 3 confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia: la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
1: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
3: Sì, sì, sì. Nel centro abbiamo 4 chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
3: Sì, sì, sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco, e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
3: Sì, Quindi è una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884. Una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose. È una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine. Soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace, e credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi, che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità, e dobbiamo dire, siamo in provincia di Modena e quindi abbiamo tante di tipicità.
4: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano la mattina prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro. Ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena, quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì. Naturalmente è un cibo povero, se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa. Però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice: in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole. Poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che è quella un po' che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic? Ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, benché era romagnolo, e quindi amava consumare prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
4: Marmellata, sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano il, come dire, l'ospite ha un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
4: Sì, qua ciliegie amarene sono davvero una chicca. Per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello, dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche, dimenticate, non solo di ciliegie di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta, che poi ha fornito queste ciliegie, queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
4: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. paese, devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Pro Loco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' a ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione e crema cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
4: Beh, il lambrusco questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
4: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene dell'esempio della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Formigine per lei?
4: Per me è leggerezza, è momenti belli. Ho questa idea del, non so, io torno sempre a pensare Formigine il castello, non so perché. Infatti la Pro Loco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella fruibile all'interno, il ponte elevatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui in questo bar, mentre di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla.

0: veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport.
1: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis. C'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale come per esempio
1: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
1: la Fratellanza,
0: no?
1: Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala.
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Lice e Jacobs, che corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine diciamo che trova proprio la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa dove sono nato, cresciuto e ho vissuto. Per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere, e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine. Dai Ludi di San Bartolomeo alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti, che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite. L'ospite di oggi è Eraldo Affinati. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, Eraldo Affinati ha appena pubblicato un libro che si chiama Per amore del futuro, educare oggi, ed è edito dalla San Paolo. Ecco, io vorrei cominciare però girandoci attorno in qualche modo, perché questo libro è scritto con un inizio e una fine che si ricollegano poi all'esperienza letteraria di Affinati, perché comincia con un incontro in Svizzera, un incontro con i luoghi di Carl Gustav Jung, e finisce a New York con il luogo dove è sepolto Teilhard de Chardin. Ecco, come mai questo libro, Per amore del futuro, dedicato all'educazione, comincia in Svizzera e finisce a New York?
3: Allora, sono in effetti, è vero, due pellegrinaggi questi che io ho fatto, uno sul lago di Zurigo visitando la torre di Bollingen, dove Carl Gustav Jung si rifugiava per scrivere, per riflettere, e sono partito da lì perché Carl Gustav Jung, tra i suoi vari scritti, ce ne sono alcuni dedicati espressamente al tema educativo. In particolare lui scrisse e disse che un bambino non è figlio soltanto dei suoi genitori, ma è anche figlio degli antenati. Una frase che mi colpì molto quando la lessi e che in qualche modo mi ha condotto fin lì a riflettere su questo tema, perché da insegnante, da docente, non posso che confermarla, non posso che vederla confermata questa frase, in quanto quando tu, come e insegnante, ti trovi di fronte ad un groviglio irrisolto incarnato da un tuo alunno magari difficile, immediatamente percepisci che i suoi problemi risalgono al passato, sono il frutto anche di problemi insoluti legati non solo al padre, alla madre, ma anche a tutta la tradizione che questo alunno si porta dietro. Mi è sembrato un tema importante dal quale poter partire e dal quale poi in effetti ho iniziato riflettendo su tutta la mia attività di insegnante, di scrittore, e sono poi arrivato alla periferia di New York, oltre Manhattan, verso il lago Hudson, dove è sepolto invece Teilhard de Chardin, il quale nella sua lunga vita ebbe tra le varie intuizioni anche un'intuizione davvero profetica riguardo al tema digitale, perché lui profetizzò l'avvento di internet, questo lo hanno un po' detto molti studiosi, immaginando la non sfera, così lui la chiamava, cioè una dimensione comune che in futuro, lui diceva, saremo tutti connessi gli uni con gli altri. E oggi fa impressione leggere certe intuizioni di Teilhard de Chardin, che effettivamente vedono tutti noi legati appunto dalla grande rete, in piena connessione, e questo mi ha consentito di riflettere anche sul tema della rivoluzione digitale, al quale ho dedicato l'ultimo capitolo, in particolare ricordando un ragazzino che ho conosciuto, Victor, il quale era veramente un piccolo chicomori capitolino, diciamo, nel senso che non staccava i suoi occhi dallo smartphone, e sono riuscito a dialogare con lui soltanto andando nel suo territorio, cioè incontrandolo in rete, anche se lo avevo di fronte a me, perché era venuto a trovarci insieme ai suoi compagni in una scuola media alla Penny Wharton di Roma, dove noi insegniamo l'italiano agli immigrati. E quindi quel rapporto con lui è stato per me importante, mi ha aiutato a chiudere, diciamo, la riflessione educativa che ho fatto lungo il corso degli altri capitoli.
2: Siamo con Eraldo Affinati, che ci sta parlando di Per amore L'amore del futuro, educare oggi, che è il suo ultimo libro, edito da San Paolo. Siamo con Eraldo Affinati, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo, e vorrei chiedergli: è vero che questo libro poi corre su due poli? Da una parte l'insegnante, il maestro lo chiama lei, e dall'altra parte l'insegnamento, cioè da una parte la dimensione personale, interiore di chi insegna, e da quell'altra invece il problema più generale dell'insegnamento e dell'incontro con una pluralità di allievi, alunni, studenti che hanno caratteristiche completamente diverse.
3: Sì, perché in effetti io non ho voluto scrivere un saggio teorico, soltanto teorico. Sono partito dalla mia esperienza, ormai quarantennale, possiamo dire, di insegnante prima di lettere, diciamo, di insegnante prima negli istituti tecnici e professionali e poi insegnante di italiano agli immigrati con la scuola Penny Wharton. Allora, a partire da questa mia esperienza sul campo, diciamo, del concreto della scuola, ho cercato di individuare alcuni punti in questo libro Per amore del futuro, in alcuni punti essenziali. Uno, chi è il maestro, ad esempio, proprio quali sono le sue, quali dovrebbero essere le sue connotazioni, poi in che modo gestire quella che io chiamo il fuoco della controversia, cioè l'opposizione che i ragazzi spesso ti fanno, soprattutto i ragazzi che non ti ascoltano, quegli indisciplinati, i ribelli. Poi il tema fondamentale della valutazione, come possiamo noi valutare i nostri studenti? Dobbiamo capire qual è la stazione di partenza di ognuno di loro, e quindi solo in quel momento tu puoi realizzare che devi premiare il movimento che tu registri nei tuoi studenti prima ancora che i traguardi che loro raggiungono, come diceva Don Lorenzo Milani, su cui ho scritto un paio di libri e che mi ha molto colpito, insomma. E poi il tema della frammentazione, come la chiamo io, che noi spesso oggi viviamo a compartimenti stagni, invece dobbiamo scegliere fra una cosa e l'altra, altrimenti i ragazzi non ci potranno mai seguire. Ho poi molto spazio l'ho dedicato al villaggio educativo, di cui tanto si parla, il fatto che un insegnante non può restare da solo di fronte alla classe, ma deve, insomma, dovrebbe avere l'accordo con le altre agenzie educative, prima fra tutti la famiglia, altrimenti se sta da solo per lui è più difficile, per il docente, riuscire a portare i ragazzi sulla giusta strada. E dopodiché ho anche scritto, insieme ad alcune professoresse che mi hanno accompagnato in questa riflessione, alcune parole per una scuola nuova. Quali sono le parole di questa nuova scuola che noi immaginiamo, ci siamo chiesti io e loro, e insieme a loro ho in qualche modo appunto composto un piccolo manuale basato sull'accoglienza, sulla pace, sull'idea, diciamo, della qualità del rapporto educativo e anche sulla necessità di mettersi in gioco come docenti e come insegnanti, per l'appunto.
2: Ora un passaggio che è, secondo me, la critica radicale a un sistema di insegnamento che lei condanna. Lei immagina questo docente che detiene il sapere da elargire e lo distribuisce alla classe secondo uno schema logico al quale gli studenti sono chiamati ad aderire. Esistono due fasi distinte, spiegazione e verifica, che vengono tenute separate una dall'altra per proteggere la relazione e drammatizzare l'ispezione che ne verrà fatta. E lei dice che questa è una sceneggiata figlia del secolo scorso, tenuta artificialmente in vita negli esami di Stato. Quindi, in realtà, lei dice, la scuola non fa quello che dovrebbe fare.
3: Sì, io penso che soprattutto oggi questo vecchio trittico, come lo chiamo io, cioè la spiegazione, l'interrogazione e la verifica, e questo è il trittico, diciamo, tipico di tutta la scuola, soprattutto tenere separate queste tre fasi, ormai è obsoleto, è superato, è vecchio, è stantio, soprattutto di fronte ai ragazzi di oggi che hanno una mente completamente diversa da quella che potevamo avere noi, ma che anche che potevano avere gli stessi loro coetanei fino a 10-20 anni fa. Allora dobbiamo riuscire a cambiare la scuola cercando di rinnovare intanto lo spazio didattico, non soltanto la scuola chiusa, l'aula chiusa, non soltanto la spiegazione frontale, e poi dobbiamo riuscire a ripristinare le gerarchie di valore all'interno della rete, dimostrando, indicando ai ragazzi quello che è importante e quello che non lo è. Dobbiamo far capire la differenza tra informarsi e conoscere, perché un conto è l'informazione, un conto è la vera conoscenza. In mezzo, dico io, passa l'esperienza della realtà e poi verificare le fonti. Ecco, tutti questi elementi ci portano a dire che la scuola non dobbiamo abbandonarla ad un dibattito fra specialisti, è una cosa che riguarda tutti noi, è il bene comune, diciamo, è proprio il bene comune massimo da tutelare, da conservare, da rinnovare, da rilanciare, per consegnare il testimone del sapere alle nuove generazioni.
2: Siamo con Eraldo Affinati che ci sta parlando di Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Eraldo Affinati e ci sta parlando del suo ultimo libro, Per amore del futuro, Educare oggi, della San Paolo. Ecco, io vorrei tornare ancora proprio alle cose che scrive lei. Per esempio, lei dice che la scuola deve rispondere all'imperativo di indirizzare e strutturare la conoscenza, senza occultare l'esercizio e la fatica indispensabili per praticarla. Se non lo fa, si riduce a essere un puro e semplice ente certificatore di competenze che oggi ci sono, domani potrebbero venire facilmente dimenticate. E poi verso la fine dice anche che se fossimo capaci di raccontare il costo necessario per diventare adulti, avremmo colto l'essenza più intima dell'insegnamento. Quindi ci sono due dimensioni, una più vicina alle cose del sapere e una invece prossima all'essere, alla maturazione proprio della persona.
2: Sì, e sono interdipendenti queste due cose. Nel senso che se tu vuoi conoscere la tradizione, il sapere, devi però anche conoscere te stesso e quindi devi personalizzare sempre quello che apprendi, non puoi limitarti, diciamo così, a riferirlo in modo neutro. Ecco, se il docente sa questo, allora non può limitarsi il docente a fare il conferenziere, no? Cioè a distribuire il traffico concettuale, per così dire, non deve limitarsi a questo, deve capire chi ha di fronte i ragazzi e soprattutto il docente deve sapere che la risposta giusta, quella esatta, non sempre è valida, in modo paradossale, perché spesso la risposta giusta può nascondere la verità, mentre invece la risposta sbagliata non dovresti mai gettarla nel cestino, dico io, perché ti può rivelare delle cose che la risposta giusta ha tenuto nascoste. Allora vedete com'è complesso l'insegnamento. Tu nel momento in cui hai di fronte i ragazzi devi capire chi sono, devi comprendere anche gli eventuali fraintendimenti, gli errori, gli equivoci, quindi è complesso il lavoro dell'insegnamento, è difficile, ti mette in gioco veramente come persona, altrimenti rischi veramente di fare soltanto un passaggio di un contenuto da un luogo all'altro. Però se questo contenuto non viene personalizzato, se non viene reso interiore, rischia veramente di essere dimenticato il giorno dopo essere stato trasmesso.
1: Lei suggerisce anche nel libro che si debba insegnare a scegliere e che scegliere sia una cosa molto complessa. A un certo punto scrive: potare i rami secchi che sarebbero caduti per conto proprio anche senza il nostro intervento non implica una vera scelta, in quanto non ci costa niente. Tagliare quelli fioriti invece sì, cambia lo scenario ma è molto doloroso.
2: Sì, effettivamente questa è un'immagine che uso spesso per dire che la scelta è dolorosa, la scelta è una rinuncia a qualcosa che tu potresti fare, che avresti potuto fare in nome di un'altra cosa in cui credi di più. Questo elemento della scelta è molto importante per gli insegnanti, cioè gli educatori devono incarnare la figura dell'uomo adulto che ha scelto, mentre i giovani possono restare ancora disponibili a fare questo e quest'altra cosa, è giusto che sia così. L'adulto, per essere credibile di fronte ad un adolescente, deve mostrare di aver già scelto, di aver rinunciato appunto ai suoi rami fioriti. Allora questo è il vero adulto, che sta sempre in un luogo solo, non sta mai in più luoghi, come invece il giovane che progetta, pensa, immagina quello che vorrebbe fare, no? Ha tante immagini di se stesso. A un certo punto arriva il momento in cui tu devi scegliere, devi dire no, voglio essere questo. Allora la scuola, l'educatore ti aiuta a capire quale può essere il futuro che ai tuoi occhi di giovane è ancora ignoto. Ecco, se la scuola riesce a fare questo, mostrare il futuro per l'appunto ai suoi studenti, allora davvero ha fatto quello che deve fare.
1: Ecco, io a questo punto ringrazio Eraldo Affinati di averci così dato questi lampi di luce sull'educazione, sulla scuola e anche sul ruolo del maestro, parlandoci appunto del suo ultimo libro che è Per amore del futuro, educare oggi, edito dalla San Paolo. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Carlo Rovelli sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane di Adelphi. Poi Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegna a Padova di Einaudi. E infine Il cammino delle terre mutate di Terre di Mezzo, che non ha un autore preciso ma una serie di collaborazioni che hanno portato alla sua realizzazione. Ma cominciamo con Sull'eguaglianza di tutte le cose di Carlo Rovelli. Parlare dei libri di Carlo Rovelli è sempre difficilissimo, addirittura c'è chi fa dell'ironia sul suo modo di presentare le cose, però è difficilissimo, ma è una lettura interessantissima. È difficile parlarne, ma la lettura dei suoi libri è senz'altro una ricchezza. E anche in questo nuovo Sull'eguaglianza di tutte le cose, che è direi virato sulla parte filosofica del suo lavoro di fisico, e lui dice esplicitamente che un fisico non può non riflettere sul mondo, non tanto sulla realtà del mondo ma sull'approccio che è necessario avere al mondo del sapere, della conoscenza. E lui è capace, secondo me, di presentare in maniera anche molto limpida le questioni costituiscono il cuore della sua attività di fisico, di studioso, di ricercatore. Secondo me qui ci sono almeno due elementi iniziali che sono di grandissima ricchezza, e sono: uno, la presentazione della teoria quantistica, che viene fatta non con un'equazione, no? Heisenberg diceva un elettrone è un'equazione, che in questo modo rendeva quasi inattingibile per chi non è un tecnico il cuore di questa teoria. Invece Rovelli accosta la teoria attraverso un esperimento, dice: c'è un esperimento molto semplice che dimostra, appunto, in maniera sperimentale, in maniera chiara, comprensibile per tutti, che la realtà non è quella che ci appare in maniera immediata. Ma questa realtà non è quella che ci appare in maniera immediata a un livello che è poi il livello degli elettroni, questo livello di una realtà che noi sappiamo esistere ma che non riusciamo a vedere, che non possiamo vedere con gli occhi, che è una realtà solo alla quale accediamo attraverso degli esperimenti. L'esperimento che lui presenta è quello abbastanza noto dell'elettrone che viene sparato verso un bersaglio che può raggiungere attraverso due feritoie, due passaggi. E si scopre che questo elettrone passa attraverso tutti e due, perché se uno solo di questi due viene chiuso, l'elettrone va da un'altra parte. Ma l'elemento ancora più sconvolgente di questo esperimento è che se noi spariamo questo elettrone e mettiamo uno strumento che è in grado di vedere da che parte passa questo elettrone, una volta che l'elettrone viene scoperto a passare da una parte e quindi deve dichiarare da che parte è passato di queste due feritoie, in qualche modo il sistema collassa, perché l'elettrone si comporta come se l'altra feritoia fosse stata chiusa. Cioè ci sono due feritoie, lui raggiunge questo bersaglio, questa specie di tela che teniamo dietro le due feritoie, la colpisce in un punto. Se noi chiudiamo una feritoia, la colpisce in un altro punto. Se tutte e due le feritoie sono aperte, ma noi riusciamo a scoprire con un piccolo meccanismo di controllo da che parte è passato, ecco, l'elettrone si comporta come se una sola feritoia fosse aperta e l'altra non esistesse o fosse chiusa. Ecco, c'è questa cosa che apparentemente incomprensibile, però
denota un comportamento della materia che non ci saremmo aspettati. E poi c'è un'altra cosa altrettanto interessante, secondo me, nell'approccio che ha Carlo Rovelli alla fisica in questo libro. C'è la considerazione del fatto che Newton, il creatore della fisica newtoniana, non utilizza dei parametri già esistenti, ma è lui che riesce a creare questo ambito con le tre direzioni e con il tempo, e questo ambito Newton lo postula come esistente di per sé, al di fuori della materia, come se questo spazio e questo tempo esistessero da soli, creati da Dio, indipendentemente dalla presenza della materia. E questa, dice Rovelli, è una innovazione enorme nell'ambito della fisica, una innovazione enorme che ha condizionato il pensiero relativo alla fisica fino ai nostri giorni. Però, avverte Rovelli, è falso, o comunque le nostre sperimentazioni, il nostro punto di vista attuale, quello che sappiamo adesso, ci dice che le cose vanno diversamente, che le cose si comportano come se non esistesse un tempo che scorre autonomamente. Il tempo è variabile. Il tempo scorre più velocemente o più lentamente a seconda della presenza delle masse, e anche lo spazio, non esiste uno spazio vuoto, esistono solo delle relazioni fra enti. E qui appunto il discorso si allarga, si fa complicatissimo, si fa anche difficile e da sintetizzare, ed è molto difficile, anzi sembra una pretesa assurda quella di sostituirsi a un fisico fra l'altro del livello di Rovelli come anche divulgatore, per spiegare come stanno le cose. Certo, si possono prendere proprio delle frasi di Rovelli, per esempio dire che tutto ci porta verso un pensiero che è fatto di relazioni, processi, prospettive, quindi non di enti ma di cose che avvengono, di incontri. E poi c'è tutta questa riflessione che scorre sul fatto che noi che guardiamo il mondo ci siamo dentro, ci siamo immersi dentro, per cui il nostro guardare il mondo fa parte della realtà del mondo. E lui qui ha delle intuizioni o delle capacità di sintetizzare le intuizioni veramente forti. Per esempio dice: trasformiamo espressioni linguistiche in misteri metafisici. Alcune cose ce le inventiamo noi perché fanno parte del nostro linguaggio, però il linguaggio è una cosa nostra, non è una cosa che esiste al di fuori di noi. E lui dice, poi se vogliamo trovare un passaggio conclusivo o di sintesi, però dicevo è difficile immaginarsi possano fare delle sintesi, dice: la realtà come ci appare oggi è più tenue di quella immaginata da vecchi modelli fisici o metafisici, è fatta di accadimenti, eventi discontinui, probabilistici, impermanenti, situati l'uno rispetto all'altro, che esistono solo relativamente l'uno all'altro, non vive in uno spazio, non si dipana in un tempo, è una trama fine, intricata e fragile come un pizzo veneziano. Il libro è Sull'eguaglianza di tutte le cose, lezioni americane, di Carlo Rovelli, edito da Adelphi.

secondo libro di oggi, Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova. Ora, sappiamo tutti che Chiara Frugoni ci ha lasciato 3 anni fa, però questo libro di un po' di tempo fa, del 2005, la prima uscita, un libro che ha 20 anni, è stato ripubblicato, viene continuamente ripubblicato in nuove edizioni, e è un libro sempre da leggere e rileggere, perché Chiara Frugoni ha la capacità di parlarci di un edificio, di un'architettura, calandocela assolutamente nell'epoca nella quale è stata fatta questa cosa meravigliosa, che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita, perché si capisce, secondo me, moltissimo del Medioevo solo con un'occhiata alla Cappella degli Scrovegni, allo splendore di questa cappella, cosa che cambia completamente un punto di vista di chi può immaginare invece un Medioevo cupo. Il Medioevo, fra l'altro, se lo facciamo durare 1000 anni come lo facciamo durare, ha avuto momenti di ogni tipo, ma il Medioevo, il tardo Medioevo italiano, è una cosa di uno splendore assoluto. Ecco, e Chiara Frugoni ci accompagna attraverso così questa visita anche attenta, minuziosa, a questi riquadri, a questa serie di dipinti, di affreschi che raccontano la vita della Madonna, soprattutto perché la Cappella degli Scrovegni è una chiesa dedicata alla Madonna. Ci racconta tante altre cose, ci racconta per esempio l'atteggiamento dello Scrovegni nei confronti di Giotto, perché lo Scrovegni è un banchiere. All'epoca è un po' difficile distinguere un banchiere da un usuraio, o comunque si può accusare un banchiere di essere un usuraio, e comunque quando Giotto dipinge la cacciata dal Tempio dei Mercanti, fatta da Gesù, dal Tempio di Gerusalemme, non mette i cambiavalute, non mente del denaro, non ci sono le monete, scaccia i venditori di animali, che erano gli animali per i sacrifici rituali al tempio, ma si guarda bene dal mettere fra quelli scacciati personaggi che potevano in qualche modo fare un mestiere simile a quello del committente dell'opera. E poi c'è un'altra cosa molto carina, che è l'Ave Maria, che è nella fascia decorativa che chiude praticamente tutta la storia dipinta da Giotto, che comincia in latino: Ave Maria, grazia plena, e finisce con benedita sia la Vergine Maria e laudato Deo e tutti, perché finisce in veneziano, perché sono veneziani, e quindi c'è questa commistione, e poi in fondo questa testimonianza di assoluta vicinanza alla Madonna, che mi pare molto toccante. Il libro è Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova, edito da Einaudi.

0: ultimo libro di oggi, Il cammino delle terre mutate, di Terre di Mezzo, che è una guida per un percorso a piedi, che ha la caratteristica di svolgersi nei luoghi del terremoto. Sono passati degli anni, ma quei luoghi restano, quel terremoto è quello del 97, e quindi sono passati molti anni, però si tratta di un territorio segnato sia nella sua fisicità che nella sua organizzazione sociale da questo terremoto che colpisce una zona che ha una sua marginalità e quindi viene colpita più duramente, cioè da un evento sismico. Il percorso è in 14 tappe e fra le istruzioni per l'uso c'è quella di pensarci un po' a come vivere questo percorso, che ha dei tratti abbastanza agevoli, molto semplici, e altri più impegnativi, proprio di montagna. Si superano i 1500 metri, si va in delle zone che non dico hanno un aspetto alpino, comunque hanno un aspetto abbastanza impegnativo. Il cammino passa attraverso addirittura quattro regioni, perché attraversa tutta questa dorsale appenninica, parte da Fabriano per arrivare all'Aquila, passa fa un pezzettino di Lazio, un pezzettino d'Umbria, poi fa tutte le Marche e ha un... così la delicatezza di non essere uno dei cammini maggiori, ma di proporsi anche per così delle passeggiate, delle camminate di qualche giorno, per incontrare un'Italia che si sforza di continuare a esistere e anche per aiutarla a continuare a esistere. Si tratta del cammino delle terre mutate, questa che è uscita adesso, è la terza edizione aggiornata, perché appunto sono mutate e sono in continua evoluzione, edito da Terre di Mezzo e prodotto praticamente da una serie di istituzioni, di organizzazioni anche territoriali, che tentano di difendere la vita di questi territori che la storia sembra aver condannato a una marginalità che non meritano. Prima avevamo parlato di Chiara Frugoni, gli affreschi della Cappella Scrovegni a Padova di Einaudi, prima ancora di Carlo Rovelli sull'eguaglianza di tutte le cose di Adelphi. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme che vi saluto io Sergio Valsania, insieme a me vi salutano Stefano Sciurpi e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Adios Lepido, Juanes, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi, Lorella, parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla Porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina, insomma questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo. Al termine della messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari, insomma il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la Porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sull'orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 volle recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lui incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche. A volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro, e ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole, ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucaristia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. Tra l'altro Francesco nel 2013 vuole costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola, non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto, tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella, nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere, fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella, mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente: di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone, in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio dentro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi a pieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare, e ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti, in effetti, Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
0: chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, nonno Lorella.
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti: io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà, anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze, e questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza: saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza, e come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni, è un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
0: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano, che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi, perché ha questa forza di attualità?
1: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori, perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso, In Dilexit Nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè, la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti proprio su questo punto Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita, che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre, non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
0: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i Papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo, molto particolare, ricordarcelo sempre. Un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
1: Verissimo, verissimo. È come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione. Compassione, che ricordiamo sempre in ogni occasione, non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso. La tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una. E quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
0: Abbiamo,
1: anche questa la fede.
0: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
1: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, le braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria si anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: #PopTheology

0: Puoi ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazaret e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace.

primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione, differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, l'anziano statista farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore.

pagine della Genesi, con cui inizia tutta la scrittura, troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia. È la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e quindi

storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile, piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è per l'altro segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomesse ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile.

0: anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi.
0: Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
1: Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, e lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo

0: che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore e lì hanno l'incontro col risorto, forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. Perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui. E abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
1: Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
0: Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali, però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza. Tutto il creato è per l'uomo. E tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza. E allora, ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca. Rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta, e cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente risposta alla sete dell'io. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
1: Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi.
0: A presto.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mensile dedicato al pensiero di Augusto Del Noce, questo grande filosofo cattolico morto nel 1989, proprio l'anno della caduta del muro di Berlino, e grande interprete del nostro tempo, dell'età contemporanea. Abbiamo in questi ultimi incontri approfondito anche alcuni temi riguardanti proprio il pensiero cristiano, il dibattito che c'è sul pensiero cristiano, e quindi vi propongo oggi un contributo a mio avviso interessante, e cioè la presentazione di un libro scritto da Agostino Molteni, un autore di cui vi ho proposto varie volte dei testi. È un teologo che ha insegnato all'Università di Concepción in Cile, dove tuttora vive, ma è di origine italiana, brianzolo, e appunto ha scritto questo volumetto molto interessante che si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. È un contributo originale proprio per capire qual è la logica del pensiero di Cristo, così come viene fuori dai quattro Vangeli. E come dice San Paolo, noi cristiani siamo chiamati ad avere il pensiero di Cristo. Dice San Paolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, in Corinzi 2,16. Ecco, quindi vi propongo la presentazione del libretto che ha fatto l'autore stesso pochi giorni fa a Udine, e poi nei prossimi incontri avremo modo di approfondire questo tema. Grazie per la vostra attenzione, per l'ascolto, e vi do appuntamento tra un mese. Grazie.
2: Molte grazie a tutti per essere venuti. Parto allora dall'ultima, perché ho messo all'introduzione. All'introduzione ho ringraziato a mio papà, mia mamma, mie sorelle e tutti gli amici che mi hanno fatto pensare bene di Cristo. E poi metto nella nota di edizione 1976, a 50 anni da quella Pasqua del 1976, così imprevista e imprevedibile nei suoi sviluppi, perché ero marxista, nel senso che mi piaceva molto leggere Marx, però a casa mia mio papà mi ha detto: se tu puoi essere quello che vuoi essere, ma qui il rosario si le recita tutte le sere. Quindi ero l'unico marxista, penso, nel mondo che recitava il rosario tutte le sere e doveva andare a messa tutte le domeniche. E fino a quando, in questa Pasqua del 1976, lì a Ravenna, in una tre giorni di Pasqua, come dice Peggy, sono stato morso. Peggy ha questa immagine che Cristo è capace di mordere, mentre gli dei greci sono come sdentati, non riescono a mordere la gente, invece Cristo si è fatto incontrare, e fortuna leggevo il libretto delle ore, pregando il libretto delle ore i primi giorni lì a Rimini e Ravenna. Mi ricordo che mi piaceva tantissimo e ancora mi piace tantissimo, penso che nella tomba metterò questa frase, la frase dei vesperi del lunedì, mi sembra, che dice: mi sono fatto incontrare da chi non mi cercava, ho detto sì, ho detto eccomi a chi non ha invocato il mio nome. Mi è sempre piaciuta perché poi, entrando in questa storia, in questa grande storia di grazia che si chiama Comunione e Liberazione, si insisteva molto sul senso religioso, e io devo dire che ho un po' di problemi col senso religioso, perché è un po' angosciante il senso religioso, nel senso è sempre più in là, e niente ti soddisfa. E tutte queste storie, mentre questa frase mi sono fatto incontrare da chi non aveva neanche problemi religiosi, e io non avevo nessun problema religioso, né anche dopo mi sono fatto mai dei problemi religiosi di andare più in là del finito e tutte queste storie del finito, dell'infinito, che poi finivano tutti nel mistero, queste sto raccontando la mia vita, non è che dovete essere d'accordo con queste cose assolutamente, ma queste parole, mistero, destino, più in là, sempre più in là, non le ho mai capite. Anche perché poi i preti dicevano: ah, la Trinità è un mistero. Vabbè, il mistero era come qualcosa che non si capiva, si affoga nel gran mare dell'essere, nel gran mare del mistero. E però quello che mi interessava era e dopo arrivo a perché parlo della ragione di Cristo, però mi interessava il fatto che per esempio Giussani parlava di Cristo come un fatto, però neanche questo mi soddisfaceva a me, sinceramente, questa è un po' la storia del mio pensiero, che non è che sia chissà che cosa, ma è quello che ho pensato io. Cioè, San Agostino dice: se la fede non è pensata non vale niente, se quello che vivi non se la fede che hai incontrato, se Cristo, l'incontro con Cristo, non lo pensi da dentro l'incontro, perché San Agostino diceva: non si conosce niente, non si può conoscere neanche cos'è un bicchiere d'acqua, se non dentro di un'amicizia. Allora non mi soddisfaceva neanche questa cosa che si diceva che Cristo era un fatto, perché mi sembrava molto l'immagine dell'obelisco, di una cosa che sta lì, un fatto. Poi un po' è migliorato quando si è cominciato a parlare di Cristo come avvenimento imprevisto, imprevedibile. Vabbè, ho detto, vabbè, questo già è una sorpresa, però ancora non mi convinceva questa cosa, perché sì, vabbè, ti cade una cosa sulla testa, è un imprevisto, ma non riuscivo, dico le mie difficoltà, non riuscivo molto a capire questo avvenimento imprevisto, imprevisibile, non deducibile da fattori anteriori. E un avvenimento come qualcosa che si impone, mi ha sempre, anche la parola evidenza, come si usava, non mi ha mai convinto, come l'evidenza, come una presenza che si impone, un po' perché ero sempre stato un po' anarchico, e una presenza che si impone a me mi sembra di star male. Capite? È come, non so a voi, ma mi piaceva una presenza al massimo che si propone, che uno dice: vabbè, sono qua. Ma questo uso di parole di evidenza che si impone, che voi ve le ricordate queste cose? Vabbè, comunque, fino a quando sono arrivato a leggere una frase di San Paolo. Un giorno leggendo la frase di San Paolo, diceva: abbiamo il pensiero di Cristo. Diceva dei cristiani, ma appunto esclamativo, abbiamo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Nella prima lettera ai Corinti 2:16, me lo ricordo sempre. Abbiamo il pensiero di Cristo. E allora ho cominciato a pensare che questo avvenimento, questo fatto, era un uomo che pensava. Ma che cosa pensava? E lì poi ho cominciato Peggy a me mi ha aiutato tantissimo. Secondo me Peggy è quello che più mi ha fatto capire cos'è chi è Cristo, e cosa vuol dire la fede cristiana. E con Peggy, con questa tesi, ho cominciato a dire: ma che logica aveva Cristo? Come ha pensato Cristo? Perché noi diciamo sempre nell'angelo: il Verbo si è fatto carne. Ma mai pensiamo cosa vuol dire per lui farsi un corpo di carne? E io dicevo: che cosa deve aver pensato? Come ha pensato farsi uomo? Come ha pensato salvare gli uomini? Era una presenza che si imponeva agli uomini? E leggevo quella frase bellissima di San Giovanni che dice: non vi ho chiamati schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa pensa il suo padrone. Quindi è tutto mistero per lo schiavo che cosa pensa il suo padrone. Vi ho chiamato amici. Questa parola bellissima è la parola amicizia, amico, perché tutto quello che io so, tutto quello che io so, quello che io so del Padre, io ve l'ho detto. Quindi ho detto: basta, ho finito, non c'è più mistero, non c'è più destino, so tutto, io posso sapere tutto. Certo, questa frase può anche un po' scandalizzare, perché uno dice: ma tu vuoi sapere tutto di Dio? Mi sono fatto adesso dare il telefono, perché avevo trovato in un libro di Guardini, Romano Guardini, una frase che diceva: essere cristiano significa mettersi nel pensiero di Cristo. Essere cristiani vuol dire mettersi, entrare dentro, cercare di capire la logica del pensiero di Cristo. E poi diceva: se vogliamo sapere come è Dio, dobbiamo guardare Gesù e comprendere il suo pensiero, se vogliamo sapere chi è Dio. Ma perché è così importante questa cosa? Perché una cosa che sempre mi ha un po' diciamo così preoccupato erano le patologie religiose. Sempre Guardini, questa è una frase che faccio le foto delle frasi che mi interessano, poi a un certo punto Guardini, questo teologo che era di Verona ma che poi da piccolino è andato in Germania, lui parlava di una patologia della idea di Dio. E io penso che il mondo di oggi è, come dice un sociologo americano, Peter Berger, lui ha scritto questa frase: il mondo di oggi, gli uomini di oggi sono furiosamente religiosi, cioè sono dei matti religiosi. Quindi le patologie della religione, le patologie anche nella stessa fede cristiana, sono pericolosissime. Ma basta vedere i canti che si cantano alla messa. Per esempio, io mi diverto sempre a cercare le patologie negli scrittori, ma soprattutto negli scrittori cattolici, e avevo scritto prima di venire qua tutte le patologie che avevo incontrato nella Divina Commedia, in Dante. Le patologie religiose, ma robe da matti, di Dante. Per esempio dice: descrive Dio come il sommo bene che solo esso a sé piace, cioè l'idea del narcisista, cioè Dio è uno che si piace solo a se stesso, è uno che si guarda e si piace, è un piacione di se stesso.
3: Per esempio, quando il figlio di Dio Carcar si volse della nostra salma.
2: Dice che il figlio di Dio, quando si è fatto uomo, si è voluto caricare della nostra salma. Salma vuol dire non solo il morto, ma vuol dire nel tempo di Dante, voleva dire un peso, cioè l'incarnazione come un peso. E poi leggevi i libri di teologia e dicevano la incarnazione è il sacrificio di Cristo, una pena, poveretto, lui che era Dio si è fatto uomo, lui che era tanto grande si è fatto così piccolino. E poi Natale, tutti che dicevano pensiamo Cristo che è Dio che entra dentro in una stalla con il bue e la vacca. E io non ci trovavo niente di scandaloso col bue e la vacca. Uno normalmente nelle campagne uno ci cresce col bue e la vacca lì nella diceva Rosario. E quindi l'idea dell'incarnazione come un sacrificio, come una pena, come un perdere qualcosa. E Dante dice che si è voluto caricare di questo peso morto che è il corpo dell'uomo. E questa idea che Cristo si è fatto uomo come un sacrificio, come una pena, come un qualcosa che ha dovuto sopportare senza nessun principio di piacere. A me piace molto Freud, non è che ho letto tutto, ma quasi tutto, 90%, e Freud insiste nel principio di piacere, che è il principio con cui si muove la ragione si muove con il principio del piacere, se questa cosa conviene o non conviene. Dopo anche Cristo ha preceduto di molto. E quindi questa idea che Cristo non avesse il principio di piacere, che fosse tutto un sacrificio, che anche quante volte abbiamo ascoltato dire che la fede è difficile. Ma se la fede è difficile, ma uno va dove è una cosa un po' più facile, ma sono tutte cose che io ho sentito. E quindi dicevo, ma come ha pensato Cristo? Che cosa ha voluto per lui dire farsi uomo? E quindi ho cominciato a pensare che cosa fosse il pensiero di Cristo, come Cristo ha usato la ragione. E allora ho voluto, in questi 50 anni da quando ho fatto il primo incontro, scrivere questo libretto sulla la ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, per dire, mi sembra che la seconda domanda, secondo quello che diceva la Marcella, perché il titolo, la ragione di Cristo, per dire come Cristo ha condotto la sua ragione. Conoscete Cartesio? Cartesio ha scritto un librettino che a me piace tantissimo, a altri non gli piace, vabbè. Si chiama Discorso sul metodo per ben condurre la ragione. Si dice che da lì comincia la modernità, vabbè. Il metodo per ben condurre la ragione. E quello che a me mi interessava è far vedere come Cristo ha condotto bene la ragione, soprattutto perché, cioè senza patologie, e soprattutto perché per me quello che è importante è sapere, non credere, sapere, perché bisogna sapere se Cristo ha un pensiero sano o è insano. Forse a voi non vi interessa questa cosa, ma secondo me è il punto centrale, perché se Cristo non ha un pensiero sano, se è matto, non salva nessuno, e noi siamo qui, siamo dei deficienti mentali. Forse a voi non vi interessa questa questione, ma pensare come Cristo ha pensato la sua incarnazione, come lui ha salvato gli uomini, secondo me è la cosa più importante. Per quello la ragione di Cristo, come dice Marcella, è il modo come lui ha voluto condurre la sua ragione per incarnarsi, cioè per darsi un corpo, per farsi un corpo e per salvare gli uomini. E che cosa ha da dire all'uomo cristiano e all'uomo, all'uomo di tutti, al laico. Se uno legge questo libretto, secondo me, viste le patologie della ragione che ci sono, perché scusate, i femminicidi che cosa sono se non patologie della ragione? O le guerre che cosa sono se non patologie della ragione? Ma è pieno il mondo di patologie della ragione e soprattutto di ragioni religiose. In questo senso mi ricordo, adesso mi viene in mente, che quando ero in seminario c'era la lista dei libri proibiti, cioè in Trieste, era un seminario serio, c'erano dei libri che si potevano leggere, in biblioteca tu andavi lì, lo prendevi, e c'erano dei libri che erano proibiti, quindi non si potevano leggere. E uno dei libri che più mi interessava, uno era Il Sacro di Rudolf Otto, che è un libretto sul senso religioso protestante, quindi anche quello, il mistero affascinante, proibito, era proibitissimo per noi leggere questo libro che ci avrebbe fatto diventare uomini religiosi ma non cristiani. Ma l'altro libretto che mi interessava moltissimo si chiamava Diagnosi e valutazione psichiatrica di Cristo. Stiamo parlando che io avevo 22 anni lì a Trieste in seminario, e ho detto questo è proibito, però è interessante, valutazione psichiatrica su Cristo. E finalmente dopo al quarto o quinto anno sono riuscito a leggerlo, e lì descrive tutte le patologie che c'aveva Cristo, che era masochista, io vado verso la croce, che era narcisista, megalomani. Avete sentito che hanno detto ma io vi dico, Marta, Marta, io sono la resurrezione. Allora uno, questi erano 4-5 protestanti che avevano scritto questo libro, che poi Schweitzer, quello che cita anche Giussani, Albert Schweitzer, ha raccolto. E quindi c'erano tutte queste patologie, e ho detto porcaccia la miseria, e qui è una cosa seria, perché se questo qua era matto, anch'io cosa ci faccio qua in seminario? Poi anche dare la vita per Cristo, se questo qui è matto. E quindi già dal seminario un po' questa cosa mi ha sempre interessato, e secondo me è una cosa molto interessante, perché se uno legge i Vangeli è vero, anche ieri parlavo un po' con Sergio, quando uno dice io sono la resurrezione, io sono la luce, io sono il cammino, la verità, la vita, dice, oh, ma che ti credi? Ma infatti Giussani ha chiamato il suo libro All'origine della pretensione, ma chi pretendeva essere Cristo? E un po' questo libretto è anche come l'ho scritto, anche perché mia sorella mi ha detto, adesso stiamo facendo la scuola di comunità sulla pretensione cristiana e non riesco a capirci molto bene, scrivimi qualche cosa. Come sempre ho detto vado a casa, ti scrivo un libretto. È un po' come una cosa per aiutare forse a entrare anche nella pretensione cristiana. Quindi che cosa dice l'uomo d'oggi? Dice come si può condurre bene la ragione, e infatti se uno legge i titoletti sono simpatici. Il primo titoletto dice lo prendevano per matto. Se voi leggete i Vangeli, a un certo punto sia gli apostoli sia sua madre, i suoi, erano andati a prenderlo perché dicevano questo è fuori di sé, è matto. Già lo dicevano quando lui era vivo. Il secondo capitoletto si chiama lui stimava la ragione dell'uomo. Chi stima la ragione dell'uomo? Per esempio, quando Lutero, che ha iniziato il protestantesimo, ha detto la ragione è la prostituta del diavolo. Cioè, se tu usi la ragione, praticamente ti sottometti al demonio. Quindi, elimina la ragione per lui. Poi, elimina anche la libertà, perché ha anche scritto un libretto che dice la libertà è solo schiavitù, che cosa rimaneva? Il sentimento, che non si sa mai che cos'è, il sentimento. Però Cristo stimava la ragione, a differenza di Lutero e di tantissimi altri. E poi il terzo dice, aveva ragione, il terzo capitoletto, Cristo aveva ragione, cioè pensava bene, e lì in questo capitoletto faccio vedere come pensava Cristo. E il quarto capitoletto dice, imprenditore del pensiero, è una frase che ho preso da Giussani, che mi è piaciuta tantissimo, quando Giussani definisce l'uomo come imprenditore del pensiero. Chi è un imprenditore? L'imprenditore è secondo me il vero uomo, cioè è come Dio. Come Dio inizia dal nulla, e così Zanussi dal nulla ha tirato su questa cosa con 5.000, 8.000. L'imprenditore è uno che da niente pensa e fa, per esempio questa BIC, questo si chiama BIC, ma anticamente, se voi vi ricordate, si chiamava biro, sì o no? Si usava la parola biro, la penna biro, perché l'ha inventata un ungaro o cecoslovacco, non mi ricordo più, ha detto, sì, si usava, io sono andato a scuola, forse alcuni di voi andavano a scuola ancora con il pennino, con il calamaio, e ha detto, ma io come faccio a metterci dentro l'inchiostro dentro una penna? E lì ha visto dei bambini giocando che la palla rotolava sull'acqua, e ha detto, se io io ci metto una pallina e la faccio rotolare dentro nell'inchiostro, viene fuori. È andato in Argentina, l'ha proposto al governo argentino, hanno fatto il brevetto, e poi c'è stato questo barone francese, Monsieur Bic, che ha detto, vi compro tutto il brevetto, e da lì è cominciato la B. Ma da dove nasce una fortuna, la ricchezza? Da dove nasce la ricchezza se non dal pensiero? Da uno che vede, ha visto dei bambini, ha guardato dei bambini, e da lì gli è venuto questa idea. Quindi quando Giussani dice imprenditore del pensiero, mi è piaciuto tantissimo, per quello l'ho chiamato imprenditore e avvocato del pensiero. Chi è l'avvocato? Anche Cristo si definiva l'avvocato, perché lo Spirito Santo, paraclitus, paraclito, vuol dire avvocato. Chi difende il pensiero? Chi è un avvocato? Un avvocato è chi difende il pensiero del suo cliente. E poi gli ultimi tre, che dicono come si conduce bene la ragione: un pensiero giuridico, un pensiero civico, un pensiero economico. Rapidissimamente, un pensiero giuridico, perché in che senso si conduce bene la ragione se si pensa giuridicamente? Se si giudica dai frutti. Quando Cristo diceva un albero buono dà frutti buoni, e dai frutti si conosce. Mentre i greci dicevano che un fico è un fico perché ha l'essenza del fico, che uno guarda e dice, ah, questo qua è un fico. E invece Cristo, guardando un fico, avrebbe detto, ma vediamo se è un fico, ha dei fichi, produce qualcosa. Mi ricordo sempre Marx, quando diceva che nella undicesima tesi su Feuerbach, diceva, i filosofi hanno interpretato il mondo, hanno analizzato il mondo, ma il mondo bisogna trasformarlo. E così Cristo diceva, ma questo albero è veramente stato capace di lavorare e produrre dei frutti? Quindi giudicare i frutti, imputare qualcheduno per i frutti, mentre i greci dicevano che c'è un'essenza, o il Piccolo Principe, che tutti hanno letto, che è uno dei libri satanici per eccellenza, per quello lo fanno leggere i bambini, così gli distruggono il cervello già da piccolini. Dice, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ma tu pensa, ieri abbiamo visto, siamo andati lì al Museo Diocesano, c'era Marta e Maria, pensiamo alla Maddalena, se per lei era vera questa frase, se non è patologica,
3: l'essenziale per lei che cos'era? Marta, Marta, tu ti affanni per tante cose, ma le, diciamo così, traduciamo così, l'essenziale l'ha scelto Maria. Cioè, per Maria Maddalena l'essenziale che cos'era? Era invisibile agli occhi o era, allora, mistero, destino, infinito? O era qualche, o Santo Tommaso ci ha messo dentro il dito nella piaga, era visibilissimo. Ma è dai frutti che si vede. Anche Cristo, quando ha detto ho fatto tante cose buone, perché opera mi volete condannare? Anche al soldato che lo ha schiaffeggiato e gli ha detto: oh, che cosa ho fatto io di male? Dimmi una cosa che io ho fatto di male. Ma capite come Cristo pensava? Anche col soldato che l'ha schiaffeggiato gli ha detto: dimmi che cosa ho fatto di male, dimmelo. Questo non ha zittito, non ha detto niente. Quindi un pensiero giuridico che è capace di imputare frutti, un pensiero civico, quello mi piace tantissimo. Perché? Perché Cristo non è venuto a fondare una religione. Quando si usa ancora l'idea che il cristianesimo è una religione, a me questa è una patologia. Perché il cristianesimo non è una religione, se per religione si intende lo sforzo dell'uomo, il tentativo buono, degno, però inutile dell'uomo di avvicinarsi a un mistero. È venuto a fondare una religione Cristo, è venuto a dare, come scrivo nel libretto, perché ogni tanto mi prendo delle sono un po'
0: provocatore.
3: La Marcella mi dice, ma e a un certo punto dice: non voleva creare una setta esoterica con adepti, formare una comunità o istituire un gruppo dal senso religioso particolarmente sviluppato. Voleva creare una comunità. A me piace sempre questa, c'è un libro di un sociologo tedesco, che adesso la Cristiana mi aiuterà a pronunciare, che si chiama Ferdinand Tonnier, del 1800, che è un libro fantastico, si chiama Comunità e Società, Comunità Gemeinschaft e Società Gesellschaft. È giusto, ho pronunciato bene. E leggendo questo libro ho cominciato a odiare la parola comunità, perché la parola comunità vuol dire un gruppo, già la parola gruppo è bestiale, un gruppo di gente che appartengono a qualcosa di misterioso che stanno dentro. Come per dire, la famiglia è una comunità, dice Ferdinand Tonnier, la comunità della famiglia, perché tu nasci dentro una famiglia, sei italiano, nasci in una razza bianca o gialla o nera, eccetera, eccetera, quindi appartieni. Mentre società, che è la definizione che si dava prima del Vaticano II della Chiesa, anche San Giovanni Bosco ha scritto un bellissimo libro sulla storia della Chiesa e la definisce la Chiesa come una società. Ma la parola società, anche per questo Ferdinand Tonnier, vuol dire, nasce dalla parola socio, ma la società la fa il socio, cioè torniamo al pensiero caro a me e a Sergio, che Sergio me l'ha inculcato, del singolo. È il singolo che crea, che genera, che è imprenditore della società, che fa società. Non perché stai dentro già sei a posto, basta leggere i libri di Flannery O'Connor. Se leggete i libri di Flannery O'Connor, lei sempre dice: ma tu credi di essere cristiano? Credi di essere cristiano perché appartieni a una comunità. Ragazzo, devi mangiare di polenta per dire sono cristiano. Quindi un pensiero civico vuol dire che Cristo è venuto a fare una società, non una religione, non è venuto a portare una religione, una religiosità più eccelsa. E l'ultima cosa è un pensiero economico, qui non c'è molto da dire, anche se è bellissimo, ma anche per Cristo l'incarnazione è stata una ricchezza, lui si è arricchito del farsi uomo. Quando ho trovato questa frase nel breviario, che i preti dovrebbero pregare, sono stato così contento, perché ho detto finalmente uno che in 2000 anni della Chiesa ha detto quello che anch'io penso. Se voi leggete il libro di Carl Adam, che era un libro dell'estate, a un certo punto lui parla, ho fatto anche la foto di questa roba, parla della, il quarto capitolo del libro del dell'estate, Carl Adam, Gesù Cristo, il quarto capitolo, la fisionomia psichica e mentale di Cristo. E mi è molto interessato, a parte i difetti che c'ha questo Adam, ma non parla niente di come Cristo ha pensato, dice solo che non era un fanatico, che non si poteva dire che era un esaltato, però non dice niente di come ha pensato Cristo, di come ha condotto la ragione. Per cui è un, non è, adesso non voglio dire, ma in tutto quello che io ho letto, io non ho mai letto un libretto che diceva come Cristo ha pensato. Quindi il pensiero economico si è arricchito dall'umanità. E quando ho trovato questa frase bellissima di San Leone Magno del IV secolo, dice: colui che era l'unigenito figlio di Dio, cioè il figlio di Dio, volle farsi uomo affinché non gli mancasse, cioè allora vuol dire che era la Trinità, ma gli mancava qualcosa. E cosa voleva che non gli mancasse? Né la pienezza della natura divina. Ma come non gli mancava la pienezza della natura divina? Né voleva che gli mancasse la realtà della natura umana. Se uno legge Peggy dice sempre che facendosi uomo Cristo si è perfezionato la divinità. Una frase di Ratzinger che dice: Dio non è prigioniero della sua eternità, della sua divinità. Ratzinger è. Ratzinger, che se leggete Introduzione al Cristianesimo sana anche il cervello e anche la fede, non ha voluto essere schiavo, non ha voluto essere prigioniero, non ha voluto essere solo Dio, si è arricchito dell'uomo, gli è piaciuto essere uomo. Io voglio che la mia gioia sia la vostra gioia. Ma dov'era la gioia di Cristo? Che gioia ci aveva Cristo? Vi siete mai chiesti che motivo di gioia aveva Cristo? Perché era contento Cristo? Di che cosa era contento Cristo? Di che cosa? Di essere Dio? O era contento di mangiare? Infatti la gente diceva: guarda, questo qua mangia. E quando lo accusavano, questo è un mangione e un beone. E pensavano di insultarlo, invece quando gli facevano questo, era un complimento per lui. È un mangione e un bevone, se lo passava mangiando e bevendo. E mangiava con chiunque, e quindi si arrabbiava quando diceva: ma questo mangia con i peccatori. Allora lui diceva: ma perché non posso mangiare con i peccatori? Adesso anche volete impormi, era anarchico, volete impormi anche con chi devo mangiare? Ma uno che legge l'Evangelo, i quattro Vangeli, ma sono da morire da ridere di come Cristo vince tutte le cose. E infatti gli facevano i tranelli e lui li vinceva. Il pensiero economico, facilissimo. Lui stesso si è arricchito dell'umanità, quindi per lui il criterio era se una cosa ti arricchisce o non ti arricchisce. Che poi a me mi è servito tantissimo quando la gente veniva a parlare con me e mi diceva: ma mi devo sposare o non mi devo sposare? Quanto tempo è che stai morosando questa qua? Sono 3-4 anni. In 4 anni ti ha arricchito, non solo di soldi, ma ti ha appassionato di più alla letteratura, all'arte, a leggere il giornale, a quello che passa nello stretto di Hormuz, o ti ha chiuso o ti ha impoverito. Quante volte Giussani diceva: va bene, ok, può essere che all'uomo non gli interessa la vita eterna, Ma se io ti dico chi mi segue avrà 100 volte di più, il 100, il famoso centuplo, questo è un pensiero economico. Tu dai uno e ricevi 100, investi, e la parabola dei talenti è così. Tutto il pensiero economico sta dentro nella parabola dei talenti. Ma poi alla stessa parabola dice che è ritornato questo qua, gli ha detto: che cosa hai fatto dei 5.000 euro? Ah, li ho investiti, ne ho prodotti altri. Ah, bravo, servo, ti do 10 città, dice Luca. Ti mando a capo di 10 città. Chi è un buon imprenditore è anche un buon politico. Non voglio far politica adesso, però. Anzi, diciamo che. E tu cosa hai fatto di 1 milione, di 1.000 euro, di un talento? E l'ho messo sottoterra perché avevo paura, perché so che tu eri uno che sei uno esigente. Vai all'inferno, va. Perché? Perché se lo mettevi nella banca, ma capite come pensava Cristo? Se lo mettevi in banca mi dava gli interessi. E qui ritorna il mio vecchio e buon Marx, quando dice che il talento devi trasformarlo, devi lavorare, c'è il lavoro, è la frase di Cristo: io lavoro sempre, il Padre mio lavora sempre, è un lavoro, la fede è un lavoro del pensiero per far sì che quello che è l'incontro che hai fatto, devi lavorarlo, devi pensarlo con altri. Per quello un lavoro composto con l'altro. La fede è un lavoro composto con l'altro. E in questo si recupera anche l'idea di infinito, perché io non è che butto giù l'idea di infinito, ma infinito vuol dire capacità di Dio di iniziare qualsiasi relazione, di reiniziarla sempre, sempre, sempre. Quando San Gregorio dice che la fede va di inizi in inizi con inizi continui. Questa è l'idea di infinito, che Dio è capace di iniziare con la sua grazia sempre. Ma anche l'idea di che non è che devi fare con questa persona, ti fai aiutare da chi vuoi. Libertà, la libertà del farsi aiutare quando, dove, come e con chi vuoi. Questa libertà è anche frutto del pensiero di Cristo. Basta. Va bene.
4: Va bene.
3: Va bene, grazie.
0: Ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata e a voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

insieme con la Vergine Maria. Anche dal mio cuore questa sera sgorga spontanea la lode, la benedizione al Signore, il mio Magnificat. Uniamoci tutti a questa lode, a questa benedizione a Dio. Insieme con la Vergine Maria esultiamo per le meraviglie che il Signore sta compiendo in mezzo a noi. Dal maggio del 1985 a oggi abbiamo fatto un lungo cammino di preghiera tutti i lunedì. E il Signore ha fatto fluire grazie su grazie. E questa sera, questo nostro incontro di preghiera, che è il 393esimo consecutivo in 8 anni, si è allargato a tutta la regione nostra grazie alle frequenze della radio RTCV di canale 55, che sono state inserite nella nostra radio comunitaria, Radio Voce del Deserto. In questo momento vorrei unirmi anche a tutti i nostri nuovi radioascoltatori. Desidero salutarli a nome di tutti. Vogliamo farci conoscere questa sera anche presentandoci come Radio Voce del Deserto, che è un dono della Vergine Maria fatto ai gruppi di preghiera. La nostra radio ha avuto una origine singolare, non motivata da alcun interesse o da finalità materiali, ma è stata voluta da una persona della nostra parrocchia di San Giuseppe, Rosina Floriduz, che ha vissuto una straordinaria vicenda di immolazione e di sofferenza raccontata nella pubblicazione di Elisa Ulivi, Un cuore donato, pubblicazione che si trova presso la nostra redazione radio. Rosina, mentre stava concludendo l'offerta della sua vita a Dio per il bene della Chiesa e per la salvezza di tutti, ha espresso la volontà testamentaria che dopo la sua morte si aprisse in parrocchia una radio, con la finalità principale di sostenere, aiutare e consolare le persone anziane, sole, ammalate, senza dimenticare le nuove povertà che stanno travagliando soprattutto i giovani e le famiglie. In soli 3 mesi, dopo la morte di Rosina, avvenuta il 5 febbraio dell'89, il 1 maggio dello stesso anno la radio ha iniziato la sua attività, servendo un piccolo spazio qui a Pordenone, nella nostra parrocchia. Successivamente abbiamo potuto regolarizzare anche le pratiche per ottenere la concessione governativa. Ci restava solo la necessità di trovare altre frequenze per allargare il bacino di utenza, e non soltanto per il desiderio di poter ricevere la concessione, ma anche per poter allargare l'opera di pace, di serenità, di salvezza che il Signore ci affida come comunità cristiana. Umanamente era una prospettiva impossibile, perché non esisteva nessuna frequenza libera, ma le vie di Dio sono misteriose ed infinitamente superiori ad ogni prospettiva umana. Da parte nostra ci siamo solo affidati a Rosina, chiedendo con la preghiera la potente intercessione della Madonna, sulla cui promessa noi ci eravamo affidati. Vedrete cosa io farò. E così ciò che era umanamente impossibile è diventata realtà, un sogno che si realizza. Io sono
molto sconvolto e commosso, perché stiamo contemplando i segni dell'opera di Dio e della presenza della Vergine Maria. Per questi avvenimenti ci sentiamo particolarmente legati e anche debitori verso la radio RTCV che abbiamo ereditato. Anzi, è nostro desiderio conservare e, se ci sarà possibile, anche migliorare la stima e il gradimento di questa radio, che per tanti anni ha compiuto un servizio molto apprezzato. Desideriamo e il gradimento di questa radio che per tanti anni ha compiuto un servizio molto apprezzato. Desideriamo quindi

che siamo certi ci faranno pervenire la loro adesione. È una radio nostra questa, e vorremmo anche poterla gestire accogliendo le richieste, i suggerimenti, le proposte. Circa i contenuti dei programmi che trasmetteremo e dei servizi che offriremo, ci saranno delle novità a riguardo della radio precedente per diversi motivi, proprio perché il bacino di utenza è molto più ampio e perché desideriamo che la voce del deserto possa essere di gradimento a tutti. Noi ci affidiamo alla preghiera in modo particolare, perché crediamo alla potenza di Dio. Questa sera, celebrando questa Eucaristia in onore del Cuore Immacolato di Maria, compiamo questa consacrazione, perché questa radio sia qualche cosa di nuovo, di totalmente nuovo e di estremamente prezioso, perché in mezzo al diluviare di tante parole vuote possa passare un messaggio di cui oggi tanti nostri fratelli e sorelle hanno estremo bisogno, direi bisogno vitale. I contenuti e gli obiettivi di questa nostra radio sono espressi anche dal suo nome, Voce del Deserto. Su questo nome, soprattutto sul tema della voce, vi ho già presentato alcune riflessioni lunedì scorso. Se qualcuno non l'ha sentita può aggiornarsi attraverso la registrazione. Vi ho parlato della meraviglia della nostra voce umana, di questo straordinario dono di Dio, di fronte al quale spesso siamo indifferenti come per tanti altri doni. Vi ho parlato anche della voce di Dio che passa attraverso la voce dei suoi figli, che è passata attraverso la voce dei profeti, dei suoi inviati, e che continua a passare anche attraverso la nostra stessa voce. Anche adesso chi ascolta voi ascolta me. Noi non vogliamo ascoltare parole vuote, vogliamo essere nutriti da questa parola di vita eterna che non passa mai. Vi ho parlato della voce di Dio che è giunta a noi soprattutto attraverso la voce di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio fatto uomo. Gli evangelisti parlano spesso della voce di Gesù, ricordando che era una voce potente. Nei momenti più solenni della sua evangelizzazione, Gesù esclamava ad alta voce, talvolta gridava a gran voce. Gesù, quando spirò, spirò con forte grido, dicono gli evangelisti. La voce della nostra radio, che consideriamo sempre dono di Dio, vuole dunque possedere la forza e l'efficacia di una voce profetica. Con il battesimo tutti siamo diventati profeti. Ed è molto bello tutto questo. Non occorre un'altra consacrazione speciale per parlare a nome di Dio. Noi come cristiani siamo già profeti. Ecco perché allora nella nostra radio non cerchiamo il perfezionismo, il tecnicismo. Non vogliamo seguire le tecniche, le tattiche umane. Vogliamo far passare una potenza di Spirito Santo, la potenza di Dio, poiché il profeta parla nel nome di Dio, che è il creatore del mondo e della voce umana, e vogliamo far passare la voce di Gesù Cristo, il Messia, che disse di sé: io sono la via, la verità e la vita. Questa voce divina è risuonata soprattutto nel deserto, per questo è voce del deserto. Vedete quindi che il nome che abbiamo dato alla nostra radio non è uno slogan vuoto.

vuoto di significato, ma pregnantissimo di contenuto. Voce che è voce di Dio, voce di profeti, voce di Gesù Cristo, voce della Chiesa, voce nostra, deserto, che ha un significato religioso profondo, non tanto come luogo geografico, ma come un tempo privilegiato di salvezza e di dialogo con Dio, e di dialogo di Dio con il suo popolo. Dio difatti ha voluto far passare il suo popolo attraverso la terra spaventosa e desolata del deserto per farlo entrare nella terra promessa, nella quale scorrono latte e miele. Nel deserto Dio ha voluto far nascere il suo popolo prediletto, col quale ha stabilito un'alleanza eterna e che è diventata poi la salvezza per tutta l'umanità, la storia di salvezza per tutti. Nel deserto dunque Dio attua il suo progetto di salvezza facendosi guida ed educatore del suo popolo, pastore e difensore del suo popolo. Per noi allora la radiovoce del deserto è la voce di Dio che ancora oggi continua a guidare e ad educare l'umanità lungo questo passaggio duro e faticoso, anche se provvisorio, del deserto della vita umana sulla terra. Voce di Dio che istruisce, che ci richiama, che manifesta l'infinito amore di Dio per i suoi figli, che vuole tutti salvi. Una voce quindi di speranza, di gioia, di bontà, di amore, di misericordia. Ecco la prima voce, la voce più potente che noi vogliamo accogliere. E sarà sparsa come una semente che va dove noi non sappiamo, dove vorrà Dio. È una meraviglia anche questa, perché lo Spirito Santo soffia come il vento, che lo senti, ma non sai né di dove va né dove viene. E così questa parola, lanciata nello spazio, cade lì dove Dio vuole. Il deserto, in secondo luogo, è anche un tempo in cui il popolo viene messo alla prova, e quindi il deserto diventa un luogo di infedeltà, della nostra infedeltà, perché nel deserto mancano tante cose. Non c'è l'acqua, non c'è la sicurezza, non c'è carne. Occorre solo una fede pura, una fede, una fiducia in Dio che può sostenere il nostro cammino anche là dove manca tutto. Ma se la fede è debole o viene meno, nel deserto si fa strada alla mormorazione contro Dio. Così avviene anche per noi. Spesso nei riguardi di Dio siamo malcontenti, spesso in ribellione, spesso ci scappa la bestemmia, non ha senso. Dobbiamo rivederci nelle nostre esasperazioni. Comunque il deserto diventa il luogo della prova, il luogo anche della disobbedienza a Dio e ai suoi rappresentanti, ai pastori, a Mosè. Così il deserto diventa un luogo dove viene rivelato a noi il nostro cuore, che normalmente è incapace di superare le prove a cui viene sottoposto. Allora la radio voce del deserto vuole essere anche la voce degli oppressi, degli affamati, dei poveri, di coloro che non hanno speranza, di coloro che chiedono giustizia, pace, salvezza, che non ce la fanno ad andare avanti, che sono ai limiti della disperazione. Voce quindi di tutti coloro che gridano aiuto, che chiedono di conoscere Dio. Voce di tutti i problemi morali, sociali, umani, spirituali, che gridano oggi in questo deserto del mondo dominato dal peccato e dal male. Chi risponderà a questa voce dell'umanità sofferente che grida per mezzo nostro, per mezzo della nostra radio?
sarà sempre Dio. Così come è avvenuto nel deserto, in cui Dio si è manifestato e ha manifestato il trionfo della sua misericordia divina. Anche se noi pecchiamo, lo sappiamo, e se noi diventiamo infedeli, Dio rimane fedele, non può rinnegare se stesso. Anche se noi pecchiamo di sfiducia verso Dio, Dio non abbandona il suo disegno di salvezza. Dio sa trarre il bene anche dal male. Al popolo che mormora, Dio dà un cibo e un'acqua meravigliosi. Al popolo che si ribella e diventa vittima del proprio peccato, come nella storia dei serpenti, Dio offre mezzi inattesi di salvezza, innalzando il serpente di bronzo che diventa il simbolo di Gesù innalzato sulla croce, che guardando il quale tutti possiamo essere guariti da ogni nostra malattia profonda. Allora la nostra radio del deserto diventa la voce che manifesta la risposta di Dio al grido del suo popolo oppresso e affamato. Una voce specialissima, ricchissima, indispensabile. Quanti perché turbinano dentro nel cuore umano e non c'è risposta. Solo Dio può rispondere. La voce del deserto si impegna nel nome di Dio a poter dare queste risposte, non soltanto in forma intellettuale di ragionamento, ma in forma sacramentale di potenza di Spirito Santo. Difatti noi non possiamo credere a Dio perché abbiamo ragionato, noi possiamo credere in Dio solo perché l'abbiamo incontrato. Certi problemi non si risolvono perché qualcuno ci fa un discorso, certi problemi si risolvono perché Dio è venuto a far luce e a guarirci. La voce del deserto vogliamo che diventi questa forza sacramentale attraverso la quale Dio porta guarigione, liberazione, pace, speranza. La voce del deserto diventa quindi la voce della santità e della gloria di Dio, la voce del trionfo, della fedeltà misericordiosa di Dio, che passa sempre avanti ad ogni ribellione umana e porta a compimento il suo disegno. Voce quindi di ottimismo, quella del deserto, voce di speranza, di consolazione e di salvezza. Mi sembra di avervi spiegato sinteticamente quello che il Signore aspetta da noi, quello che la Vergine Maria ci suggerisce. In sintesi, la nostra radio Voce del Deserto vuole essere voce di Dio che guida ed educa il suo popolo, lo richiama ai valori essenziali. In secondo luogo, è voce del popolo che grida a Dio la propria oppressione. È un dialogo, una voce che si scambia. È bellissimo, un luogo di incontro. La radio diventa un deserto, dove Dio parla e dove l'uomo risponde talvolta anche con le sue ribellioni. E in terzo luogo, la radio voce del deserto è voce della fedeltà misericordiosa di Dio verso il suo popolo ribelle, perché poi la risposta definitiva è sempre quella della misericordia, del perdono, della giustizia, cioè della giustificazione. Conoscere Dio così è una meraviglia. Noi vogliamo far conoscere il vero volto di Dio, che non è il volto del Dio terribile, minaccioso, che castiga, ma il volto che ci ha manifestato Gesù Cristo di suo Padre, un Padre buono. Se voi che siete cattivi, disse un giorno Gesù, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà a voi cose buone, darà a voi lo Spirito Santo. Voce essenziale dunque per l'uomo moderno, spesso dominato dal dubbio, disorientato, sfiduciato, inquieto, insoddisfatto, dominato anche da mille problemi, da tante paure, sempre alla ricerca di sicurezza, di verità, di speranza e di valori autentici. Concludendo, ricordiamo che l'umanità oggi ha bisogno anche di una mamma.
si è cercato di scardinare con pretesti molto superficiali quelli che possono essere i sentimenti profondi del cuore. Gesù non ha rinnegato i sentimenti. E oggi l'umanità, che si è molto materializzata, è come orfana. Le manca una mamma. E nel deserto c'è questa mamma, è la Vergine Maria. La voce del deserto è dunque anche la voce della Vergine Maria, che come viene descritta dall'Apocalisse, al capitolo 12, questa donna, che figura, immagine della Chiesa, è fuggita nel deserto, dove resta vigile in mezzo ai suoi figli per proteggerli, per consolarli, per richiamarli con la voce di suo figlio, perché la Vergine Maria non ha altre voci. La voce di Maria, la voce della Chiesa, è la voce di Gesù Cristo, la voce che richiama alla conversione a Dio, alla preghiera, alla penitenza, all'autentica vita cristiana nell'amore, mediante i sacramenti, una voce che chiama all'obbedienza, all'umiltà, all'unità, alla comunione ecclesiale, alla sottomissione anche al Papa, ai pastori, al Magistero della Chiesa. Così la Vergine Maria nel deserto ci aiuta con la sua potente intercessione a vincere tutte le tentazioni del deserto, così come ha fatto Gesù, che ha vinto Satana con la forza della parola di Dio. E noi ci aggrapperemo a questa parola, perché è la parola che ha vita eterna in sé. Avrò modo di continuare ancora su questo argomento, soprattutto per presentarvi quali sono le tentazioni del deserto, poiché questo è il tema che dovrà aiutarci anche a riflettere durante le prossime vacanze. E allora, in questo momento, con gioia, con riconoscenza, vogliamo rifugiarci in questa donna che è fuggita nel deserto, in mezzo a noi. Noi siamo in questo momento il deserto, dove incontriamo Dio, dove Dio incontra noi. E noi ci affidiamo totalmente a Dio, che è provvidenza, che non ci lascia mancare l'acqua, che ci dà il cibo vero, sostanzioso, della parola che salva. Vogliamo ascoltare questa voce che ci fa conoscere l'amore, che ci riempie di pace e ci infonde il coraggio di andare avanti ogni giorno nella certezza che la nostra vita in Dio ha un senso, perché si apre alla verità e alla vita senza fine. Per questo vogliamo affidarci a Maria e vogliamo consacrarci a lei. Abbiamo meditato durante il rosario il senso della consacrazione. La Vergine Maria non sostituisce Gesù, né diminuisce quelle che sono le prerogative di Gesù Cristo, ma è il nostro esempio, il nostro modello, la discepola per eccellenza che Gesù presenta, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, come colei che più di tutti ha accolto e ha messo in pratica la parola di Dio. Ci consacriamo alla Vergine Maria per poter anche noi diventare parola, per poter anche noi diventare testimonianza, per poter anche noi diventare questa voce che porta la buona notizia ai poveri. La consacrazione adesso la esprimeremo attraverso il canto, e consacrando noi consacriamo anche le cose, anche la stessa radio, perché noi non siamo proprietari di niente, siamo servi, siamo strumenti, servi inutili. Per questo ci mettiamo a disposizione. La Vergine Maria è maestra in questo, lei lo strumento più docile. Anche noi strumenti dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci trovi totalmente liberi per poter portare a compimento l'opera di Dio.
canto 327.

Ecco, Signore, io so che tu questa sera mi ricolmi di pace, di serenità, di fiducia, di gioia, di coraggio, di decisione, di perseveranza, che mi farai gioire per la tua misericordia nei miei riguardi, che non avrò più tempo di pensare a me stesso, ma che mi perderò nel contemplare la tua bontà, che non vuoi la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Fa, Signore, in questo tempo in cui incontrerò anche tanta gente, che io possa vedere tutti quelli che incontro con l'occhio che tu hai per tutti, che tu hai per me, che tu hai per tutti i tuoi figli per i quali sei morto e risorto. Fa che io non condanni nessuno, che non giudichi nessuno, che non emargini nessuno. Dammi viscere di bontà, di tenerezza, di accoglienza. Fammi una creatura nuova, Signore. E fa che tutta questa grazia che si sta accumulando anche in comunione con i miei fratelli e che costituiscono un tesoro, una ricchezza nella comunione dei santi, che in questo tesoro fondi le radici, la radio voce del deserto, e che trasmetta questi valori, per cui chi accoglierà la parola, l'ascolterà, riceva questa potenza di guarigione e di liberazione, quasi per dire: ma che succede? Qualche cosa di nuovo, di insolito. Lunedì scorso abbiamo detto che l'ambiente stesso, la chiesa, il santuario, è luogo di guarigione, di liberazione. Ecco, fa che anche la radiovoce del deserto diventi questo santuario allargato, e dove arriva, lì porti la tua presenza, Signore, la tua pace, la tua guarigione, la tua liberazione, la tua salvezza. Che succede? Succede che tu sei in mezzo a noi, Signore. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, là ci sono anch'io, tu hai detto. Signore, fa che scopriamo questa tua presenza di comunione fraterna, coscienti e consapevoli che tu non sei soltanto in mezzo a noi per farci compagnia, per guardarci, ma sei in mezzo a noi per donarci la tua vita. Grazie, Signore. Chiediamo l'aiuto, l'intercessione della Vergine Maria, il rifugio dei peccatori, la consolazione degli afflitti, la salute degli infermi, la porta del cielo, la stella dell'evangelizzazione, la regina dei santi, la regina della pace. Fa che portiamo pace con Maria e per Maria, perché Gesù, re della pace, principe della pace, regni in tutti i cuori. Per questo ti adoriamo, Signore. Adoramus te, Domine. Ti adoriamo, Signore.

alla presenza del Signore Gesù solennemente esposto nell'Eucarestia, noi continuiamo a compiere il gesto che Lui ha compiuto per la prima volta dalla croce, quando ha affidato sua madre al discepolo prediletto che si rappresentava. Noi, ormai da più di 6 anni, ogni lunedì sera dopo l'Eucaristia facciamo in modo che Gesù consegni sua madre nell'immagine della Madonna Pellegrina a un gruppo di preghiera. Ed è stata una grazia continua, un pellegrinaggio continuo della Vergine nelle famiglie, nei gruppi di preghiera, che continuerà. Questa sera Gesù consegnerà sua madre al gruppo di preghiera che porta un nome molto significativo: Gesù Sacerdote Misericordia Infinita, che è un gruppo di preghiera di Udine. Invitiamo quindi questi fratelli a presentarsi davanti al Signore, che vi sta accogliendo con immenso amore, perché in voi Lui vede ancora il suo discepolo prediletto, che è pronto ad accogliere sua madre come sua proprietà in casa sua. La Vergine Maria vi custodisce per suo figlio, vi insegna a pregare, vi insegna a compiere la volontà di Dio, vi insegna a portare la croce, vi insegna a possedere lo spirito di suo figlio. E noi invochiamo lo Spirito Santo su di voi. E insieme con voi lo invochiamo anche su tutti i sacerdoti che sono qui presenti. Questa sera in modo particolare vogliamo invocare lo Spirito Santo su Padre Bernardo Ceccarelli, per la sua straordinaria opera che compie per le vocazioni dei giovani che sono chiamati a servire il Signore nello spirito di San Francesco d'Assisi. Invochiamo lo Spirito Santo anche sui novizi che si stanno preparando a fare la loro professione. In questo tempo sapete che noi sacerdoti ordinariamente ricordiamo la nostra ordinazione sacerdotale. Questa sera ricordiamo l'anniversario, che ricorre domani, di 46 anni di sacerdozio di Don Riccardo, uno dei nostri più fedeli confessori del lunedì, che confessa di vicino l'organo. Lo vogliamo ricordare per la sua fedeltà e anche per la sua parrocchia, insieme con tutti gli altri sacerdoti. Invochiamo lo Spirito Santo sul nostro Papa, sui nostri vescovi, sul nostro vescovo Monsignor Sennen Corrà, su tutto il nostro territorio regionale dove arriva la radio. Invochiamo lo Spirito Santo anche su questo mezzo di comunicazione, perché risponda al nome che abbiamo dato alla radio. Spirito di Dio, scendi su di noi.

E come tutti i lunedì sera rinnoviamo insieme il nostro affidamento, la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria, secondo tutte le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore, a pagina 13, affidandoci totalmente, personalmente alla Vergine, per essere tutti di Gesù, affidando alla Vergine anche tutte le persone care che si sono raccomandate nelle nostre preghiere, gli ammalati, quelli che soffrono. Consacriamo tutte le persone che cercano Dio. Ancora una volta consacriamo la nostra radio stasera, perché ci sta tanto a cuore, perché diventi mezzo anche di comunione ecclesiale, siccome abbraccia tante parrocchie, tante diocesi, che la radio diventi un mezzo di comunione ecclesiale, di comunicazione, perché ci troviamo ad annunciare la parola e a costruire insieme il regno di Dio con la Vergine Maria, immagine della Chiesa nuova, rinnovata nello Spirito Santo. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia

luce eterna, fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

notte del pesce cane è dunque la grande notte dell'umanità, la notte del ritorno, della riconciliazione, della verità detta e ascoltata, del perdono che ricrea e trasforma. È nell'abisso che Pinocchio diventa figlio, ed è diventando figlio che può finalmente diventare padre. È nella morte apparente che avviene la metamorfosi suprema. Il burattino di legno comincia finalmente a respirare come un uomo. Il tema della metamorfosi, che attraversa tutta la storia della letteratura fin dall'antichità, interessa anche personaggi della Bibbia, tanto del primo quanto del secondo testamento. Osserviamo da vicino alcune di queste trasformazioni. Iniziamo dall'Esodo, dove si racconta la vocazione di Mosè. Nel deserto c'è un roveto, non un semplice arbusto secco. Si tratta di un punto limite, un confine della vita. Il roveto è ciò che resta quando l'esistenza è ridotta all'osso, ciò che rimane di noi quando cadono i ruoli, le maschere, i progetti, le attese. È semplicemente l'umano nudo. Un deserto fuori, un deserto dentro. La stessa aridità che scricchiola tra la sabbia e il cuore. Ora Mosè si trova qui. Colui che camminava tra i palazzi d'Egitto adesso guida un gregge, neppure suo. Il principe è diventato straniero. L'uomo del potere è divenuto ricercato. Il liberatore mancato vive da fuggiasco. E nel nome del figlio, Gersom, straniero in terra desolata, ha consegnato al mondo il suo fallimento. Nulla gli regge più sotto i piedi. Infatti ciò che credeva solido si fa sabbia e ciò che sognava si sfalda tra le dita. Questa condizione, prima o poi, tocca ogni vita, quando l'esistenza ci lascia soli davanti a ciò che non torna, quando la linea del futuro si accorcia e quella del passato pesa. Quando rimpianti e rimorsi diventano una seconda pelle e continuiamo a rispondere alle attese degli altri per mendicare qualche goccia d'attenzione e dunque d'affetto. È allora che accade l'inaudito. Un roveto arde senza consumarsi. Non un fenomeno straordinario, un miracolo della natura, ma uno squarcio insospettabile. Una fenditura nel reale da cui trapela l'altro. È come se la fragilità stessa diventasse trasparente ad una luce che non divora, una luce che non usa ciò che tocca, ma piuttosto lo rivela. Mosè percepisce il suo Dio in questo modo. Yahvé, per lui, è un fuoco che illumina senza distruggere, una fiamma che purifica senza ridurre a cenere. Perché, si sa, l'amore vero non annienta ciò che tocca, lo fa fiorire. Il testo ci sussurra che non esiste frammento della nostra storia che sia estraneo al mistero. Non esiste fallimento che non possa diventare luogo di manifestazione. Non esiste ferita che non possa essere al contempo feritoia. Ogni deserto, se lo guardi con occhi diversi, è un altare. E pare che Mosè abbia imparato a vedere tutto ciò proprio attraversando l'inferno. Questo i mistici l'hanno sempre saputo. Giuliana di Norwich osa dire: tutto sarà bene e tutto sarà per il bene e ogni specie di cosa sarà bene. Etty Hillesum, nel cuore di Auschwitz, intuisce una presenza che non si lascia soffocare dall'orrore. Il roveto ardente non annuncia che il mondo cambia. Il roveto resta roveto. Auschwitz resta Auschwitz. L'inferno resta inferno. Ciò che cambia, se cambia, è lo sguardo. La trasfigurazione non altera la sostanza delle cose, né spalanca la profondità. È l'occhio che brucia, non la materia. E così il mistero chiama per nome proprio Mosè. Non l'eroe d'Egitto, non il puro, non il più adatto, ma l'uomo incrinato, l'uomo che porta addosso un delitto, l'uomo che ha smesso di credere anche in se stesso e gli affida un popolo.
incredibile la trasformazione che si è compiuta da fuggiasco a liberatore. Dovremmo impararlo molto bene. È sempre nel punto più secco, più fragile, più screpolato della nostra anima che può accendersi una luce che non pretende, non punisce, non divora. Una luce che non chiede perfezione, chiede solo disponibilità. Una luce che non ci consuma, ma ci restituisce a noi stessi. Perché qualcosa accada davvero nella vita di Mosè, la voce gli chiede un gesto essenziale. Togliti i calzari, il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Non è un comando rituale, è un invito a tornare nudo alla terra, a toccare l'humus di cui è costituito, a sentire sotto i piedi la verità da cui proviene. Fino a quando restiamo protetti dalle nostre suole, dai nostri titoli, dai nostri ruoli, dalle versioni di noi stessi che ci siamo costruiti, non potremo cominciare alcun processo di trasformazione. Entrare in contatto con l'humus, la terra, in sostanza vivere l'umiltà, non è un esercizio morale, è una questione di verità. Essere umili significa essere veri. Il reale è sempre nudo. Mosè deve togliersi i calzari perché ciò che è, finalmente, possa affiorare senza schermi. Perché la vita, senza armature, torna ad aderire alla pelle. Ma, lo sappiamo bene, l'umano ha paura della propria nudità. Allora si riveste. Competenze, funzioni, ruoli, reputazione. Ci aggrappiamo a ciò che facciamo per non vedere ciò che siamo. Abbiamo paura che senza questi involucri nessuno ci voglia bene. La scrittura dice invece l'opposto. Quando non hai più nulla, è allora che puoi finalmente essere qualcuno. Quando non ti resta più niente da difendere, puoi finalmente entrare in contatto con te stesso e in ultimo con il mistero. L'aveva intuito Caterina da Genova. Quando non c'è più l'io, c'è Dio. Quando non abbiamo più appigli, quando siamo nudi, inizia l'esperienza del divino, di ciò che ci supera e ci attraversa. Togliersi i sandali significherà dunque questo: diventare ciò che siamo, semplice terra, non per annullarci, ma per rinascere.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un cammino attraverso le tracce lasciate dai francescani in Sardegna nel corso dei secoli, da nord a sud, unendo quasi idealmente le due estremità dell'isola, i primi due luoghi in cui i seguaci del poverello di Assisi si insediarono. Cagliari, presso il colle di Bonaria, e subito dopo Luogo Santo, nell'eremo che secondo la leggenda custodiva le spoglie dei santi Nicola e Trano. Le loro impronte sono ancora visibili in città e comuni dove i frati hanno istituito le loro comunità, capaci di vivere in simbiosi con il territorio e i suoi abitanti, in vere e proprie oasi di pace, quasi sempre circondate dalla natura. La devozione francescana si è radicata in diverse zone dell'isola, dal mare all'interno, nel nord-ovest, ad Alghero, Sorso, Bottidda, Castelsardo, Mores e Bosa, in Barbagia, a Fonni, a Oristanio e fino al sud-ovest, a Iglesias. Alcuni conventi ancora oggi offrono accoglienza e spazio per un'esperienza di raccoglimento spirituale. Dei 17 centri abitati attraverso i quali si sviluppa il cammino, 6 sono luoghi di pellegrinaggio direttamente legati a figure di santi e beati francescani. Laconi, dove nacque Sant'Ignazio, Cagliari, ultima dimora di San Salvatore da Horta, Sassari, dove operò il beato Francesco Ziranu, Gesturi, paese natale del beato Nicola, Cuglieri, dove trascorse quasi tutta la sua esistenza il venerabile Paolo, e Pula, che diede i natali a Fra Nazareno. Iniziamo a parlare di questo cammino francescano in Sardegna col vicepresidente della fondazione che se ne occupa e frate cappuccino, Fabrizio Congiu. Benvenuto Fabrizio a Strada Facendo.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Ecco, le chiedo di raccontarci, di iniziare raccontandoci un po' la storia dei francescani in Sardegna, magari poco conosciuta ma sicuramente di importanza e rilievo.
5: Sì, i francescani sono arrivati in Sardegna quando San Francesco era ancora vivo, quindi lui ha partecipato alla decisione di farli arrivare qui sull'isola e subito hanno scelto due posti abbastanza periferici, uno alla periferia di Cagliari, dove c'erano delle grotte, poi piano piano hanno costruito un piccolo convento, e l'altro invece su una montagna, dove potevano ritirarsi e fare più vita eremitica. Stiamo parlando degli anni 20 del XIII secolo, un periodo dove in Sardegna c'erano i giudicati, e infatti i frati, per poter arrivare, sicuramente hanno preso accordo anche con alcuni di questi giudici. Periodo che conosciamo, periodo in cui il monachesimo era un po' in declino, mentre pullulavano i movimenti penitenziali, e il francescanesimo era uno di questi movimenti che si diffondeva quasi a macchia d'olio sul territorio della penisola italiana.
4: E quali sono alcuni dei luoghi che si possono visitare percorrendo il cammino e che si rifanno proprio ai primi seguaci di San Francesco da lei citati?
5: Appunto, il cammino francescano in Sardegna parte proprio da Cagliari, ma l'idea del cammino francescano è quella di collegare tutti i luoghi francescani più importanti scelti dagli stessi frati, per cui idealmente si può partire proprio da Cagliari, che è il primo luogo dove sono arrivati in Sardegna, e da lì muoversi verso altre località. Per esempio la prima tappa è proprio Cagliari-Uta. Uta è un paese a neanche una ventina di chilometri da Cagliari, dove i frati sono stati per diversi secoli, anche se probabilmente non c'è stata una fraternità al completo, costituita canonicamente, ma è sicuro che ci sono stati, anche perché la zona era un po' paludosa, quindi difficile da poter viversi normalmente. E poi altri luoghi dove ci sono stati sempre i frati sono Vilassor, San Luri, dove ancora ci sono i conventi. A San Luri c'è ancora anche una fraternità vivente dei frati cappuccini, e poi Barumini, e infine infine Laconi, che è anche il paese natale di uno dei santi più conosciuti in Sardegna, Sant'Ignazio, che è molto radicato nella cultura e nella devozione popolare, e poi in giro per tutta la Sardegna. Per adesso le prime 8 tappe collegano questi primi 125 chilometri da Cagliari a Laconi, poi nel progetto abbiamo di continuare.
4: Qual è, questa è una domanda un pochino più personale, ma che può anche magari aiutare i nostri ascoltatori che vorranno intraprendere il cammino a scegliere magari un posto, ecco, qual è, se dovesse sceglierne uno, quello che più le è rimasto nel cuore e che consiglierebbe di visitare magari con più attenzione, ecco, soffermandosi, prendendosi magari un pochino più di tempo?
5: È veramente difficile rispondere a questa domanda, perché i luoghi francescani della Sardegna hanno tutti una loro particolarità, per cui davvero sono tutti nel mio cuore, tutti quanti. Se dovessi consigliare una persona, forse proprio la città di Cagliari porta in sé una storia di francescanesimo antica e sempre nuova, e con tantissime particolarità tutte da scoprire, ma anche Laconi, dove c'è il parco, dove ci sono ancora le tracce di Sant'Ignazio come se fosse ancora vivo, abbiamo un'oasi che ospita, dove è possibile passare anche dei momenti di spiritualità. Ecco, diciamo, soprattutto queste due possono essere l'incipit e l'excipit di tutto.
4: Ecco, e l'abbiamo presentata appunto come frate cappuccino, ma anche vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Quali sono le attività che portate avanti attraverso questa fondazione legate al cammino, ma magari anche no?
5: Allora, la fondazione si occupa di sponsorizzare, turisticamente parlando, questi due prodotti, il cammino e i luoghi francescani. Ci sono ormai ogni anno tantissime richieste di credenziali, stiamo cercando ovviamente di assolverle tutte, e poi c'è anche la sponsorizzazione degli altri luoghi francescani che ancora non sono collegati dal cammino, ci si sta lavorando, ma ecco, noi andiamo a presentare tutto il progetto della storia del francescanesimo e di tutte le cose relative a questa storia e a questa cultura, arte, in ogni città che è legata appunto al francescanesimo. A dicembre, per esempio, siamo andati a fare una conferenza di una giornata ad Alghero, che è un'altra bellissima città della Sardegna, sul mare, con una storia importantissima e che ha anche una storia importante dal punto di vista francescano. Molto molto bella, l'abbiamo percorsa a piedi e speriamo presto di poterla collegare anch'essa attraverso il cammino.
4: Ecco, ringraziamo allora Fabrizio Congiu, che ci ha dato una prima panoramica riguardante appunto il cammino francescano in Sardegna. Continueremo a scoprire, ad addentrarci in questo percorso con Luisa Mura, che è una collaboratrice, e per introdurla chiediamo, come di consueto, al nostro ospite di indicarci una canzone da far ascoltare ai nostri radioascoltatori, anche per immergersi nell'atmosfera del cammino.
5: Sì, io consiglio sempre di ascoltare tantissime canzoni, ma in particolare di iniziare dal Cantico delle Creature di Branduardi,

0: Raggiungiamo al telefono a Cagliari Luisa Amura, referente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna per la città, pedagogista e insegnante di religione. Una buona giornata Luisa e grazie di essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Come è nata l'idea di questo Cammino Francescano?
1: L'idea è nata nel 2011 dalla collaborazione tra il frate Cappuccino, Fabrizio Congiu, e un suo caro amico ingegnere, proprio con il proposito di unire in un unico itinerario tutta l'eredità spirituale dell'isola, in particolare collegarla al suo patrimonio culturale, naturalistico e sociale. L'idea proprio di questi due amici è stato proprio voler riscoprire le potenzialità del territorio in una maniera nuova, anche perché la Sardegna è conosciuta più che altro per le sue belle spiagge e quindi i turisti spesso non si addentrano mai nell'interno. Invece questo percorso porta proprio nel cuore della Sardegna, si visitano dei paesini, delle località poco conosciute, ma che vengono promosse anche dalla Regione Sardegna per il loro bagaglio culturale, archeologico, molto originale anche in un contesto diciamo nazionale. Per questo attraverso anche il Consiglio della Regione Sardegna, che si è mossa rispetto a iniziative proprio di un turismo lento, nel 2023 c'è stata proprio la fondazione del Cammino Francescano in Sardegna, perché c'erano già altre fondazioni nel territorio ma non così specifiche per questa nuova idea. L'originalità che trovo appunto unica rispetto al panorama nazionale di altri cammini francescani è il fatto che questo cammino unisce tre ordini francescani, non solo appunto l'ordine francescano cappuccino ma anche gli altri ordini francescani, e li coinvolge anche in una progettazione e anche ad esempio nell'ospitalità. Ovviamente si tratta di fare un percorso seguendo le orme lasciate dai frati francescani presenti nell'isola già dai primi decenni del XIII secolo, tant'è che hanno potuto segnare in tante diciamo stradine dei nostri paesini proprio la vita sociale, culturale ma anche artistica dei sardi.
0: Luisa, parlaci allora dell'itinerario, dei chilometri, del dislivello e delle difficoltà del percorso.
1: Si parte da Cagliari e la prima tappa prevede l'arrivo al santuario di Bonaria, che si affaccia proprio sul porto di Cagliari. La Madonna di Bonaria è conosciuta come protettrice dei naviganti, ma anche un antico sito storico di una delle prime fondazioni scelte dai francescani. La cosa particolare è che arrivando in questo santuario a piedi si sentono già i profumi tipici del mare, fino a poi a inoltrarsi nel primo villaggio dei pescatori, che si incontra proprio in periferia rispetto alla zona centrale di Cagliari, dove il camminatore può visitare a piedi diversi santuari o appunto parrocchie con una storia di conventi francescani. Un percorso di circa 6 km, la prima tappa che riguarda la Cagliari francescana, che si intreccia ovviamente nel cammino anche con la Cagliari romana, fino a poi arrivare alla zona più periferica con dei panorami davvero mozzafiato sullo stagno, come ad esempio alcuni scorci dove ci sono i fenicotteri. Poi si può proseguire lungo la laguna, si costeggiano le saline, oltre che una parte molto importante di riserve naturali. Il percorso è molto variegato perché si arriva fino a incontrare gli altopiani, si può pensare a quello della Giara con i cavalli selvaggi, ma anche zone coltivate con le carciofaie, le colline della Marmilla. E in tutto questo percorso è possibile incontrare dei nuraghi, addirittura un villaggio nuragico come Abarumini, dei menhir, dei castelli antichi e anche delle chiese romaniche. Tutto questo con una particolarità tipica sarda, ad esempio ci sono dei bellissimi murales dove i camminatori spesso rimangono stupefatti e fanno le cosiddette foto di gruppo durante il cammino. Come tipo di percorso è molto facile perché è prevalentemente pianeggiante, quindi rispetto ai dislivelli possiamo dire che non sono particolarmente impegnativi perché sono assolutamente fattibili anche a livello di famiglia, anche con i bambini. Le tappe infatti sono di breve e media lunghezza, tra i 10 e i 20 chilometri. In modo particolare è la tappa più lunga, può essere la prima, ma come dicevo all'inizio, la parte di Cagliari che è circa 6 km può essere divisa dalla tappa di arrivo che sarebbe Uta. Quindi in totale 26 km, ma a seconda delle esigenze dei camminatori può essere tranquillamente divisa in ulteriori due tappe. Quindi queste 8 tappe sono strutturate in 125 km in totale.
0: Come funziona l'ospitalità lungo il percorso e dove si possono raccogliere informazioni per questo?
1: La peculiarità del Cammino Francescano in Sardegna sta proprio nell'ospitalità, perché è di tipo francescano. Posti letto a donativo solo per i camminatori sono presenti nella tappa di Cagliari, San Luri e Laconi, dove c'è un'ospitalità tipicamente conventuale con i francescani, sia i minori che i cappuccini, che accolgono in diverse strutture anche gruppi numerosi. Ad esempio a Laconi c'è un'oasi francescana che arriva a ospitare gruppi anche molto numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Per quanto riguarda i dettagli dell'ospitalità, rimando alla guida Cammino Francescano in Sardegna, edita da Terre di Mezzo, perché è stata curata in modo particolare proprio dall'ideatore, dal creatore, il Cammino Francescano. Sono state curate nei minimi dettagli proprio le tappe e l'ospitalità a seconda delle tappe. Quindi possiamo trovare lì i numeri proprio dei B&B, dell'hotel e anche agriturismo se uno vuole vivere un'esperienza comunque più in sintonia con la natura.
0: Un'ultima domanda, Luisa, avete previsto iniziative particolari per gli 800 anni dalla morte di San Francesco?
1: Sì, è stata pensata l'iniziativa Conventi Aperti, che è stata fatta per la prima volta l'anno scorso, e ci saranno dei momenti di riflessione, anche musicali, dedicati proprio al ricordo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Si terrà il 26 aprile in diverse zone appunto francescane. Ci saranno aperti i conventi, in particolare anche quelli già conosciuti lungo il cammino, quindi sicuramente quello di Laconi, ma anche Nord Sardegna.
0: Vuoi salutarci con un invito ai camminatori a provare questa esperienza del Cammino Francescano in Sardegna?
1: Certo, l'invito è assolutamente riscoprire una Sardegna che non è fatta solo di spiagge, ma è fatta di un'ospitalità autentica, in modo particolare anche una calorosità del mondo francescano che qui accoglie tutti i camminatori con un'attenzione particolare proprio alla spiritualità, ma anche a far riscoprire il benessere attraverso un rapporto con la natura. Il carattere identitario del francescanesimo in Sardegna vede proprio alcune località dell'interno come delle strutture relazionali capaci di accogliere ogni viandante come una benedizione.
2: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
3: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

San Benedetto da Norcia, che visse circa tra il 480 e il 547. Nel secolo V d.C. l'impero romano era in decomposizione. Avevano cominciato i Vandali a oltrepassare la frontiera del Reno con vere e proprie migrazioni di intere tribù, con donne, bambini, cardi e greggi. Nel 410 Roma era caduta ed era stata saccheggiata per la prima volta dalle truppe di Alarico sotto gli occhi stupefatti del mondo. Poi, in poco più di 50 anni, si era compiuta la rovina. A metà secolo c'era stata la terribile minaccia di Attila e dei suoi unni provenienti dal nord e subito dopo un altro saccheggio di Roma da parte dei Vandali di Genserico che avevano devastato la Spagna, poi le province dell'Africa ed erano risaliti dal mare dopo aver conquistato la Sicilia e la Sardegna. Nel 476 fu ucciso a Ravenna l'ultimo imperatore di Occidente e il barbaro Odoacre prese il potere. Il figlio minorenne dell'ucciso lo chiamavano per spregio Romolo l'imperatoruccio Augustolo. Nel 490 Teodorico il Grande prende il potere e fonda a Ravenna il regno dei Goti, tentando una sintesi anche culturale di romanità e di germanesimo, ma l'impresa fallirà in una trentina d'anni per la incompatibilità tra la fede ariana dei Goti e quella cattolica dei Romani. Benedetto nasce dalle parti di Norcia verso il 480 e dunque un bambino quando l'impero romano si dissolve. Roma, dove si reca adolescente per iniziare gli studi, sembra sopraffatta dalle sventure, ripetute carestie e inondazioni del Tevere, epidemie, lotte intestine, disfacimento del tessuto sociale, amministrativo e religioso. Sembrava davvero una città agonizzante. Anche se, dice un testimone del tempo, Roma moriva ridendo, senza voler rinunciare ai piaceri e alle dissolutezze che spesso accompagnano la disgregazione. Raccontare la vita di colui che sarebbe divenuto il santo patrono di Occidente è impresa ardua. Di lui non si interessò la storia e non conosciamo quasi nulla se non i miracoli e la regola che scrisse per i suoi monaci. Qualche autore dice che il volto di Benedetto lo si vede male per troppa luce, regola che scrisse per i suoi monaci. Qualche autore dice che il volto di Benedetto lo si vede male

interessante dal punto di vista storico, ma l'idea di Papa Gregorio Magno è ben definita. Egli pensa che la storia è evidente nella opera di Benedetto, nei suoi monasteri che vanno disseminandosi in Europa, nella regola che accuratamente descrive un tipo umano nuovo, inconfondibile, ma la persona di Benedetto è un'incarnazione della grazia di Dio. Raccogliendo le testimonianze dei miracoli di Benedetto, raccontandoli e commentandoli con opportune riflessioni, San Gregorio è convinto di darci il vero ritratto di Benedetto, conforme a quello di Cristo e dei suoi santi profeti ed apostoli. Anzi, i miracoli sono raccontati con l'intento di dimostrare con la maggiore evidenza possibile che in Benedetto agiva la forza e lo stile di Gesù, ma anche di Pietro, di Mosè, di Elia, di Eliseo, di Davide e così via, secondo che i miracoli attualizzano quelli dei protagonisti biblici. A mio giudizio, scrive Gregorio, è lo spirito di tutti i giusti che ha riempito questo santo. Allora affidiamoci alla sapienza di questo Papa, che non peccava certo di spiritualismo. Prima di essere eletto al pontificato, aveva ricoperto la carica di prefetto di Roma, era stato ambasciatore a Costantinopoli e da Papa si ritrovò a dover svolgere un'opera immensa, sociale, culturale, politica, religiosa. Era l'unica autorità rimasta nel suo tempo, sia che si trattasse di intervenire spiritualmente su tutta la cristianità, sia che si trattasse di riorganizzare i rifornimenti e amministrare la giustizia nel Ducato di Roma, sia che si trattasse di ammansire i Longobardi, sia che si trattasse di progettare la conversione dei barbari fino nella lontana Inghilterra, sia che si trattasse di dare impulso alla organizzazione della Schola Cantorum e della Salmodia Sacra, il celebre canto gregoriano. Per un uomo del genere, raccogliere le testimonianze di miracoli, ripeto, non era evadere, ma era darci il profilo interiore di un uomo. Ci fu un uomo chiamato Benedetto, così comincia il racconto di San Gregorio, chiamato Benedetto per nome e per grazia, e ci presenta subito un adolescente che ha, come piaceva a quel tempo, la saggezza di un uomo maturo. Benedetto è dunque un ragazzo di famiglia agiata che dal territorio di Norcia viene a Roma per dedicarsi agli studi letterari. Ma la città eterna gli appare piuttosto come un abisso di perdizione in cui è facile perire, ed egli intuisce che deve anzitutto cercare se stesso, realizzando quell'ideale di abitare con se stesso, che è condizione primaria di salvezza quando tutto sembra crollare. Fugge dunque da Roma, quel mondo desolato che si abbevera agli ultimi piaceri, gli sembra un deserto e preferisce perciò un deserto vero, secondo le più antiche e pure tradizioni monastiche. Fugge, desiderando piacere soltanto a Dio, inaugurando con i fatti una di quelle splendide massime spirituali di cui diventerà maestro. Per 3 anni dunque Benedetto vive in un paesino a 70 chilometri da Roma. Ma è difficile vivere in solitudine quando si fanno miracoli, e Benedetto è costretto a nascondersi ancora in un inaccessibile specco a Subiaco. Vi restò 3 anni, assistito da un monaco del posto che gli portava periodicamente un po' di cibo. Fu Dio a decidere che quella solitudine doveva cessare dopo 3 anni. Il giorno di Pasqua suggerì ad un prete delle vicinanze che si stava preparando il pranzetto festivo di andare a condividerlo con l'eremita della montagna. Poi furono dei pastori che cominciarono a scambiare con lui del cibo. Essi gli portavano il necessario dai prodotti del loro gregge e il giovane solitario ricambiava offrendo il nutrimento della sua predicazione. Stava per cominciare la missione pubblica di Benedetto, ma prima egli doveva essere provato dalla tentazione e definitivamente purificato.
Secondo i canoni antichi,

delle tentazioni nel deserto, l'eremita si vide assalito dal ricordo bruciante di una bella ragazza che aveva intravisto nel breve soggiorno romano, e tanto bastò per incendiargli il cuore, la mente e le membra. Benedetto spense quel fuoco accendendone un altro più materiale ma più tormentoso. Si ravvoltolò nudo tra le spine e le ortiche finché il corpo bruciò davvero. Racconta il pontefice, di fuori bruciò per lo strazio e dentro si estinse il fuoco del peccato. Molti secoli dopo, in un'altra stagione, Francesco d'Assisi, per lo stesso motivo, sceglierà di immergersi nella neve gelata. Ambedue comunque dimostrarono d'avere una notevole intelligenza, dato che compresero che non si può mai curare l'ardore dei sensi affidandosi solo ad elevazioni spirituali. Non tardò molto che i monaci di Vicovaro, un monastero tra Subiaco e Tivoli, vennero ad offrirgli la nomina a superiore. Benedetto accettò dopo molte resistenze, ma i monaci se ne pentirono subito, non appena si accorsero che egli esigeva una vera osservanza regolare. Cercarono un mezzo spiccio per liberarsene e decisero di avvelenargli a pranzo il bicchiere di vino. Avevano però dimenticato che la consuetudine prescriveva di benedire il bicchiere prima di bere, e così quando Benedetto tracciò il segno di croce, la coppa logicamente si spezzò, perché la bevanda di morte non aveva potuto sopportare il segno della vita. Forse il miracolo spaventò i monaci, ma Benedetto si convinse che era meglio per lui abbandonarli, perché non voleva stremare le sue forze nel tentativo di correggere chi non voleva essere corretto. Da allora furono i monaci e i postulanti ad accorrere da lui, ma accorrevano solo coloro che desideravano davvero di essere guidati. In breve i discepoli furono tanti che Benedetto si trovò quasi senza accorgersene ad essere fondatore di 12 monasteri disseminati nella zona, ognuno abitato da 12 monaci. Il numero perfettamente e sapientemente biblico, 12x12, rappresenta anticipatamente il disegno e l'armonia dell'architettura benedettina, ed erano monasteri in cui, secondo un uso rimasto a lungo, si accoglievano anche bambini, figli di nobili da educare. Così comincia la simpatica storia, leggenda, nel senso di una storia senza cronaca ma esemplare, del rapporto tra Benedetto e il piccolo San Placido e il giovane San Mauro, veri figli che vengono da lui custoditi, educati, privilegiati e fatti crescere come suoi veri eredi. Di questa prima storia benedettina, ancora Cassino non era stata fondata e la vera storia di Benedetto non si è ancora precisata, la geografo ci tramanda alcuni episodi emblematici oltre che prodigiosi. C'è anzitutto la vicenda del monaco che non riesce a fare il monaco, non riesce cioè ad abitare con se stesso. Nel momento della preghiera e del silenzio è tentato di vagare oziosamente. Dietro la ferialità dell'episodio si nasconde e si annuncia il grande dibattito che sta per cominciare tra il monachesimo benedettino, tutto fondato sulla stabilità dei membri, e il monachesimo preesistente, gravato da una tara diffusa, l'instabilità e la vagazio spirituale e materiale dei monaci. Allora solo Benedetto riesce a vedere che quel monaco distratto e vagante è in realtà trascinato via da un demonio piccolo e nero, e l'abate lo guarisce con un buon colpo di verga, dato che non c'è altro modo di vincere la cecità del cuore. Il colpo lo riceve il monaco, ma lo sente il piccolo demonio tentatore che fugge via per sempre. C'è poi l'episodio dei monasteri costruiti in località troppo scoscese per avere l'acqua, il che provoca il lamento dei frati, lamento biblico come quello del popolo nel deserto, e Benedetto, come nuovo Mosè, fa scaturire l'acqua dalla roccia. Però prima del miracolo congeda i frati con dolci parole di conforto e poi passa la notte in preghiera tra quelle aride rocce, aiutato nell'intercessione dal piccolo Placido, il monachello obbedientissimo. Un altro episodio è quello del goto sempliciotto,
che chiede di essere accolto in monastero. Benedetto lo mette a disboscare i rovi sulla riva di un lago e il barbaro mena grandi colpi finché il ferro esce dal manico di legno e affonda nelle acque. Dietro l'episodio macchiettistico si nasconde il problema nella convivenza nei monasteri dei latini civilizzati e capaci e dei barbari rozzi e maldestri. Il goto sempliciotto, così viene chiamato, confessa al giovane Mauro la sua colpa e il danno arrecato alla comunità e se ne sta tutto tremante. Ma ecco che Benedetto interviene, immerge nelle acque il manico di legno e il falcetto di ferro risale ad infilarsi nel manico. Ecco, adesso lavora. E non rattristarti, gli dice sorridendo Benedetto. E anche questa espressione è una specie di abbraccio accogliente verso tutti i barbari che giungevano in quel tempo nei monasteri. Un altro episodio accadde al piccolo Placido che, un po' sventato, va a tingere l'acqua nel lago, immerge il secchio con troppa foga e affonda nelle acque che lo trascinano via. Benedetto lo vede in spirito dalla sua cella e manda in fretta Mauro che corre a salvarlo. E solo quando ha trascinato arriva il piccolo confratello, Mauro si accorge di aver camminato sulle acque. E allora, preso da sacro timore, il giovane racconta l'accaduto al santo abate e Benedetto spiega che è tutto merito della pronta obbedienza di Mauro. Ma costui ribatte che era tutto merito del comando di Benedetto. E risolse il virtuoso dibattito il piccolo Placido, che disse che lui sul suo capo aveva visto la mantellina dell'abate e aveva creduto che fosse Benedetto a tirarlo fuori dall'acqua. E così obbedienza e autorità si intrecciavano assieme armoniosamente e i discepoli capivano che Benedetto era come un nuovo Gesù che poteva comandare a Pietro di camminare sulle acque. Giustamente Gregorio conclude questo primo ciclo dicendo che in quei luoghi si andavano tutti infiammando in lungo e in largo d'amore per nostro Signore Gesù Cristo. La storia di Monte Cassino inizia in seguito a un opportuno stacco voluto da Dio, anche se allora sembrò che fosse il demonio ad avere la meglio. In breve, ci fu un prete astioso che fece di tutto per distruggere l'opera del santo. Prima gli mandò del pane avvelenato e Benedetto sventò la minaccia, poi organizzò nell'orto del monastero con alcune ragazze uno spettacolo lascivo per avvelenargli i frati. In conclusione, Benedetto, comprendendo che l'astio era contro di lui, diede un definitivo ordinamento ai quei monasteri, assegnò dei superiori e poi li lasciò, conducendo con sé solo pochi fratelli. Quando Benedetto giunse a Cassino, una rocca situata sul fianco di un alto monte, sulla cui vetta c'era ancora un tempio dedicato ad Apollo, si diede prima a distruggere i tempi antichi, gli altari pagani, a predicare ai nativi la buona novella, e allora la lotta con Satana esplose con violenza. I monaci dicevano di sentire un grido lamentoso: «Maledetto sei, Don Benedetto, che cos'hai contro di me? Perché mi perseguiti?» Era l'annuncio che la nuova fondazione avrebbe contribuito alla distruzione del regno di Satana, ma si dovevano attendere prove su prove e anche miracoli su miracoli. La formula usata dall'agiografo per spiegare tutto è questo: ora agiva la grazia di Benedetto e il santo era talmente colmo di doni spirituali che poteva dispensarli con larghezza in ogni direzione. Solo una volta Gregorio descrive Benedetto nella sua dolente umanità, non mentre compie miracoli, ma mentre si abbandona a un pianto dirotto. Così lo vede infatti un nobile ospite del monastero che entra improvvisamente nella camera dell'abate e a lui Benedetto confida: «Tutto questo monastero che io ho costruito, tutte le cose che ho preparato per i fratelli, per disposizione di Dio Onnipotente, sono destinate a finire in preda ai barbari. A grande fatica sono riuscito a ottenere che di quanto in questo luogo siano risparmiate almeno le persone». E così accadde alcune decenni dopo la morte del patriarca, al tempo della invasione dei Longobardi. A nessun amico di Dio può
può essere infatti risparmiata la passione e la notte. L'ultimo miracolo raccontato vede per la prima volta Benedetto quasi tremante di impotenza. Ha davanti a sé un papà disperato che porta in braccio il corpicino del figlio morto. «Restituiscimi mio figlio, restituiscimi mio figlio!» grida insensatamente l'uomo, con la persuasione che, rivolgendosi a Benedetto, il grido raggiunga Dio. «Te l'ho forse tolto io tuo figlio?» chiede confuso Benedetto. Ma quando si accorge che gli viene chiesto un miracolo di resurrezione, subito manda via gli altri monaci: «Allontanatevi, fratelli, allontanatevi, non sono miracoli per me questi, solo i santi apostoli li possono fare. Perché volete addossarmi un peso che io non sono capace di portare?» Poi il miracolo accade, ma Benedetto lo chiede a Dio per la fede di quest'uomo che chiede di risuscitargli il figlio. Ora che l'agiografo ha toccato il vertice della narrazione, per la prima e unica volta narra anche la sconfitta, una sconfitta di Benedetto. Ci fu qualcosa che, pur desiderata da lui, non riuscì ad ottenere. Improvvisamente Benedetto esce dal suo alone misterioso e veniamo a sapere qualcosa dei suoi affetti. Scopriamo così che egli ha una sorella gemella alla quale è molto affezionato e che, come lui, si è consacrata a Dio fin dall'infanzia. È santa scolastica. Scopriamo che il venerabile patriarca le dedica un giorno all'anno, un'intera giornata in visita al monastero di lei, a parlare assieme di argomenti santi fino alla cena compresa. Ed ecco che viene narrata l'ultima visita. Quando a sera giunge l'ora in cui Benedetto deve tornare al monastero, perché la regola proibisce severamente di pernottare fuori, scolastica chiede al fratello un'eccezione: «Questa notte non lasciarmi. Così potremo fino a domani mattina parlare della gioia della vita eterna.» Ma riceve un rifiuto scandalizzato: «Che cosa dici mai, sorella? Il cielo non ha una nuvola.» Scolastica pone le mani intrecciate sul tavolo, china la testa, e in brevissimo tempo il cielo si annuvola e scoppia una tale tempesta con lampi e tuoni e rovesci di pioggia che Benedetto per tutta la notte non può nemmeno mettere piede fuori della soglia. «Dio onnipotente ti perdoni, sorella mia, che hai fatto?» dice Benedetto, e Scolastica, con logica tutta femminile: «Vedi, io ho pregato te e tu non mi hai ascoltato. Allora ho pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltata. Ora esci pure, se vuoi, torna al tuo monastero.» Così Benedetto si trovò a subire un miracolo. Il motivo era duplice, spiega San Gregorio. Il primo: nel cristianesimo tutto è questione di amore. Dio stesso è amore. Quindi fu cosa logica che potesse di più colei che amò di più. Ed è con questo conclusivo giudizio che Gregorio relativizza in un colpo solo tutti i miracoli che ha raccontato e ne fa, anche a favore di Benedetto si intende, una questione di amore. Il secondo: Dio sapeva che quell'incontro tra i due fratelli era l'ultimo. Scolastica morì dopo 3 giorni. Benedetto non solo mandò i suoi frati a prenderne il corpo per deporlo nel sepolcro che gli aveva fatto preparare per sé, si ebbe perciò che, come in vita la loro anima era stata sempre una cosa sola in Dio, così in morte anche i loro corpi non furono separati. Siamo giunti quasi al vertice della narrazione e sentiamo perciò il bisogno di andare all'altra fonte della biografia di Benedetto, a cui San Gregorio rinvia il lettore scrivendo: «Ma tra tanti miracoli che resero famoso nel mondo quest'uomo, c'è da porre soprattutto il luminoso splendore della sua dottrina. Scrisse infatti una regola», la famosa regola benedettina, che la regola debba in qualche modo specchiare la vita del nostro santo è evidente, soprattutto laddove egli descrive la qualità e i compiti dell'abate, che, dice Benedetto, sono già tutti indicati nel nome con cui lo si chiama. Abate vuol dire padre. A lui Benedetto chiede il difficile equilibrio di un amore capace a un tempo di estendersi a tutti e di privilegiare ciascuno secondo le necessità. Scrive nella regola: l'abate, e lui era tale, deve essere un padre,
riservato, indulgente, forte, saggio, non inquieto, non ansioso, non oppressivo, non geloso, ma capace di tenerezza e di infinita pazienza, però anche di severità e di decisione. Ha un'espressione bellissima, dice: deve essere un padre che osserva attentamente i suoi figli, la loro diversa indole, in modo che i forti abbiano sempre un ideale a cui tendere e i deboli abbiano sempre la possibilità di non scoraggiarsi. Gli aggettivi, le immagini, i proverbi si susseguono sotto la penna di Benedetto, a volte con umorismo, come quando esorta l'abate a non essere come quel pastore che, a forza di far correre il gregge, fa morire tutte le pecore in un solo giorno, o quando gli consiglia nella regola di stare attento a non spezzare il recipiente a forza di voler grattare via la ruggine. Altri consigli hanno la bellezza di motti proclamatici rimasti celebri. L'abate: curi più di essere amato che di essere temuto, sappia di dovere più giovare che comandare, usi discrezione che è la madre di tutte le virtù. Ma la regola è soprattutto descrizione dell'edificio che Benedetto va costruendo per l'Occidente. Si può dire che egli progetti una costruzione grandiosa, ma a modo suo incredibilmente semplice. È un'epoca in cui tutto sembra sfaldarsi e Benedetto pensa in termini di famiglia. Il monastero è un'intera società gestita come una famiglia. Nella sua compiutezza il monastero deve contenere tutto ciò che serve alla vita: l'acqua, il mulino, l'orto, i locali dove si esercitano i vari mestieri. Da un lato c'è il monaco che non ha più bisogno di girovagare per il mondo né di cercarvi il necessario per vivere; dall'altro, nei secoli bui che si avvicinano, sarà piuttosto il mondo che verrà a vivere all'ombra e sotto la protezione dei monasteri, cercandovi quella pace, quell'ordine, quella progettualità che sarà impossibile trovare altrove. Nel monastero benedettino vengono a vivere, come fratelli sotto l'autorità di un unico padre, tutti coloro che lo desiderano, purché promettano obbedienza. Non si fa distinzione tra liberi e schiavi, tra uomini d'arme e contadini, né tra ignoranti e dotti. Non si fa distinzione neanche di età, perfino i fanciulli sono ammessi. L'abbazia ha sempre una scuola in cui i bambini si preparano alla vita e la regola vale anche per loro, anche se addolcita opportunamente. Non si fa nemmeno quella distinzione che più ci si aspetterebbe: la previa valutazione delle disposizioni spirituali e il discernimento vocazionale, come si usa oggi per chi viene in convento, vedere se è adatto o no. La regola di Benedetto sembra dar per scontato, quasi in ogni pagina, che in monastero abitino con lo stesso diritto monaci obbedienti, capaci, pazienti, docili, virtuosi, intelligenti, ma anche altri caparbi, cattivi, orgogliosi, ribelli, turbolenti, arroganti, indisciplinati, inutili. Tutti insieme sono il gregge dell'abate che deve dare a ognuno il giusto nutrimento, e alla fine sarà importante che tutti assieme giungano alla vita eterna. Nel prologo Benedetto dice: il monastero è una scuola per imparare a servire il Signore, e poi dirà: è un'officina dove tutti lavorano avendo a disposizione lo strumento delle buone opere. Ma se si legge la lista di questi strumenti di buone opere, quasi 74, non ci si deve meravigliare di trovare elencati assieme i principali comandamenti, compreso non ammazzare, non commettere adulterio, poi le opere di misericordia, poi le tentazioni contro cui bisogna resistere, tra cui non dare sfogo all'ira, non covare rancore, non almanaccare inganni, poi i vizi che bisogna eliminare, tra cui non essere pigri, non essere beoni, non essere mangioni, non essere dormiglioni, non essere brontoloni, e le virtù che bisogna coltivare, tra cui venerare gli anziani, amare i più giovani. Il fatto che Benedetto si attardi a enumerare raccomandazioni spesso grevi ci dice che si ritiene normale la vocazione di molti robusti e inveterati peccatori,
I tempi sono tali che il monastero non può essere immaginato come rifugio di anime elette e spiritualmente raffinate, ma come rifacimento e salvezza di tutto il mondo, solo in parte cristiano, che sembrava inabissarsi. Ma tra tanti pesanti richiami poi risplendono indicazioni di altissima vita mistica, offerte come lampi ideali a chi può capire, come il bellissimo non anteporre mai niente all'amore di Cristo. Raccomandazione che Benedetto ripete all'inizio e alla fine della regola, anzi alla fine della regola aggiunge non anteporre mai proprio niente all'amore di Cristo. E l'esistenza che la regola descrive è tutta organizzata attorno a un lavoro, opus, lavoro, lavoro di Dio e lavoro delle mani. Questo sono i monaci, operai del Signore. Il lavoro di Dio, l'opus Dei, è la preghiera comune di tutti i monaci ed è un lavoro che deve essere compiuto, dice Benedetto, al cospetto degli angeli e deve scandire le ore del giorno e della notte e dà un orientamento verticale e purificatore a tutte le tensioni dell'esistenza. Chi è stato nelle abbazie benedettine sa che cosa vuol dire la liturgia. Poi c'è il lavoro delle mani, a cui tutti devono applicarsi negli altri tempi della giornata. In un'epoca in cui il lavoro è affare di schiavi, Benedetto lo fa diventare questione di umana dignità. San Benedetto, dicono gli autori, è senza dubbio il padre dell'Europa e i benedettini, i suoi figli, sono i padri della civiltà europea, ha scritto Leo Mulen, il quale amava ricordare che perfino le leggi del Galateo, quelle che rispettiamo a tavola, tovaglie, tovaglioli, fiori, silenzio, pulizia, sequenza dei cibi, cortesia reciproca, modo di comportarsi, furono inventati dai monaci, che resero il cibo una pietanza, qualcosa che ha a che fare con la pietas, un cibo ricevuto e consumato con gratitudine e con rispetto. Ai tempi della prima abbazia di Montecassino il lavoro riguardava l'amministrazione della casa e i vicini possedimenti. Col tempo i monaci impareranno a dissodare terre, bonificare, irrigare, fino a gestire vere e proprie aziende agricole, allevamenti, vivai, serre sperimentali. Impareranno e insegneranno la viticoltura, lo sfruttamento delle foreste, l'uso delle piante medicinali. Si preoccuperanno di ricopiare i testi antichi nei loro freddi scrittoria e così salveranno tutte le opere dell'antichità classica che oggi conosciamo soltanto per loro merito. E i monasteri diventeranno perfino i primi centri finanziari e adempiranno per secoli la funzione di banche, di depositi e prestiti. Dicono che in Europa non c'è luogo in cui non si trovino tracce dell'azione dei monaci e molte città ebbero il loro primo nucleo in un'abbazia. La regola è all'origine di tutto questo. Ha salvato e costruito l'Europa, non perché offriva un progetto dettagliato, ma perché trasmetteva un modello di vita in cui la dignità umana era riconosciuta ogni giorno. E aggiungiamo noi, tale dignità era riconosciuta anche in ogni azione del giorno. Lo scopo di Benedetto non fu quello di supplire alla deficienza di una società in sfacelo, ma quello di realizzare la vocazione che Dio dona a ogni uomo. Aveva poco più di 60 anni quando Dio gli fece l'ultimo regalo. Una notte in cui Benedetto pregava silenziosamente, stando alla finestra, una luce si diffuse fino a che tutto sembrò splendere, come in pieno giorno. Ed ecco che, dice l'autore, durante questa visione si verificò un fatto prodigioso. Davanti ai suoi occhi si presentò tutto il mondo, come raccolto dentro un unico raggio di sole. Il primo articolo del credo, per molti santi, e anche l'ultima verità creduta e gustata. Ormai il santo patriarca sapeva di essere giunto al termine della sua vita, si fece portare nell'oratorio dei monaci, ricevette l'eucarestia e poi, con l'aiuto dei discepoli che sostenevano le sue deboli membra, rimase in piedi con le mani alzate verso il cielo finché espirò, mormorando un'ultima preghiera, e moriva
come era vissuto nella posizione dell'orante, mentre alcuni monaci lontani ricevevano la visione di una strada tutta coperta di tappeti che si innalzava dritta al cielo verso oriente, e una voce diceva: questa è la via per la quale benedetto, caro a Dio, è asceso al cielo. Così finisce il racconto di San Gregorio. Ma poi più avanti, in un altro libro, aggiungerà ancora un episodio sul Santo Patriarca, è un episodio che può servirci da conclusione e da ammonimento. Il pontefice narra dunque poi la vita di un altro eremita del Monte Marsicano, che in quegli stessi anni viveva chiuso in una caverna e che, per restare fedele al suo proposito, aveva addirittura legato il suo piede alla roccia con una catena di ferro. Benedetto, quando lo seppe, gli mandò a dire: se tu sei servo di Dio, a tenerti legato non deve essere una catena di ferro, ti deve bastare la catena di Cristo. Voleva dire a lui e a noi che l'unico legame indissolubile è l'amore di Gesù.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a Te. Invoca per noi dal Signore un intervento della Sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: li disperdi superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che quel momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrà la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: fossi in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria parla, ci dice Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo, Sella del Mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi, oggi vorrei spiegare una piccola cosa sulla pace. Qui a Medjugorje la Madonna viene come regina della pace, Gesù è il re della pace. E cosa ci dice Gesù? Vi do la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Dunque, per prendere, diciamo, la pace di Gesù, al momento quando ha veramente cominciato a dare la sua pace dopo la sua resurrezione, vi invito a andare a Gerusalemme in spirito e nel giardino dove Gesù è apparso veramente risorto. Ha rincontrato le donne, poi ha incontrato i discepoli e parecchie persone e è apparso. Ogni volta la stessa parola, la pace sia con voi. Allora, la volete questa pace? Sì, certo, la volete. A tutti i costi la volete? Veramente? Bene, l'avrete allora. Però devo spiegare che questa pace che Gesù ha dato a noi non è quello che pensiamo noi. Ah, non è la stessa cosa. Perché noi quando pensiamo alla pace, quando non c'è una guerra, quando non c'è un conflitto, quando non c'è un problema maggiore, quando siamo in buona salute, non c'è una malattia grave, quando i nemici sono lontano e non ci pensiamo a loro, siamo tranquilli. Questa non è la pace, attenti, questo è la, diciamo, tranquillità terrena, umana, una tranquillità che si può rompere a tutti i momenti. E Gesù non ha dato a noi una cosa di poco valore così, che una cosa che potrebbe domani essere distrutta. Lui ha detto la vera pace, la pace divina. Allora, per capire meglio cos'è questa pace divina che ci dà Gesù, prendiamo nella Bibbia la parola ebraica, cioè shalom. Cos'è lo shalom? È una parola molto ricca, però voglio sottolineare la cosa principale. Lo shalom è quando il cuore è completo, l'idea di essere completo. Dunque non c'è un buco, non c'è un vuoto, completo, colmo, pieno, non c'è un spazio vuoto. Questo è avere il shalom. E quando questo cuore è riempito, certamente con la Santa Trinità, non è con delle cose altre. Dunque uno che ha lo shalom è completo, è veramente il momento più felice della sua vita, perché siamo fatti per la pienezza. Il cielo ci sarà così, perché la Madonna, quando ha fatto vedere il cielo a Witzka e Jacob, la cosa che ha detto: vedete, cari figli, queste persone come sono felici, niente gli manca. Niente gli manca. Dunque sono colmi della presenza di Dio. Allora, una volta, diciamo che vi do diciamo qualche esempio. Prima di tutto, quando Dio ci ha creato, ci ha fatto

Dov'è il ruolo del Signore? Lì? Gesù non c'ha il posto in questo cuore. Stessa cosa succede, siccome Gesù non può abitare questo cuore perché non è invitato a fare il Signore, non basta andare a messa, dobbiamo vivere con Gesù. Ok, lui non c'ha posto in questo cuore, dunque questo cuore non c'ha la luce, siccome non c'ha la luce c'ha l'oscurità, il buio, e chi arriva nel buio, contenti di trovare un alloggio gratuito, i demoni che mangiano, stessa cosa, che mangiano quell'uomo così da dentro. E lui non capisce perché non c'ha la pace, ma fa lui la sua miseria. Se si converte, possiamo immaginare il dialogo con Gesù. Signore Gesù, c'è una buona notizia per te. Vedi un po' tutto il denaro che ho guadagnato durante la mia vita. Grazie a te, Signore, perché sei tu che mi ha dato la possibilità di avere quel lavoro, la salute e tutto per lavorare bene. Allora, Signore, la buona notizia per te è che tutto ciò che ho lo metto completamente alla tua disposizione. Fai di questo quello che vuoi tu, perché sei tu il mio Dio, il mio Signore, hai vinto la morte, hai vinto il mio peccato, mi fido a te. Pensaci tu a fare quello che vuoi con quel denaro. E lo so che tu non mi lascerai sotto un ponte a fare la mendicità e così, no. Allora, quell'uomo, mettendo tutti i suoi beni alla disposizione di Gesù, Gesù vede che è invitato a fare il Signore, a fare il Re, arriva in questo cuore e questo cuore è riempito della presenza di Dio. E questo cuore è riempito, è colmo, c'ha lo shalom. Avete capito? Allora, avete capito una cosa? Che più vogliamo avere il controllo sulle nostre cose, la nostra vita, sugli altri, sul lavoro, sui beni e su tutto, su anche piani del futuro, diciamo a Gesù: sono io lì, il mio posto, vai un po' fuori le mura a vedere, ed Gesù non può abitare quell'uomo. Invece, più lasciamo Gesù, il Signore, fare il Signore da noi, dunque indicare la via, scegliere Lui, secondo la sua volontà, che esprime molto chiaramente nella parola di Dio, per dire, ogni volta che ci abbandoniamo a Lui, Lui arriva e fa che il nostro cuore immenso, è un universo il nostro cuore. Lui può abitare questo cuore e questo cuore, anche in mezzo alla guerra, può avere la pace. L'abbiamo, infatti, devo dire che durante la guerra, nel 92 qui, in Erzegovina, avevamo una guerra terribile, ma veramente. Come mai avevamo la pace? Per me, vi dico sinceramente, era, diciamo, l'insegnamento sulla pace, il più bello insegnamento, perché in mezzo delle bombe avevamo la pace. E ho capito una cosa, che la vera pace non è un sentimento, non è diciamo, una situazione di animo, è Dio stesso nel tuo cuore. Dio è la nostra pace. Quando c'hai Dio, c'hai tutto. Mi ricordo, sono andata a vedere Witzka nella Casa Blu, era lì durante la guerra. Tre fratelli di Witzka sul fronte. Dunque ogni giorno c'era la minaccia che tornano morto da questa cosa, no? Vado da lei per provocarla un po', perché lei, quando la provoco, mi fa delle belle risposte. Sì, è così, sì. Allora vado da lei e dico, ma Witzka, tu non c'hai paura? Tre fratelli sul fronte, non hai paura che tornano morto? Lei mi guarda con un gran sorriso e mi fa, ma suor Emanuel, quando abbiamo Dio nel cuore, quando abbiamo la pace di Dio nel cuore, di che cosa possiamo aver paura? Facile da dire quando tutto va bene, quando c'è la tranquillità, ma quando c'è l'inimico 5 km dal tuo villaggio e che hanno ammazzato tutto, ha bruciato le case, e tu tre fratelli sul fronte, un'altra cosa, aveva la pace di Dio. Mi seguite? Allora, troppo spesso prendono la pace come stato di animo, ma il domani